0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime di diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

te ritorni a letto, spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto, che cos'è che vuoi di più? La conosci?

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è

sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra.

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, buon dì a tutti, buongiorno Giovanni.
1: Ma buongiorno, buongiorno a te Chiara, come stai? Come va la mattinata? Come sta procedendo?
0: Ma insomma, poteva cominciare sicuramente in modo migliore, ma sta migliorando perché abbiamo qui una presenza in studio che sta portando alto proprio tutto il mood dello studio.
2: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Che poi lui a noi ci fa, ah ma qui avevo cominciato con calma, alle 7:06.
2: Ma
0: siamo puntualissimi.
2: Allora ragazzi, vi volevo dire che io ieri ero qui.
0: Sì. Infatti se vede, l'orologio non c'è stato.
2: È caduto l'orologio.
1: Ci sono dei dettagli che ci provano che Marco era qui.
2: No, allora, questa è praticamente la staffetta, no? Io il testimone, vi lascio il testimone. Ieri ci sono stato io, a Mattina Tutta Italiana Week End, e oggi ci siete voi a Mattina Tutta Italiana, punto.
1: No, o Blue Monday, anche se vogliamo, anche se non lo è in realtà.
0: Sì, ecco. Sì, è molto blu questo Monday oggi.
2: No, per Chiara oggi è Black Monday.
1: È
2: molto black. Sata nera lei è.
1: Sì, no,
2: ma non
1: si
2: è ancora capito perché.
1: Ha una grinta la mattina che è veramente invidiabile.
2: No, stamattina non è grinta, stamattina è proprio sata nera.
0: Ma io davvero.
1: Marco ha trovato un buon modo comunque per in qualche modo farsi capire senza farsi capire.
2: Capito? No, non lo so. No. Adesso che è partita la musica, adesso è partita la sigla, adesso che è partito il programma, lei ha cambiato espressione. Vero. Perché non vedeva l'ora di venire qui e parlare.
1: È una sorta di metamorfosi, se vogliamo.
0: Mi è cambiato subito l'umore, il mood.
1: Vero?
0: È vero, io sabato quando ero a Misano ti volevo chiamare, volevo fare un collegamento in diretta.
2: Lo potevamo fare, porca miseria,
0: poi
2: è vero.
0: Poi erano le 12,
2: finito magari, il programma finisce alle 12. Invece voi andate avanti fino alle 10. Vedi,
1: fino alle 10, esatto.
0: Fino alle 12 no, dai.
2: No? Perché non fate 7:12 la prossima volta?
1: A dire la verità, con questo fatto che l'orologio sia fermo,
2: potremmo andare avanti a oltranza.
0: È una proposta che possiamo fare ai capi alti, va bene?
1: Vero.
0: Ai piani alti.
1: No, arriveranno loro, ci dovranno spegnere a un certo punto il microfono.
2: Giovanni. Guarda che stamattina Chiara è dislessica, io te lo dico, perché sta a sonno, è stata a Misano, ha corso con la macchina, è andata a correre di qua, di là, destra, sinistra.
0: Io però mi aspettavo a te un caffè almeno.
2: Adesso ve lo vado a prendere.
0: Grazie.
2: Ecco.
0: Che
1: senti, ma vogliamo ricordare
2: la musica?
0: Ultimo e Joliet.
1: Ultimo
0: adesso.
1: Joliet, esattamente.
2: L'ultima canzone però, ci vai.

0: Tiziano Ferro, Lazza, perdono, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:16, quindi diamo ufficialmente inizio alle nostre 3 ore insieme a Mattina Tutta Italiana con me, Chiara Cacciopoli, e il mitico Giovanni Dadda.
1: Ti ringrazio molto per il mitico, e sì, esatto, apriamo le danze, Chiaretta, anche perché insomma sono molto curioso di sapere com'è andato questo fine settimana.
0: No, bellissimo fine settimana, perché ho fatto un sacco di cose. Alla venerdì siamo partite con una nostra collega, Emanuela Belfiore, siamo andati in trasferta, più precisamente a Misano, perché ci sarebbe stato l'Asifest 2026.
1: Bellissimo.
0: Insomma, abbiamo fatto una media partner, quindi l'abbiamo seguita a livello mediatico, a livello social, abbiamo raccontato tutto l'evento che poi si è tenuto proprio al circuito di Misano. Tutto sabato siamo stati lì, abbiamo visto le macchine, le moto, ma ci sono erano tantissime cose, le biciclette, poi c'erano anche i pullman, i furgoncini, cioè di tutto, quindi insomma non era proprio soltanto auto, moto, ma qualsiasi tipologia di trasporto, ovviamente, che sia appunto storico, no?
1: Legato ovviamente al mondo delle due ruote, delle quattro ruote, quindi.
0: Sì, ma c'erano veramente di tutti i tipi, di tutti i gusti. E poi ovviamente, cioè non

0: sui social usciranno tutti i contenuti relativi appunto a questa media partner. Mm-hmm. Siamo molto... Ah, Marco, ma tu sei proprio un uomo da sposare.
1: È arrivato
0: grazie.
1: Un angelo vestito di bianco.
0: aspetta oh, vai.
2: Questo tu ora salve signor e ho portato il cappuccino da bar.
0: Ti ringrazio molto,
2: ma di nulla,
0: così la mattina ha un sapore diverso,
2: cioè sapore di cappuccino.
1: Sapore di cappuccino. Marco, ma ti sei tolto la giacca, c'è qualcosa di diverso nel tuo outfit?
2: Ehi, ma lui viene dalla Milano Fashion Week, così attento lui, eh?
1: È lì che volevo arrivare.
2: Mi sono tolto il giacchetto, Giovanni. Sveglia!
1: Arrivo dalla passerella urbana, amici,
2: vero,
1: quindi comunque
2: sulle strisce, vero?
1: Io vedo bravissimo. Vedo moda ovunque.
2: Sulle strisce pedonali dicono che a Milano fanno le passerelle praticamente. Le passerelle sono le strisce sono le new passerelle.
0: Sì, è vero.
2: Vabbè, vi ho interrotto, di chi stavate parlando? Non lo so.
0: Di Misano, la mia partner.
2: Ah, ok, va bene.
0: Bellissimo, fighissimo, ho fatto anche i giri in pista, Marco.
2: Cioè, hai guidato tu?
0: Volevo.
2: Ecco,
0: volevo,
2: non t'hanno fatto. Vabbè, ci sarà un motivo perché non t'hanno fatto guidare.
0: No, a parte che io sono bravissima a guidare, sono proprio una pilota nata. Modesta, con modestia, no?
2: Però certo, sai, sono una pilota nata.
1: Quindi della serie anche quest'anno si guida prossimo anno, perché non è la prima volta che tu vai a Misano, giusto?
0: No, è la prima volta. La prima volta abbiamo seguito un altro evento sempre con ASI, relativo alle automobili d'epoca, a giugno. Po' di mesi fa, a giugno, sì, metà giugno. Okay. Fighissimo anche lì, però non ho potuto guidare lo stesso.
1: Anche lì.
2: E neanche io, neanche l'altro giorno.
1: Ma anche l'altro giorno.
2: Ci sarà un motivo, non lo so per quale motivo. Non la fanno guidare.
0: Ma
2: d'altronde,
0: secondo me pensano che sia troppo brava, capito?
2: Poi fai sfigurare i piloti,
0: sì,
2: quelli.
0: Secondo me sì, è andata così.
1: Era un decreto, era un po' di imbarazzo generale.
0: Sì, due volte su due.
2: Certo.
0: Questo è un messaggio implicito. Capito?
2: Guarda, ti sto per dire una cosa: non c'è due senza tre. Quindi non lo so.
0: La prossima volta mi
2: preparati.
0: Impongo. La prossima volta dico no, adesso se mi fate guidare, ok, se no mi faccio le interviste.
2: Ah, brava, surrigato. No, se no inventa un'altra cosa, vi faccio le interviste mentre guidiamo, mentre siamo in...
0: Bellissimo.
2: Però guido io.
0: Certo.
2: Guido io, voi dovete concentrarvi sull'intervista, dovete parlare, e quindi io guido e vi intervisto.
1: E Marco giustamente farà di tutto per far sì che l'intervista venga al meglio.
2: Io mi metto dietro, mi faccio il passeggero.
0: Infatti, guarda, secondo me questi tipologie di media partner ti potrebbero piacere un sacco.
2: A me, capirai, sì. A me poi piace tantissimo guidare, quindi no, mi piacciono le macchine, sì.
1: Preferisci moto o macchine?
2: Macchina. Anche se ho avuto anche la moto, è un modo di guidare diverso, è un modo di viaggiare diverso, mi affascina moltissimo, però io sono proprio nato sulle quattro ruote. È la mia seconda casa, lo dico sempre, la mia seconda casa la macchina.
0: Beh, effettivamente le macchine è una tipologia diversa ovviamente, no, di veicolo, però anche le moto sto imparando ad apprezzarle di più,
2: sì,
0: perché poi anche lì c'erano tutte moto un po' più moderne, un po' più diciamo vintage, ed erano fighissime, cioè anche i piloti proprio fighe.
2: Vabbè, io prima o poi me la ricompro la moto,
1: La moto da riprendere, anche perché la moto ti dà un brivido completamente diverso, ovviamente non sto dicendo una cosa un po' cliché, però veramente andare su due ruote ad alta velocità, poi soprattutto se ti piace andare in circuito, o addirittura ci sono anche dei test di guida sicura, no? Sai, lì dove comunque ti migliori comunque le skills.
0: No, ma per diventare, adesso a parte gli scherzi, me l'ho fatto guidare, va bene, però lì ci hanno spiegato che ovviamente devi fare un percorso, prima ti fanno dei test per capire proprio a livello cardiaco come tu potresti reagire a dei possibili problemi che ti si potrebbero presentare lì alla guida.
2: Certo.
0: Poi c'è il simulatore per capire come cosa faresti
2: prima di rompere una macchina, certo, prima di sfasciare una macchina di metterlo sul simulatore.
0: Poi c'è la teoria e poi l'ultimissima parte c'è la pratica,
2: ma
1: se non passi il test del simulatore
0: se non passi il test, no, poi c'è anche l'insegnante che ti si metteva vicino, cioè anche lui un po' scuola guida con i pedali.
1: Poi gli istruttori sono piloti solitamente, gente che comunque ha corso,
0: penso di sì
1: solitamente di sì. Poi
0: c'è il pilota, poi quando insomma l'istruttore dice ok puoi andare da solo, vai da solo, ti schianti da solo.
2: Però io volevo dire una cosa, visto che ho cominciato, amo le quattro ruote, ho avuto la moto eccetera e tutto, però volevo dire, ma io la moto c'ho le rotelle dietro, sempre a quattro ruote vado, perché sennò non mi tengo in piedi.
1: Non le mai abbandonate.
2: Ciao ragazzi, io vado dai bambini, vado.
0: Sì, infatti no, diciamolo così per un po' di pubblicità.
2: Così vi tolgo il pubblico a voi, non è possibile.
0: Beh, non penso che il target
2: sia il target non è, vado a dare il buongiorno ai bambini su Rai Radio Kids, sempre una digitale Rai che trovate su DAB Radio, su Rai Play Sound, poi anche sulle Smart Speaker.
0: Come?
2: Smart Speaker. Wigger.
1: Questa mattina siamo veramente con gli sciogli lingua, siamo messi benissimo.
2: Serato, ciao a tutti ragazzi, buona giornata, buon lavoro a voi. Io vado a Radio
0: ciao,
2: Kids.
0: Marco.
1: Ciao Marco, grazie per essere passato.
2: Ma di nuovo sono 10 euro, grazie. 10 euro.

0: Anna Pepe qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:29. Abbiamo fatto questo change di postazione. Io infatti qui, Giovanni, non mi piace, non mi sento bene.
1: No, ma io dicevo la stessa cosa, anche perché Chiara, a parte che le tue cuffie sono comodissime, infatti adesso devo assolutamente provvedere per delle cuffie nuove, perché le mie sono veramente...
0: Cioè, mi copierai anche le cuffie?
1: Sono veramente in cartone, ma poi il volume era altissimo, infatti non mi hai visto fare un salto. Ho saltato come un gatto, non ci hai fatto caso. Comunque, amici, dovete sapere che anche oggi la Chiara è una nostalgica d'estate estiva, perché insomma dovete sapere che è vestita
0: che
1: molto, molto leggera, con l'aria condizionata come sempre a meno 10 gradi e lei fa finta di niente, insomma facciamo finta che sia
0: ma
1: ancora
0: dove?
1: Pieno agosto,
0: ma, che... ma perché? Perché?
1: No, stai molto bene, però dico, in studio fa abbastanza freschino, no?
0: Beh, vabbè, chiama quelli del condizionamento.
1: Chiama l'avvocato, chiama la mamma. La mamma chiama l'avvocato. Lo sa che lo faccio tutte le mattine.
0: Va bene, dai. Comunque, ricordiamo ai nostri ascoltatori velocemente come possono ascoltarci: comodamente in DAB, quindi dalla vostra auto, oppure tramite la nostra applicazione Rai Play Sound, che ricordiamolo è completamente gratuita. E quindi, insomma, se ve la scaricate, potete portarci ovunque andrete, ovunque sarete, in macchina, in ufficio, fate una passeggiata. No, potete portarci veramente ovunque vogliate. E poi l'ultimo metodo?
1: E poi esattamente avete anche la possibilità di ascoltarci su la vostra Smart TV collegata a internet, canale 710.
0: Bellissimo, io questa cosa la devo fare, cioè dopo, quando torno a casa mi metto la Smart, perché ce l'ho la Smart TV per fortuna, sì. Cerco il 710 e mi sintonizzo sulla nostra radio preferita.
1: E vedrai e sentirai i nostri cloni che parleranno anche.
0: Sì.
1: Chiara, dovete sapere, amici, che ogni volta che mettiamo una canzone, lei poi va sull'applicazione, ovviamente di Rai Play Sound, per riascoltare quello che avevo detto qualche secondo prima, giusto per dire, no, perché c'è qualcosa che non mi torna in quello che ho detto, e poi alla fine torna sempre tutto e mi guarda con gli occhi di una che mi sta per aggredire da un momento all'altro.
0: Non è vero, non è assolutamente così,
1: questa
0: Giovanni.
1: Questa è la mia percezione, poi se mi dici che non è vero, tanto meglio.
0: Vabbè, cominciamo con le notizie del giorno.
1: Dai, cominciamo con un bel notizione, parliamo del mondo degli hotel.
0: Sì, è vero.
1: Giusto?
0: È vero.
1: Hotel solo adulti, peraltro, relax o porta chiusa. Insomma, scorrete le foto di una vacanza, piscina, due lettini all'ombra, una colazione che non finisce alle 9. Poi leggete solo adulti. Qualcuno ha già la carta in mano per prenotare, qualcun altro pensa a una porta chiusa. Dipende anche dalla vacanza che abbiamo in mente. Un weekend in due non è la stessa cosa di agosto con i figli. Insomma, questo tra l'altro è un bellissimo tema, no?
0: Ma io pensavo, questa cosa è molto dibattuta, no? Ci sono dibattiti,
1: sì,
0: anche
1: no,
0: mi ricordavo in questo caso sui figli, sui minori, no? Perché cioè, poi alla fine il problema è che i bambini magari potrebbero fare un po' di confusione e a qualcuno può dar fastidio. E allora, in parte non mi sento di condannare queste persone.
1: queste persone che mettono questi cartelli adults only,
0: non me la sento di condannarli, cioè al 100%, okay. Perché comunque capisco le loro motivazioni, anche perché io ho avuto delle esperienze sul treno, sull'aereo, di questi bambini che hanno urlato tutto il viaggio.
1: Sul treno, Giovanni, non me ne parlare, perché ieri mi sono finito, tra l'altro io stavo arrivando da Milano, quindi ovviamente il solito treno che dura 3 ore e mezza per arrivare poi a Roma, e andava tutto bene finché poi appunto a Bologna sono saliti, praticamente è salito un asilo.
0: No.
1: Sono saliti 5-6 bambini con, come dire, ovviamente i rispettivi genitori, ma bambini piccoli, ne avranno avuto 4, 5, 6 anni, e hanno cominciato a trasformare il vagone in una sorta di laboratorio.
0: Capito? Io invece,
1: Giovanni,
0: ecco,
1: pennarelloni ovunque, insomma.
0: Vabbè, fino a che si mettono a disegnare non danno fastidio,
1: ma
0: va pure bene.
1: Ok.
0: Infatti, da questo punto di vista non me la sento appunto di condannare queste.
1: Sì.
0: Però dall'altro capisco che sia, insomma, una limitazione per queste famiglie e non è indifferente.
1: No, assolutamente. Poi, amici, tra l'altro, come sapete che io sono l'uomo call to action, e quindi ci tengo sempre comunque a sapere cosa ne pensate.
0: Vai.
1: E quindi, insomma, questa è la call to action, la prima call to action del mattino, tutta per voi. Ovvero, per voi è un motivo in più per prenotare, voi passa la voglia. Diteci se state pensando a una vacanza da soli, in coppia, con amici o con figli, e come appunto vedete questa dinamica. 334 60 45 640.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

alle generazioni. Puro sangue.

0: Un attimo, no, per carità, mannaggia, io proprio queste note non le riesco a prendere. Comunque, un attimo ancora qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:41 e pensate, questa cosa la devo dire perché non mi è mai successo che un ospite arrivasse così tanto in anticipo, veramente Bea, complimenti, perché insomma non è proprio da tutti. Poi tra poco parlerà, entrerà in diretta con noi, quindi faremo una bellissima chiacchierata, perché come sapete lunedì è proprio dedicato al cinema, al teatro, serie TV, quindi insomma ci parlerà e racconterà la sua esperienza ai nostri microfoni. Nel frattempo, Giovanni, che dici di leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati al 334 60 45 640?
1: Assolutamente, Chiara, adesso appunto stavo giusto perché abbiamo un bel listone, però so che a te stava tremando tantissimo il telefono e quindi ti darei la precedenza.
0: Sono
1: curiosissimo.
0: Allora, leggiamo un messaggio che ci è arrivato da Emma. Buongiorno Giovanni e Chiara, che rendete piacevole l'inizio della settimana con la vostra bella musica.
1: Ma che carina Emma, la salutiamo tantissimo, le diamo anche un bacione, anche perché non è il primo messaggio che ci arriva. Insomma, i nomi, come dire, delle nostre fan principali sono Emma e Teresa, quindi comunque Teresa la saluto già in anticipo perché so già che
0: arriverà un vocale tra poco.
1: La sentiremo tra pochissimo, è nell'aria. Comunque adesso c'è Maurizio da Milano che dice: un fine settimana io e mio marito senza figli lo sceglierei volentieri. In agosto con loro sarebbe proprio un'altra vacanza. Vabbè, carino.
0: Sì,
1: mi aspettavo
0: sì,
1: una cosa proprio.
0: Sì, infatti.
1: Guarda che questa call to action è tipo apri le gabbie.
0: No, ma adesso partirà una discussione, un dissing tra tutti. Infatti, ci ha scritto anche Paola e ci dice: io non ho figli e cercherei un posto tranquillo, però non mi piace quando la pubblicità fa sembrare i bambini un difetto. Posso dire che io infatti non riesco a prendere su questo tema una posizione, perché io capisco che magari alcuni bambini possono dar fastidio perché magari urlano, giocano un po' troppo, in maniera troppo allegra, e quindi può dar fastidio, però non devono passare come un difetto, come un problema, come un fastidio.
1: Ma no, ma poi non deve essere
0: perché
1: letta.
0: Poi tutti siamo stati bambini,
1: no,
0: ragazzi, non ce lo dimentichiamo.
1: Esatto, ma nessuno sta denigrando nessun altro. In realtà il concetto è che giustamente se uno vuole rilassarsi e vuole andare comunque, non so, no, magari a quei 10 giorni all'anno di puro relax, giustamente poi insomma lavorano dalla mattina alla sera ed è particolarmente stressato, non che i bambini stressino, anzi i bambini sono anche un antistress,
0: no,
1: sono un inno alla vita,
0: anche,
1: però
0: io
1: parliamoci
0: sono figlio,
1: chiaro,
0: quindi lo posso dire,
1: esatto,
0: che mi viene dello stress.
1: Esatto, magari giustamente anche dei genitori che hanno diversi figli vogliono magari non lasciarli a casa con i parenti, con la nonna, con insomma la tata, e magari andarsi a fare giustamente 10 giorni di puro relax senza pensare a niente, ovviamente poi chiamando, vabbè fai 5 allora, 5-6 giorni, altrimenti 10 giorni qua veramente, 10 giorni è quello che farei io ovviamente, quindi mi sono tarato su quello che avrei fatto personalmente.
0: Però tu non hai figli.
1: Io non ho figli, no.
0: Non hai figli.
1: Mi sto portando avanti, però. So già che quei 10 giorni all'anno.
0: Tu vai a riposarti perché sai già che in un futuro li avrai.
1: Esattamente.
0: Quindi ti riposi in anticipo.
1: Esatto.
0: Vabbè, leggiamo un altro messaggio che ci arriva da Sabrina. Leggilo tu?
1: Sì. Dai, leggo io, vai. Sabrina. Viaggiamo con una bambina piccola, se ce lo dicono subito cerchiamo altrove, mi irrita scoprirlo dopo aver scelto la stanza.
0: Capito, infatti queste cose poi è quasi una discriminazione verso i bambini, cioè così mi dispiace pure. Però
1: sì, perché effettivamente come lo comunichi una persona che ti chiama, magari tu, saranno che un albergo non abbia sito web, però se tu giustamente chiami per informarti per una stanza, la receptionist o comunque di base il direttore, se parli col direttore, come te lo può dire? Guardi che signora, sì, ok, ma guardi che
0: insomma, magari l'età minima è da 16 in poi.
1: È baby free? Come te lo dice, nel senso, in modo simpatico, sto provando a capire un po' come
0: baby
1: come,
0: free. Come... Io gli attaccherei al telefono se si dovesse rispondere baby free.
1: No, io risponderei in che senso? È una gag, insomma, siamo su, insomma, su un programma un po' giocoso, no? Perché non saprei come comportarmi, non saprei più che altro come comunicartelo, no? Quindi sono molto curioso di questa cosa qua.
0: Possiamo chiederlo, magari sì. C'è qualche direttore di hotel che è qui in collegamento.
1: Farò una prova che chiamerò poi uno di questi giorni un albergo che io so che comunque di base non...
0: Sai, per esempio, una cosa che sto trovando molto fatica è trovare un albergo che ti accetti i cani.
1: Anche quello. Beh,
0: cioè, è difficilissimo.
1: È un tema parallelo anche questo, dei cani.
0: Sì, infatti quello c'è proprio una vera discriminazione secondo me sugli animali, cioè sui cani anche, poi in maggior ragione se è una taglia medio-grande è ancora peggio. Certo, non volevo portare un arano, volevo portare un labrador, però insomma, mi rendo conto che... Può mettere paura anche, cioè, però, agli albergatori.
1: Però giustamente se tu porti un alano, cioè se tu porti un labrador, un altro proprietario di un alano potrebbe averlo il tuo stesso diritto, no? Nel senso,
0: beh, però
1: se
0: la lana
1: porti
0: è
1: Ollie, che comunque
0: cosa.
1: È un cane da 35-40 kg, una lana magari ne pesa 60, certo, sicuramente è un cavallo, è un cane cavallo.
0: Rispetto a Ollie, insomma, che comunque
1: però
0: è di taglia media.
1: Però anche lui, allora a quel punto sei ancora peggio, perché o cani sì o cani no, non è che puoi dire cani entro 30 kg.
0: Vabbè, questo è un altro discorso, comunque, ne affronteremo un altro giorno.
1: Ci stiamo impelagando in questo discorso? No, perché sono tutti dubbi che personalmente ho, quindi... Cioè, sono molto curioso.
0: Ma infatti, ma non è un dubbio che devi avere, perché in Italia penso che comunque la maggior parte degli hotel non ti li accetti i cani.
1: Non ti accetto.
0: Io quando cercavo per non lasciare Ollie da sola, perché aveva neanche 8 mesi,
1: okay,
0: quindi non era neanche così grande, mm-hmm, io non ho trovato l'albergo giusto,
1: okay,
0: che me la potesse prendere e accettare. Infatti, beh, siamo andati in una villetta.
1: Io farò così: domani, i microfoni spenti, ti porterò tutto un listone di alberghi, ovviamente pet friendly, e anche, come, anche di baby friendly.
0: Grazie. Leggiamo invece l'ultimissimo messaggio che ci arriva da Roberto e ci scrive: pensavo che solo adulti volesse dire silenzio assoluto. Un gruppo rideva fino a tardi, l'età non è un telecomando del volume. Anche questo è vero, eh? Anche questo, infatti, noi diciamo sempre, abbiamo detto ai bambini che magari fanno casino, ma anche gli adulti. Io sempre ieri che sono tornata a Roma sul treno, c'erano due giapponesi, oh, ma urlavano. Cioè, non è che parlavano tranquilli, hanno urlato.
1: Che poi è strano,
0: il volume
1: perché...
0: della voce era, cioè, tarato su 10, a 10.
1: No, cioè, certo, è strano perché comunque adesso non voglio fare dell'erba un solo fascio, però tendenzialmente comunque il giapponese si sa, e loro sono i creatori, no, del minimalismo. E io ti dico, ho avuto la fortuna di andare in Giappone e vige un ordine e un silenzio generale sia per strada che sui mezzi pubblici, veramente, veramente molto incredibile.
0: Allora, forse saranno stati due giapponesi tipici.
1: Probabilmente.
0: Non
1: sì.
0: Lo so, non so che dire, però era leggermente fastidioso anche quello, quindi è vero, l'età non c'entra, potrebbero essere bambini come anche tanti adulti.
1: Esattamente.
0: La buona musica qui non si frema mai, infatti arrivano i The Colors,
1: yeah,
0: Rolling Stones.

0: Io Giovanni proprio non ho più parole, troppo posso dire.
1: Come mai?
0: Tu devi fare due cose in croce,
1: sì.
0: Ok? Devi aprire i microfoni e rimettere la base quando finisce.
1: È quello che è successo. Solo che la base è partita troppo in anticipo, il microfono è partito troppo
0: sì,
1: in...
0: Sì, vabbè, come no. Allora, visto che sono quasi le 8, io direi di fare una cosa che è giunto il momento di fare, proprio per forza. Visto che abbiamo qui una super ospite per oggi, presentala tu. Giusto.
1: Dai, partiamo subito con una bella intro. Siete pronti? Ci sei?
0: Ci sei? Ci sono. Se ci sei tu ci sono anch'io.
1: Allora, attrice spezzina, formata alla recitazione e al doppiaggio, ha interpretato ruoli da protagonista in The House, That Stood e Weekend per due con Delitto. A teatro è stata Emilia in Ortello e Silvia ne Il gioco delle parti. Tre lavori televisivi del suo curriculum, Il paradiso delle signore e una puntata di Amore criminale.
0: Wow.
1: Nel suo profilo scrive: recito, doppio, scrivo, poso, rido alle mie stesse battute. Signore e signori, abbiamo qui in studio Chiara.
0: No, dillo tu, mi piaceva che finissi.
1: Anzi, dillo tu direttamente.
2: Beatrice Butichi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Beatrice.
2: Bellissima intro.
1: Ti è piaciuta?
2: Mamma mia.
3: Cose.
1: Sono molto contento che ti sia piaciuta, anche perché poi parliamoci chiaro, era tutto preciso, veritiero, nel senso...
3: Sì, era tutto preciso, veritiero, okay. E veramente, detto così sembra che lavoro tantissimo. Sono...
0: tu lavori tantissimo,
1: tu
0: sei anche bravissima.
3: Grazie ragazzi.
1: Sì, che effettivamente sentirselo dire, dici cavolo, quante cose ho fatto, no?
3: Sì, assurdo.
0: Assolutamente, no, magari puoi anche dire sono stata brava, no? Puoi anche... Sì. Ce lo possiamo dire ogni tanto.
3: Sì, io non me lo dico mai, e tra l'altro mi sembra sempre di lavorare troppo poco. Cioè questa cosa penso che sia un po' comune di tutti gli attori, che vorremmo sempre lavorare di più, e quindi quando sento queste intro qua un po' mi emoziono.
1: Bello, vedi Chiara, te l'avevo detto che comunque ormai questo è un piccolo format che sarebbe bello comunque attuare poi anche nelle prossime interviste che faremo, insomma, da qui a...
0: Ma sì. Beh, come è partita questa mattinata? Come è cominciato questo lunedì mattina soprattutto?
3: Allora, se devo essere molto sincera, io non sono per niente una persona mattiniera,
0: ecco.
3: Ma per niente. Poi io soffro di insonnia, quindi faccio orari improbabili di notte. Invece ieri mi sono presa un po' della melatonina con la camomilla e...
0: Ottimo rimedio.
3: Esatto. Stamattina mi sono svegliata pure da sola, senza la sveglia.
0: Vedi?
3: Alle 5:30. Santa melatonina.
0: Mi dispiace che ti abbia fatto alzare alle 5:30.
3: No, ma in realtà io avevo messo la sveglia alle 6. Poi alla fine ho deciso di svegliarmi alle 5:30 da sola. E sono venuta qua, ho trovato parcheggio subito, cosa che a Roma è un miracolo.
1: Vai.
0: Poi volevo anche leggere un messaggio di Bea, perché mi fa: Chiara, buongiorno, sono già arrivata, ma vado un attimo su Berti, vuoi qualcosa? Io già non penso che nessun altro ospite mi abbia mai chiesto una cosa del genere, quindi io ti ringrazio Bea pubblicamente qui in diretta.
3: Grazie, sono una ligure atipica io.
1: Sia per la carineria che per ovviamente l'orario in cui sei arrivata, perché sei arrivata veramente molto molto presto, che è una cosa a cui noi non siamo
0: non
1: particolarmente
0: tutti.
1: Abituati.
0: Non
1: esatto.
0: Tutti, non tutti lo fanno.
3: Che
0: tutti.
3: Bello, grazie.
1: Qui a Roma non è che si usa solitamente arrivare un po' dopo che un po' prima, però comunque.
3: Sì, io infatti, allora, per indole sarei una ritardataria, però sono anche una persona molto molto ansiosa e quindi col fatto dell'ansia di non trovare parcheggio, di trovare traffico e tutto quanto, alla fine arrivo sempre in anticipo.
0: Ti capisco.
3: È l'ansia che vince,
0: sì.
3: Sul ritardo.
0: Sì.
3: È quello.
0: Fare le cose che non siamo molto abituati. Cominciamo un po' a conoscerti meglio, a farti conoscere anche nel nostro pubblico, ai nostri amici che ci stanno seguendo, ascoltando in questo momento. Come diceva anche, giustamente anche Giovanni, hai avuto tantissime esperienze nel mondo del cinema, serie TV. Come è cominciata questa passione verso la recitazione in generale?
3: Allora, io vengo dalla Spezia, che è una piccola, sì, provincia dove effettivamente il teatro e il cinema non sono proprio presi in considerazione nella carriera di una persona, una città portuale, militare, quindi il business della Spezia, diciamo, non verte sul cinema o il teatro. Quindi avevo fatto un corso di teatro al liceo, ma era tenuto da due professoresse bravissime, per l'amor del cielo, ma di latino ed italiano, e usavano un po' il corso di teatro per insegnare Plauto e...
0: Ah, ok, quindi come scusa ti infilavano degli autori.
3: Esatto.
0: Ok.
3: E quindi diciamo non ero rimasta lì per lì colpita da quello che pensavo fosse il teatro, e poi ho proseguito i miei studi, ho fatto beni culturali dello spettacolo a Parma, mi sono laureata, e dopo la triennale crisi d'identità. Mo che faccio? E quindi a un certo punto, spaziando sulle varie possibilità che mi si paravano davanti, a un certo punto ho detto: io voglio provarci, perché se non ci provo adesso, che ho 22 anni avevo, se non ci provo adesso non ci provo più. Io non voglio arrivare a 80 anni, guardarmi indietro e dire: beh, però potevo provarci.
0: È vero.
3: E quindi ho iniziato questa scuola di teatro qua a Roma. Sono stata ammessa in una scuola fondamenta, e ho iniziato il mio percorso, e già dal primo giorno mi sono innamorata. Mi sono innamorata della recitazione, del teatro, ed è diventata una dipendenza. Poi questo lavoro qua, una volta che lo fai, considerato il fatto che è tanto frustrante, perché appunto lavorare è un premio per,
0: certo,
3: gli attori,
0: certo. No, poi insomma c'è tanta competizione, sì. Concorrenza, non è un mestiere facile.
3: E infatti, soprattutto, da un lato è bello questo lavoro perché sei felice di lavorare, dall'altro è brutto perché è difficile che tu riesca a lavorare e dipendi sempre dalle decisioni di qualcun altro. E quindi niente, ho iniziato a studiare recitazione, è diventata una dipendenza, e questa dipendenza me la porto avanti. Ho fatto altre scuole, e adesso in 8 anni, che ormai sono a Roma da 8 anni che studio e lavoro qui, e devo dire che un po' di risultatini mi li sono portati a casa. Poi si può sempre fare meglio, però dai, sono...
0: ci sono insomma soddisfazioni, sì, che abbiamo già raggiunto. Ma è anche giusto riconoscersi qualche volta, sì, qualche, no? Perché sennò ci puniamo da soli, ci insultiamo. Io penso, sono molto severa con me stessa, quindi ogni tanto un bravo ce lo possiamo dire.
1: Sì, assolutamente, anche perché non dimentichiamoci mai che dobbiamo sempre trattarci come se fossimo noi i nostri migliori amici, no? Quindi dobbiamo parlarci sempre con positività, e ovviamente lì dove sbagliamo dobbiamo ricordarcelo. Tra l'altro, una cosa che ci tenevo anche poi a dire, ma dopo una canzone, però volevo darti una piccola preview, volevo sapere anche a livello familiare come l'hanno presa i tuoi quando tu hai poi deciso appunto di intraprendere questa cosa qua, ma adesso ne parliamo appunto dopo.
0: Tu pensaci, Bea, pensaci come potresti rispondere,
1: esatto,
0: perché magari
1: stanno
0: anche ascoltando i genitori, no?
3: Mi sa di sì.
1: abbiamo qualche minuto per capirlo insieme.
0: Luna Pop 50 Special, perché poi insomma è una canzone che io personalmente adoro, è nella mia playlist quando parto, soprattutto aereo, treno, macchina, è una canzone che c'è sempre, proprio ti metti allegria,
1: è
0: una bellissima canzone. A te piace? Ah,
1: sì.
0: Vedi, questa è una domanda che possiamo fargli tra un po'.
1: Poi lo
0: Beatrice,
1: sapete, io per Cremonini divento veramente pazzo, esatto, tanto
0: Cremonini,
1: adesso ci conosceremo,
0: sì, me lo metti ogni giorno.

0: canzone.
1: Sara Toscano con Atlantide qui su Rai Radio Tutta Italiana, una canzone molto bella, ma d'altronde Chiara, qui la musica bella passa sempre da
2: certo,
1: noi.
2: Certo, anche perché o la scelgo io o la scegli tu, quindi entrambe le opzioni sono sempre delle belle canzoni che passano sulle nostre frequenze. Ma oggi, visto che non siamo più da soli nel metastudio di Via Siago 10, c'è anche con noi Beatrice questa mattina, ricolleghiamoci alla domanda, ci eravamo lasciati un po' con un po' di suspense anche noi.
1: Esatto, un po' sulle spine, anche se vogliamo, perché appunto la domanda, Bea, che ti ho fatto era se come l'avessero presa i tuoi, quando tu comunque hai scelto un certo punto della tua vita, quando eri, come dicevi tu prima, un po' persa,
2: sì,
1: che comunque avevi le idee tra virgolette chiare, però ecco, poi ci vuole anche molto coraggio, no? Prima di intraprendere un qualcosa che dici, cavolo, vorrei che fosse la cosa definitiva, comunque un qualcosa di bello, quello che riguarda la mia vita, no?
3: E tra l'altro non è neanche una carriera che solitamente i genitori prendono bene.
2: No, cioè, esatto, sono anche... assolutamente no.
3: Ci sono anche genitori che non prendono bene queste decisioni. E diciamo che io sono stata molto fortunata. Io mi ritengo molto molto fortunata perché allora faccio una piccola premessa. Io vengo comunque da una famiglia di artisti, perché mio padre fa lo scrittore, quindi anche lui diciamo che ha scelto una carriera non semplice ai tempi.
2: E, no, per niente.
3: e invece mia mamma ha fatto la modella per un sacco di anni, poi quando siamo nate io e mia sorella ha smesso. E quando ho deciso di intraprendere questa carriera, o comunque provare a studiare recitazione, io un giorno l'ho detto a una mia amica, il cui padre era attore.
2: Okay.
3: E lei mi ha sostenuto, ha detto va bene, dai, provaci, ti faccio preparare per i provini da mio padre, tutto quanto.
2: Vedi, un'amica che supporta non è così,
1: esatto,
2: facile.
3: Sì. No, io ho dei bellissimi amici. E quando sono tornata a casa, mia mamma, senza aver sentito la mia amica, mi fa: Beatrice, ma io stavo pensando, lei era molto preoccupata perché io le avevo detto appunto non so cosa fare, ero disperata. Io stavo pensando, non ci ho dormito ieri notte, e ho pensato, tu hai fatto beni culturali dello spettacolo, no? Magari potresti andare sullo spettacolo, hai mai pensato a recitare? E io l'ho guardata e ho fatto, mamma, ma tu hai parlato con Rossella, che è questa mia amica qui? No, no, no, me lo giuri che non ci hai parlato? Assolutamente, è una cosa a cui ho pensato io. Ma io gliel'ho detto ieri a Rossella.
2: Vedi, allora, però siete anche molto... cioè, telepatia,
3: sì,
2: questa.
3: No, telepatia, pazzesca. Io questa cosa non me la sono mai spiegata, perché io il giorno prima l'avevo detto alla mia amica. Io mi vergognavo anche all'inizio di dire voglio fare l'attrice, perché mi sentivo un po' quella con il sogno troppo grande, che faceva il passo più lungo della gamba. E invece... diciamo che ho trovato delle persone
1: bello,
3: che mi hanno
1: hai trovato terreno fertile, anche perché poi quindi arrivi da un ambito artistico, quindi tuo papà c'è lo scrittore, tua mamma la modella, comunque la tua migliore amica anche era molto pro da questo punto di vista, quindi tu hai avuto anche un piano d'ascolto importante, no, dal punto di vista anche di amicizia e di famiglia, quindi
3: esatto,
1: questa cosa qua è stato uno starter pack comunque molto importante.
3: Sì, decisamente.
2: Io direi di spostarci, ma leggermente tornare un po' sulle frequenze più radiofoniche che televisive o del cinema. I tuoi gusti musicali, Bea, perché questa domanda la facciamo proprio a tutti gli ospiti che vengono sempre da noi, per capire un po' il loro mood, che si ascoltano, che cosa c'è nella loro playlist.
3: Allora, io devo dire che ascolto un po' di tutto. Cioè,
2: dammi roba italiana però.
3: Sì, sì. Okay. Io ascolto tantissime cose, le uniche due generi, che diciamo macro generi, che non ascolto sono il reggaeton e la trap. Per il resto io ascolto tutto.
2: Perfetto.
3: E il mio Spotify sembra quello di una persona con disturbi di personalità, perché io passo dalla musica classica al rap spinto, e le cose che ascolto di più sono rock, indie italiano,
2: bello,
3: tantissimo, cantautorato. Sono venuta qua, prima vi raccontavo che sono venuta qua urlando, Cocciante in macchina come
1: esatto,
3: una matta.
1: Stavo dicendo, facci qualche nome, raccontaci un po' quali sono gli artisti che ascolti.
3: Allora, ultimamente ascolto tanto, vabbè, Calcutta, Gazzelle,
2: belli,
3: Fulminacci,
2: belli.
3: Poi vabbè, cantautorato ho sempre ascoltato De André, Lavanoni, Ornellona nazionale,
2: iconica.
3: Iconica, Mina, Lucio Dalla, ne ascolto tantissimi. E io vivo con la musica, io un rapporto veramente d'amore con
1: morboso
3: con la musica, in macchina, in casa, ho la colonna sonora.
1: È curativa, è curativa, sì. Poi ti accompagna in qualsiasi status, no?
3: Sì, sì.
1: Durante la giornata, secondo me, la musica è fondamentale. Io
2: no,
1: anche,
2: non può mancare.
1: Volente o nolente, comunque la musica di sottofondo ce l'ho sempre.
2: La metto sempre, sì, sì, per fare qualsiasi cosa, sì. Tranne che per studiare. Però
3: per studiare, io quando mi ricordo quando andavo a scuola, quando dovevo studiare, invidiavo tantissimo i miei compagni di classe che riuscivano a studiare con la musica.
2: No, vabbè.
3: Io invece mi distraggo, perché io vengo trasportata, vengo trascinata. Anche quando facevo gli esercizi di matematica, io non riuscivo a non distrarmi, perché poi mi veniva da cantare, da ballare.
2: Uguale, poi, uguale.
3: Seguo tanto il mio stato d'animo quando ascolto la musica. Quindi se ho voglia di ballare, metto su una musica che... se ho voglia di stare sveglia, metto su una musica che mi carica. Ma soprattutto quando sono triste, mm-hmm, ma non riesco a piangere.
2: Vi è mai capitato?
3: Sì. Che siete tristissimi, ma non riuscite a piangere.
1: Vorresti non sfogarti, anche perché piangere fa bene, no?
2: È curativo, ti metti una canzone un po' su quelle vibe lì.
3: Mamma mia.
2: E poi la lacrimuccia scende. Cioè, personalmente io sì.
1: Quel pianto catartico,
3: sì,
1: no?
3: Il pianto disperato, proprio arrivare a singhiozzi. Io voglio piangere a singhiozzi. Sì.
1: Beh, ad esempio, qual è l'artista, quello che, come dire, con cui poi ci sei riuscita, no? Quello che riesce in qualche modo a tirarti fuori la lacrimuccia.
3: Allora.
1: Che magari hai ascoltato anche sul set, non so, perché magari tu giustamente dovevi anche interpretare delle parti in cui dovevi piangere. So che in questo caso l'esercizio è molto più complesso, perché mentalmente voi attori dovete anche arrivare, dovete fare un viaggio psicologico, arrivare ai momenti che vi hanno resi tristi.
3: Esatto.
1: E cercare di
2: piangere in
1: modo,
2: esatto, comando,
1: piangere in quel momento. Esatto, piangere a comando.
3: Sì. Allora, io sul set, ecco, vedi, per prepararmi alle scene spesso è più una cosa, un lavoro interno, come hai detto te, e cerco di andare a ripescare un ricordo, o comunque a calarmi bene nella scena che stiamo girando. Sì. Mi è successo in Amore Criminale, dovevo fare tantissime scene molto toste a livello psicologico, e dovevo piangere ogni ciak, dovevo proprio piangere in modo disperato, esatto. E quindi lì, diciamo, la musica forse mi porterebbe un po' fuori. Invece, quando ci sono delle canzoni che mi fanno commuovere sempre, ma proprio lacrima, certe volte anche di gioia. Però quando li ascolto è proprio matematico che io pianga in un certo punto della canzone,
1: che è sempre quel punto lì.
3: Sì, sì, sì, sempre quello, è proprio preciso. E una è Freddy, dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Okay. Ah, sì, sì, sì.
3: Quando
2: sì,
3: lui
2: sì,
3: dice: tra le tue braccia ho trovato il mio posto. Io anche mentre lo dico mi viene il magoncino, perché è bellissima quella frase. E poi invece un'altra è Per due che come noi, di Brunori Sas. Adesso il titolo, io certe volte mi ricordo tutto il testo di una canzone senza ricordarmi il titolo. Quando lui dice ti amo,
2: sì,
3: andiamo, lì è
1: anche il modo in cui l'ha detto, la base, insomma,
2: scende.
1: Esatto, lacrima scende.
3: Mamma mia.
1: No, è un tema che mi ha sempre affascinato.
2: Però,
1: invece,
2: sul
1: questo
2: set tu non le usi, quindi, queste canzoni per piangere?
3: No, sul set no. Sul set è più un lavoro introspettivo. Okay. Silenzio, mi metto lì, mi concentro e...
2: A cosa pensi? Cioè, proprio ti vengono in mente delle cose brutte?
3: Allora, io ho fatto una scuola dove ho imparato la tecnica Chabak, che va proprio a lavorare su ricordi tuoi, su... momenti, cioè questa cosa, la quarta parete, quindi un momento della tua vita in cui tu hai provato una determinata cosa e tu la trasponi sulla scena usando una sostituzione.
2: Ok.
3: Un po' complicato da spiegare in due parole, però questo, insomma, è il succo. Altre volte invece, quindi una volta, magari qualche volta uso quella tecnica, altre volte invece la scena è talmente tanto forte che mi sento proprio il personaggio in quel momento, in quella situazione, e non ho neanche bisogno di usare la tecnica e quindi di usare un mio ricordo. Cioè, mi calo talmente tanto nella scena e la scena diventa talmente tanto vera che seguo il flusso.
2: Che alla fine ci credi da sola, è quello che stai recitando. Beh, è una tecnica
1: molto,
2: molto figa.
1: Vero. Beh, tra l'altro, quando tu entri talmente tanto nella parte, come in questo caso hai fai tante volte, immagino, nella tua carriera, ti capita mai di portarti il personaggio a casa? Cioè, che dici, non sto riuscendo ad uscire dalla parte in cui mi sono calata sul set, insomma, comunque anche magari nei giorni precedenti.
3: Allora, io quando ho girato, appunto, stiamo parlando tanto di Amore Criminale, ma perché è un lavoro che mi ha colpito molto, anche perché era una storia vera, quindi diciamo,
1: molto sentita.
2: Te lo porti ancora?
3: Sì, me lo porto tanto. E quel lavoro lì, in quella settimana in cui abbiamo fatto le riprese, io mi ricordo tornavo a casa stanca, ma proprio mentalmente, cioè avevamo degli orari belli tosti, però io tornavo a casa stanca fisicamente, mentalmente. Mi ricordo che avevo la festa di compleanno di una mia amica e ho detto: guarda tesoro, io non ce la faccio, mi dispiace, ma proprio non riesco, non sono nel mood, cioè verrei lì
2: e piango
3: perché mi porto dietro. Però una cosa che è una cosa che temo, questa di portarsi dietro il personaggio. Io cerco sempre di staccare una volta che si finisce la scena, magari facendo anche delle figure un po' poco carine, però magari finiamo la scena e io devo subito sdrammatizzare, fare la battuta, distrarmi, ridere, scherzare, perché ho paura poi, a parte il fatto di caricare troppo e poi disperdere troppa energia subito. Quindi magari finiamo la scena drammatica, io ho bisogno di staccare un attimo, 5 secondi, fare la battuta, fare la scema con chi ho vicino, con i colleghi, e poi si ricomincia 5 secondi prima di dare il ciak. Allora mi rimetto
2: anche
3: in
2: per rimetterti nei tuoi panni,
3: sì,
2: e
3: sì,
2: togliere
3: sì,
2: quelli che stavi appunto interpretando,
3: sì. E anche per proprio un fatto di energia, io ho paura a esaurire l'energia subito.
2: Questo aspetta perché questo è interessante da approfondire.
1: Che

0: E c'è anche lei, Mina Neve, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:26 e siamo sempre in compagnia di Beatrice, una bravissima attrice. C'è anche Giovanni, purtroppo.
1: Anche Giovanni, il si bemolle di questa radio, praticamente. No. la nota sottotono.
0: No, tanto lo sai che scherzo, anche se oggi mi sa che Giovanni è un po' per malosetto.
1: Ma no, in realtà non è vero.
0: Pochettino.
1: Sto facendo
2: fate
1: sto
2: pace,
1: gioco,
2: ragazzi. Per favore, non litigate davanti a me, mi bloccate la crescita.
0: Tranquilla, Bea, sembriamo una coppia sposata da almeno 50 anni che litiga.
1: Vabbè, giustamente, di grande esperienza, dice, tra moglie e marito meglio non mettere il dito.
3: Esatto, esatto.
0: Sto morendo fastidiosi. Va bene, va bene. Facciamo ascoltare un audio, visto che ci è arrivato un messaggio vocale.
1: Vai.
0: Anzi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire con noi. E se volete fare anche qualche domanda a Beatrice, lei è qui, io gli passo il telefono, legge, risponde, insomma, tutte le vostre curiosità. Scrivetele
1: live.
4: Buongiorno meravigliosi ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Allora, per quanto riguarda il tema del no bimbi in hotel, che è poi la stessa cosa del no bimbi alle cerimonie, in altri tempi avrei ruggito a sentire no bimbi, però giorni fa mi è successo di ascoltare le motivazioni di un personaggio pubblico che si è sposato di recente e il quale ha detto: io sono stato tanto criticato per questa scelta di non avere bimbi alla cerimonia, però in cuor mio io ho voluto anche regalare ai genitori di questi bimbi una giornata distensiva, di divertimento, di non dover pensare a correre dietro ai bambini che chissà dove si vanno a infilare. Ti dirò, mi ha convinto. Buona giornata a tutti.
0: Allora, lei è sempre Teresa, la nostra ascoltatrice numero uno.
1: Stavo per dire, è lei o non è lei?
0: È lei. Teresa, però insomma è una signora molto, molto carina, perché è affezionatissima alla nostra trasmissione, ci ascolta, ci segue sempre, ci manda tanti messaggi. E stavamo parlando, Bea, prima.
1: Salutiamola,
0: fatto...
1: ciao Teresa.
0: La salutiamo. Stiamo parlando del fatto che alcuni hotel hanno messo proprio, cioè te lo dicono dopo aver prenotato magari una stanza, che i bambini non sono ammessi. Allora, stavamo dicendo, è giusto o non è giusto? Tu che ne pensi?
3: Allora, cosa ne penso? Allora, devo dire che io ho sempre più sugli aerei. Io ho sempre molta sfortuna. Io capito sempre vicino al bambino strillante.
1: Eccoci.
3: Puntualmente, se in un aereo di 400 persone, io finisco seduta davanti o al bambino che calcia, oppure al bambino che strilla. E diciamo che non è proprio piacevolissimo. Però effettivamente io non sono del tutto in disaccordo con la scelta di alcuni alberghi di fare adults only. Perché effettivamente, se uno vuole una vacanza più distensiva, è giusto che abbia la possibilità di andare in un albergo che non ha bambini in giro, eccetera eccetera. Poi ovvio, non deve diventare una cosa
0: discriminatoria, quasi.
3: Discriminatoria, esatto, verso chi ha figli o verso i bambini. Poverini, i bambini fanno i bambini, non è che lo fanno con cattiveria. Però sulla scelta degli alberghi io non sono del tutto in disaccordo, perché effettivamente, se una persona ha bisogno di avere quel momento di vacanza per sé,
0: non è sbagliato.
1: Perché no, esatto.
0: Per esempio, io ho letto anche un paio di mesi fa, era uscita quest'estate una notizia che addirittura delle compagnie aeree ti dicevano cioè magari lì c'è il posto era stato prenotato da un bambino,
3: sì,
0: sarebbe stato un bambino, allora te l'avrebbero detto che saresti poi stato vicino comunque a una persona che è minore.
3: Sarebbe la mia salvezza.
1: Quindi la compagnia ti preparava psicologicamente.
0: Sei d'accordo per esempio su questa cosa? Perché vedi il web spaccato in due, no? Chi era pro e chi era contro.
3: In realtà gli ho fatto la battuta, però io veramente sembra che mi seguano sti bambini. Io ogni volta che mi siedo c'è il bambino che tac, subito si siede dietro di me.
1: Hai la calamita per queste
3: situazioni.
1: La calamita.
3: Io adesso, tra poco, vi ho detto prima brevemente che sto per diventare zia.
0: Sì.
3: E quindi vabbè.
1: Complimenti.
0: Augurissimi.
3: Non vedo l'ora. Io già mi immagino la zia fica, quella che ti porta a ballare, capito? Però
0: ci vedo molto.
1: Beh, dai, tu sei una super zia, dai.
3: Speriamo. Se me lo lascia mia sorella, perché poi se lei lo sa che va a finire così, che gli do le caramelle quando è bambino e poi lo porta a ballare quando è un po' più grande. Quindi mi dovrò anche abituare a tutte queste situazioni qua, perché io so che mio nipote me lo vorrò spupazzare in continuazione.
0: Va bene.
3: però la cosa bella della zia è che quando il bambino piange poi lo restituisci al proprietario. Esatto. È tuo. Bello, quando, bello tuo.
1: Quando il bambino diventa Bordeaux che strilla, no? Sì, sì. Come negli aerei, io ad esempio anch'io ho preso un aereo ultimamente, parlo di un mese fa, e c'era proprio un bambino che era indiavolato, sì. Era completamente rosso, ovviamente non aveva nessuna intenzione di smettere di piangere, ovviamente con la madre che stava cercando di tutto e di più. Però secondo me in quel caso lì bisognerebbe andare su, insomma, sui social, perché c'è un dottore adesso di cui non ricordo il nome, che però insegna a come tenere i bambini, le diverse posizioni, ma sai che ti giuro che lui dimostra davanti alla telecamera di come un bambino può smettere di piangere tenendolo in un certo modo.
3: Sì, ma poi anche come piangono, il rumore che fanno è un richiamo diverso, esatto. Se hanno le coliche, se hanno mal di denti, eccetera.
0: Impazzisce però anche a dire, cioè, cercare di ricordare o di capire in base al pianto il dolore che ha.
1: L'esigenza proprio, no?
0: Sei proprio una mamma pro max, secondo me. Però...
1: peccato che non riesco a fare il nome, perché sarebbe stato veramente, secondo me, molto utile, no? Per le mamme all'ascolto, perché no. Anche per i papà, perché comunque...
0: c'è
1: insomma,
0: problema, tu cercalo, quando lo vuoi ce l'hai, esatto, poi lo puoi dire
1: lo
3: poi l'aereo è proprio una di quelle situazioni in cui non ti puoi spostare, no, quindi anche tu genitore...
0: Però posso dire, io ho avuto un'esperienza un anno fa, e questa mamma era giovanissima, aveva avuto la mia età, quindi sui 22 così, aveva appena nata questa bambina, cioè avrà avuto penso 3 mesi, era piccolissima. Lei l'ho vista distrutta, proprio devastata. Allora gli ho detto: senti, ma te la posto tenere io? Tanto eravamo vicine, cioè sedute vicinissime, eravamo allo stesso posto, e ho detto: te la tengo io, tu dormi, te la tengo io.
2: Ma che carina che sei stata.
0: Lo so,
2: è una persona
1: gentilissima di quello che ha fatto, perché la bambina non ha smesso un secondo di piangere.
0: No, è stata deliziosa. Cioè, cercava il latte. Io vabbè, però gliel'ho dato con il biberon. E no, è stata buonissima, ha dormito, poi mi sorrideva un pochino.
2: Ma che dolcezza!
0: La mamma si è riposata un
2: pochino. Questi sono punti karma. Spero.
0: No, ma io non lo faccio per il karma, perché poi
2: dico,
0: perché l'ho vista proprio stanca.
1: Un istinto materno, quasi da donna, vero Chiara?
0: Da sorella.
1: Da
0: amica,
1: chi voleva aiutare.
0: Sì. Però no, per dire che la bambina, cioè 3 mesi appunto, giovanissima, piccolissima, ma non ha fatto niente, cioè è stata buonissima rispetto magari a chi urla, chi scalcia, eccetera. Io ho avuto problemi.
3: Ma certe volte anche la pressione dell'aereo gli fa male alle orecchie, sai, sono quelle situazioni che... poverini, veramente non è che lo fanno giustamente apposta, e neanche il genitore può fare niente, non è che c'ha l'interruttore per spegnere il bambino.
1: Esatto, se ci fosse. No, ma infatti quello che però si può fare nelle situazioni come in queste, infatti vedo un sacco di persone che giustamente hanno sono tutti iper muniti di questi auricolari super tecnologici e super costosi, perché ovviamente l'unico modo che hai per evadere da quel caos sonoro è proprio investendo negli auricolari.
0: Giusto, torniamo invece adesso all'ambito cinema,
1: all'ambito
0: appunto di Bea, ci racconti com'è la tua giornata su un set, cosa succede nel backstage?
3: Allora, la cosa che dicono tutti gli attori, e che è verissima, è che la cosa più difficile sul set per un attore sono le attese interminabili.
0: No,
3: sì, il lavoro dell'attore è quei 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora sul set, e poi c'è l'attesa della preparazione, tutto quanto, e del cambio di inquadratura, quando devono montare, smontare, eccetera eccetera, tu stai lì e aspetti. Quindi molto spesso poi ti convocano alle 6 del mattino e poi inizi a girare che sono le 10:30, se te va bene. Quindi sì, la cosa è molto l'attesa. Poi uno sta lì, legge, si ripassa la parte, si prepara per la scena e tutto quanto. Quando inizia invece la vera azione, è bellissimo, perché sembra per me almeno, sembra di entrare in un sogno.
1: Bello.
3: Cioè è quel momento che appena inizia... io non capisco più, e poi finisce e dico: ma è già finito?
1: Come se ti proiettassi in una dimensione magica.
3: Sì, come le giostre, no?
1: Sì.
3: Quando sei sulle giostre e poi tu arrivi alla fine e fai: ma come, è già finito? No, voglio rifarlo.
0: Quanto dura, per esempio, una scena?
3: La scena dipende dalla scena in sé, dipende da come si vuole girare, perché poi ci sono magari piani stretti, campo lungo, oppure il piano sequenza. Se tu fai una scena in piano sequenza, dura di più, perché il piano sequenza è quando attacchi la macchina da presa, sì, e poi non la stacchi fino a fine scena.
1: One
3: quindi
1: take,
3: non ci sono,
1: come si dice.
3: Esatto, non ci sono stop in mezzo, sì, e quindi deve andare per forza bene tutto dall'inizio della ripresa fino alla fine della ripresa. E invece se dobbiamo fare,
1: poi, no? È una delle riprese, sì, tra l'altro piano sequenza tecnicamente sì, complessissimo,
3: soprattutto poi se ci sono movimenti di macchina, sì, tutto quanto, perché si devono coordinare tutti, tra fonici,
1: esatto,
3: presa diretta, è proprio una cosa molto complicata. C'è Adolescence, no?
1: Esatto, o se no volevo dire anche uno dei film secondo me riusciti meglio nella storia, a livello proprio di piano sequenza, è Birdman. Te lo ricordi? Birdman,
3: bellissimo,
1: incredibile,
3: bellissimo,
1: pazzesco,
3: Birdman.
1: Una matriosca di cose che succedono con questa telecamera che non stacca mai. Pensavo proprio la complessità, no? di far, sì, accadere tutti questi avvenimenti insieme.
3: Diventa un'orchestra. E quella, sì, cosa lì, cioè il piano sequenza, secondo me è la cosa che si avvicina, che avvicina di più il cinema al teatro.
1: Sì.
3: Perché
1: il
3: appunto il teatro,
1: sì,
3: anche lì è one take, o la va o la spacca, nel, sì, senso che se lì sbagli non è che ok la rifacciamo. è la cosa che mi all'inizio mi terrorizzava del teatro, mm-hmm, e poi ho amato tantissimo. Io con il fatto di essere proprio lì in quel momento sul palco, i latini direbbero hic et nunc, mamma mia. Però essere lì in quel momento ti dà la possibilità non solo di avere anche il riscontro immediato del pubblico, quindi tu stai nel momento in cui stai recitando, stai sentendo e percependo come sta reagendo il pubblico, cosa che con il cinema non hai. E lo senti, proprio, mm-hmm, senti se è con te, senti se si distrae, senti se il tizio nella quinta fila si apre un pacchetto di patatine, senti tutto. E quella è la cosa bellissima nel teatro, soprattutto quando va bene, arrivi alla fine e dici mamma mia, ecco, quando facevo,
1: wow,
3: l'Otello e arrivavo alla fine e vedevo, ho fatto anche un sacco di matinee e vedevo i ragazzini del liceo che piangevano disperati alla fine dell'Otello, dicevo ok, sto facendo un bel lavoro e sono contenta di fare questo lavoro.
1: Va bene, mettiamo una canzone e poi continuiamo il nostro discorso, anche perché poi i mondi da affrontare sono veramente molti, e c'è anche tra cui un mondo molto bello che è quello del doppiaggio.

0: Questa qui, questa canzone di Rocco Hunt, la più bella del mondo. Sai a chi la voglio dedicare questa mattina? A Bea!
1: Oh, mamma mia, alla ma Bea. Ragazzi, ma io torno sì, qua tutte sì. le mattine, se siete così carini.
0: Se vuoi, se vuoi il posto lunedì mattina è sempre tuo.
2: Che tra l'altro, bellissima canzone di Rocco Hunt, H, il poeta urbano. E lo è a tutti gli effetti, ad esempio.
1: Vero.
2: O no?
1: Sì.
2: Comunque, riprendo il filone di prima, che stavamo parlando appunto, siamo tornati un po' sull'ambito giustamente professionale, stavamo parlando con la Bea che lei ha avuto una piccola, grande, diciamo così, esperienza a livello di doppiaggio, e la domanda che in realtà io, avendo anche personalmente approcciato questo bellissimo mondo affascinante, bello, complesso, intenso, mi hanno sempre detto: tu non puoi fare doppiaggio se non hai fatto anche teatro, perché le basi del teatro ti insegnano a diventare un doppio attore, di conseguenza poi portare quella sensibilità dietro, sì. Davanti al microfono.
1: Sono molto molto molto d'accordo con quello che hai appena detto, anche perché il doppiaggio non è nient'altro che recitare con la voce. Anzi, in alcuni frangenti è molto più difficile doppiare rispetto a recitare su un palco, perché su un palco tu sei aiutato dal corpo, dalle espressioni del volto, sì. dal movimento, cosa che dietro un leggio non puoi avere. Lì puoi solo usare la tua voce come mezzo, e tra l'altro ti devi attaccare a quello che vedi sullo schermo e che ha fatto un altro attore.
2: Esatto.
1: E le pause che si è preso lui, che magari non sono le stesse che ti saresti preso tu, però tu sei limitato a quello. E quindi è recitare solo con la voce all'interno di confini ben precisi. Il doppiaggio è un'arte difficilissima, e tra l'altro i doppiatori italiani sono
2: lì che volevo spezzare la lancia
1: del mondo.
2: A Roma soprattutto, sono tutti qui a Roma.
1: A Roma,
2: poi, io quelli che conosco sono qui a Roma, e quelli che hanno ricoperto comunque ruoli importanti.
0: Sono tutti qui a Roma.
1: Alcuni anche a Milano, però a Milano sono più sui videogiochi,
2: sulla televisione, sugli spot, sui voice over degli spot. Sì. Invece qui a Roma c'è proprio il doppiatore vero.
0: Il cuore del doppiaggio è qui a Roma.
1: Esatto.
0: Poi effettivamente, neanche con troppa modestia, i nostri doppiatori sono i più bravi in assoluto del mondo.
1: Assolutamente.
0: C'è una cosa che ci invidiano da tutte le parti.
2: No, ma è impressionante la bravura. Io dico, ho avuto veramente la fortuna, adesso non posso fare nomi, però sicuramente posso dire che ho avuto veramente la grande fortuna di assistere
1: anch'io
2: a un momento comunque di leggio importante in cui veniva doppiato un attore della fama del calibro di Bradley Cooper.
1: Mamma mia, io quando ho doppiato poco nella mia vita, però quando vedi da fuori un professionista vero che recita leggio, io ero sbalordita. È una delle mie più care amiche, è una grandissima doppiatrice, Emanuela, ti saluto, ciao.
2: Ciao.
1: Lei, quando l'ho vista per la prima volta leggio, io sono rimasta a bocca aperta, perché lei è anche una grandissima attrice. E però
2: si ricollega
0: tu, per esempio,
2: alla cosa di prima.
0: Che sceglieresti? Ti piacerebbe magari entrare ancora di più nel mondo del doppiaggio, o vuoi sempre rimanere nel cinema, teatro, TV, diciamo, più o meno?
1: Allora, io il teatro mi ha rapita, come anche il cinema. E il doppiaggio è un mondo che mi affascina, mi interessa, e vorrei approfondirlo di più. Però
0: non come il cinema.
1: Il mio cuore rimane al teatro e al cinema. Sì.
0: Ok.
1: La cosa brutta, da un lato, è che nel mondo del cinema, soprattutto, c'è tanto pregiudizio verso i doppiatori. Non vengono visti come attori. Infatti c'è sempre il pregiudizio sta nel parli troppo in doppiaggese. Molto spesso durante sedi di casting eccetera viene detta questa cosa qua: parli troppo in doppiaggese, perché si ha quell'idea del doppiatore che sa parlare solo così.
0: come parla?
1: Questo ha la voce del doppiatore. Un po' spinta.
2: Con un po' troppa enfasi,
1: in
2: troppa
1: realtà,
2: precisione.
1: Il doppiatore bravo, quello vero,
0: parla così, ma non sembra che parli così.
1: Non parla. Cioè, il doppiatore vero è quello che riesce a doppiare in modo naturale. Mm-mm. E riesce a parlare, appiccicare la sua voce sul volto dell'attore che sta doppiando senza fartelo notare.
0: Sì,
1: quindi,
0: è vero.
1: I doppiatori, quelli bravi, sono dei bravissimi attori.
2: Sono dei sarti alla fine, sono degli artigiani, perché sì, riescono veramente a incollarsi su un'altra persona che magari arriva anche dall'altra parte dell'oceano, eh?
1: Sì.
2: Quindi non per forza italiana, no? Nel senso che, beh, grandi artisti, nel senso grandi attori. Beh, cavolo, Bradley Cooper non è italiano.
1: No, perché
2: ho visto, io ho visto un romano incollarsi a Bradley Cooper in una stanza al buio, perché poi l'aggio sei al buio con davanti questo schermo e questo microfono illuminato.
1: Sì, ma anche solo a pensare, adesso sta andando molto il cinema coreano, il cinema asiatico, lì hanno proprio tutto un altro modo, perché banalmente il giapponese e il cinese sono lingue tonali, a seconda di come dici una parola e l'accento che usi all'interno di quella parola cambia il significato stesso della frase, della parola. Quindi doppiare un film asiatico è 100.000 volte secondo me più difficile, perché lì
0: sì, certo, anche
1: non,
0: perché
1: non puoi seguire il tono.
0: No, ma anche devi, diciamo, adattare il labiale dell'attore con delle parole italiane che possano ricreare il movimento della bocca che stava facendo l'attore. Cioè, no, ma infatti io penso che sia l'aspetto, diciamo, delle arti, no, nostre arti artistiche, più difficile il doppiaggio. Assolutamente, sì. questo è vero. Beh, invece raccontaci un po' la tua più grande soddisfazione che hai avuto dal set, teatro, serie TV, quella che dove hai tratto più soddisfazione.
1: Allora, la più grande soddisfazione allora faccio una piccola parentesi qua, quando parlo di soddisfazione intendo proprio soddisfazione a livello personale, intimo.
0: Ok.
1: Perché soddisfazione professionale quella penso che non ce l'avrò mai, perché punto sempre ad andare più avanti e meglio, e che probabilmente è la cosa che mi farà del male a lungo andare però quindi parlo proprio di soddisfazione personale. E l'episodio che dicevo prima di quando recitavo nell'Otello per i ragazzi e arrivavo a fine spettacolo e vedevo questi ragazzi del liceo, io quando ho iniziato a fare i matinée per le scuole con l'Otello ho detto mamma mia, questi si romperanno tantissimo, sono ragazzini, tra l'altro noi ricevamo per medie e licei, a partire dalla terza media, perché ragazzini un po' più piccoli con l'Otello, comunque si parla di un assassino,
2: era un po' strong
1: e quindi ho detto figurati questi ragazzini che sono abituati a guardare TikTok e si stufano dopo 5 secondi di video
2: con l'attenzione così bassa, giustamente.
1: Figurati un'ora, perché avevamo fatto una riduzione ovviamente, un'ora di Otello si faranno due palle scusate no?
0: due scatole
1: così. E invece poi sono rimasta molto molto stupita e soddisfatta nel vedere che non solo erano coinvolti tanto, ma erano emozionati e ci venivano a fare i complimenti e piangevano con noi. Quella è stata, penso, una delle più grandi soddisfazioni.
0: Catturare l'attenzione dei Gen Z e o anche più piccoli, che insomma se parliamo di medie sono anche più piccoli, sono generazione alfa, non è facile. Penso che sia la cosa più difficile che ci possa essere, e lo dico anche da Gen Z, cerchiamo sempre di fare dei contenuti, anche la trasmissione, che li possa catturare, ci accompagnano almeno fino alle 8, poi insomma devono entrare a scuola, quindi io mi auguro che qualcuno ci possa seguire. Però il momento in cui tu riesci a trovare la chiave giusta di comunicazione, di farti capire, di farti conoscere, la Gen Z poi ti segue, cioè sono molto attenti, se riesci a catturargli l'attenzione poi ti seguono.
1: È vero.
0: Non ce n'è per nessuno, il telefono lo buttano proprio. Però devi essere bravo, insomma, a trovare il canale giusto per poterci comunicare nel modo giusto.
2: Assolutamente, no, infatti attirare l'attenzione è molto complesso, però insomma tanto continueremo poi a parlarne, ma dopo questa canzone.
3: Scusa mamma, se

dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non mi hai tirato. E mezzo perdonato. Tanto va così.

0: Happy Yayo, DJ Ax qui su Rai Radio Tutta Italiana. Insomma, una canzone molto festaiola, si può dire, anche perché lui questa canzone l'ha cantata con il cappellino da cowboy. Ma questo è un classicone comunque, DJ Ax.
1: Sì, molto. Anzi, sai che ieri ero un po' nostalgica, mi sono ascoltata un'altra canzone che dopo metto perché la volevo risentire anche in radio. Domani.
2: Mamma mia.
1: Domani, bellissimo. Quindi, però insomma, Jack lì è proprio gli esordi.
2: Io agli articoli 31, esatto. Dai, io sono cresciuta, io
0: pazzeschi.
2: Non so. Vabbè, noi ci abbiamo un po' di anni di differenza, quindi magari io appartengo a un'altra generazione. Però io con gli articolo 31 mi ricordo al liceo, spirale ovale, domani smetto, mamma mia, bellissimo.
1: Tanta roba.
2: Che ricordi?
1: Beh, purtroppo siamo più o meno alle conclusioni.
2: Mannaggia,
1: dico purtroppo perché insomma quest'ora insieme è volata.
2: Sì,
1: e,
2: è vero.
1: Facciamo le ultime domande ancora per chiudere l'intervista. L'esperienza, ecco, che ti è rimasta più nel cuore, quella che proprio ricordi con tanto, tanto
0: che
1: affetto.
0: Ti porti con te.
2: Allora, io penso che l'esperienza più bella che ho avuto e che mi ha regalato anche una bellissima amicizia è stata The House That Stood, che è il film che ho fatto con Nella Spirito, cioè di Nella Spirito è la regista,
0: sì.
2: Ed è stato uno dei miei primi film da protagonista. È stata una bellissima esperienza e mi ha regalato un'amicizia fantastica, perché io e Antonella siamo diventate grandi amiche e poi mi ha fatto anche girare il mondo. Cioè, proprio non mi ha fatto girare solo l'Italia, ma proprio il mondo. La premiere noi l'abbiamo fatta a New York, a un festival lì, il Soho International Festival, molto, molto bello. E poi abbiamo girato anche l'Italia, siamo andati in Sicilia, a Rovereto, siamo andati ovunque. Abbiamo girato in lungo e in largo ed è stata proprio una bellissima esperienza. Penso che quella sia un'esperienza che mi porterò.
1: Ci credo. Qualche progetto futuro che vuoi darci così in anticipazione, qualche spoiler?
2: Allora, adesso
1: a Mattinata Italiana.
0: Brava, non l'avevamo ancora detto, invece la parola spoiler alla fine arriva sempre.
2: Quella sì, ormai è entrata nel vocabolario. I progetti futuri, allora, io adesso ricomincerò con il teatro e vogliamo portare in scena, cioè anzi, porteremo in scena La Locandiera di Goldoni.
1: Ah, come no, l'ho dovuto pure studiare, sì. Ce l'ho presente.
2: E io farò Mirandolina, quindi sono molto
1: bello.
2: Molto contenta. Sì, molto contenta, quel è un personaggio bellissimo.
1: Ci veniamo a vedere a teatro, eh?
2: Sì, certo, assolutamente, poi ti scrivo e ti mando le locandine. E poi da febbraio avrò l'onore di iniziare anche a insegnare. Sì, perché cioè affiancherò una regista e attrice con cui collaboro ormai da anni. Anche la regista sarà la regista della Locandiera, che è Nella Russo. Io piaccio alle Nelle, non ho capito per quale motivo.
0: Hai una rubrica Nelle, piena di Nelle, quindi
1: ci sta.
0: Devi numerarle.
2: E lei mi ha chiesto di affiancarla nelle lezioni che tiene per i ragazzi ed è una cosa che io ho sempre voluto fare e quindi sarò felicissima di cimentarmi anche in questa. Sarò una docente, che cosa strana.
0: Con la tua sensibilità,
1: secondo
0: la tua carineria, sicuramente
1: andrai alla grande.
0: Andrei alla
1: grande.
2: Grazie ragazzi.
1: Beh, io ti ringrazio tanto per essere stata qui insieme a noi.
2: Grazie a voi.
1: E ti aspettiamo presto, intanto in bocca al lupo per tutto.
2: Viva il lupo e in bocca al lupo anche a voi, grazie mille per avermi ascoltata ed essere stati con me.
0: Beatrice Buticchi qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Che poesia, Tommaso Paradiso, i romantici qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:09 e finalmente anche il secondo ospite per questa puntata di mattina Tutta Italiana è arrivato.
1: Assolutamente è arrivato e come dicevamo nella prima ora, oggi è una matriosca di arte e soprattutto di cinema e teatro. Amici, diamo il benvenuto al nostro ospite Nicola Paduano.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
1: Ciao, ciao Nicola, buongiorno. Grazie per essere qui con noi negli studi di Rai Radio Tutta Italiana. Innanzitutto sei comodo?
2: Sì, io comodo.
1: Microfono perfetto.
2: Mi sto dondolando su questo seggiolone meraviglioso.
0: Poi mi sa che abbiamo dato pure più scomodo.
1: Sì, no, è per quello che la mia domanda è una domanda abbastanza mirata, perché
0: se poi possiamo fare un
2: domenica. No, io sto benissimo così, sto benissimo.
1: Ti ha messo un po' la seggiola.
2: Poi questo studio, devo dire, mi mette assolutamente a mio agio.
0: Ah, veramente. Che bello, questa cosa è molto carina.
2: Sì.
0: Vabbè, il metastudio colpisce sempre, devo dire,
1: sì,
0: che tutti i nostri ospiti rimangono molto molto contenti.
1: È vero, beh, è bellissimo. Poi però, Chiara, dovremmo fare anche un piccolo cambiamento di luci. Si può fare, vero?
0: Sì.
1: Io sono 2 settimane che continuo a toccare un telecomando sbagliatissimo, che tu continui a dirmi no, guarda che non è quello.
0: Quel telecomando, adesso mi spiace che ci si...
1: Scusaci Nicola, che però è una cosa logistica di cui ormai si parla da 2 settimane.
0: Quel telecomando che trovi lì è per il LED del tavolo.
1: Ah, perfetto, perfetto, okay, che non accendiamo.
0: Non accendiamo, però è per quello. Per luce, eccetera, è la regia che sta qui vicino. Comunque, adesso parentesi chiusa, perché i nostri ascoltatori penso che non gliene importi nulla.
1: Esatto.
0: Concentriamoci sul far conoscere invece Nicola a tutti i nostri ascoltatori. Innanzitutto, com'è andata questa mattinata?
2: Ma diciamo che mi sono svegliato molto presto. Io sono abbastanza mattiniero, in genere verso le 6:30, 7 mi sveglio proprio abbastanza presto, ma non lo so, è una cosa che ho sempre avuto da quando ero ragazzino. Non sono stato mai un grande dormiglione, forse perché sono stato abbastanza traumatizzato da mia madre, che la mattina proprio mi apriva le finestre in maniera proprio bruschissima,
1: facendo col rumore, no?
2: Sì.
1: Col rumore.
0: Facendo entrare il freddo che tu hai.
1: Ma anche a me lo facevano, ma non purtroppo questa eredità non mi è rimasta, nel senso che comunque poi io ho fatto, ma forse perché mi ha traumatizzato talmente tanto che poi io ho fatto tutto l'opposto, no?
2: Beh, la domenica poi c'era durante il giorno della settimana, cioè, la scusa era la scuola, la domenica era l'aspirapolvere e faceva cascare tutti i piatti dalla cucina.
1: C'era un inquinamento acustico, sì, non indifferente. Nicola, comunque adesso, giusto per farti conoscere anche, sì, ai nostri ascoltatori, possiamo farti un piccolo profilo, come abbiamo fatto poco fa con la nostra ospite. Ovvero, tu sei un attore nato a Formia e cresciuto a Gaeta.
2: Esatto.
0: Bellissimo, tra l'altro.
1: Esatto, hai lavorato a teatro, televisione e cinema, passando anche da danza, musical e conduzione.
2: Esatto.
0: Non si è fatto mancare nulla.
1: E appunto poi c'è stata anche una bellissima collaborazione nel Full Monty, ovvero il film con Gigi Proietti.
2: È il teatro, trasposizione teatrale di un film. Hanno fatto questo musical off Broadway che è stato portato, sì, dall'America, da Broadway appunto in Italia, e la regia era appunto di Gigi Proietti. E devo dire che questo è stato il primo lavoro che io ho preso una volta uscito dall'Accademia di Recitazione.
1: Okay.
2: Quindi è stato un botto di fortuna.
1: Qui a Roma, tra l'altro.
0: Il primo lavoro?
2: Sì, qui a Roma. Perché
0: Gigi
2: all'epoca Gigi era il direttore artistico del Teatro Brancaccio.
1: Ah, già.
2: E infatti siamo rimasti 3 mesi al Brancaccio tutte le sere a fare spettacolo, cosa che adesso in teatro purtroppo, ahimè, non succede più, perché uno spettacolo più di 2 settimane non rimane all'interno di un teatro, no?
1: Certo.
2: Mentre all'epoca venivano da tutta Italia a vedere, un po' una tradizione un po' europea, un po' americana, dove da tutta la parte degli Stati Uniti vanno a Broadway a vedere lo spettacolo. Non è, invece da noi adesso si fa molta tournée più che altro.
1: Okay. Quindi si va all'estero.
2: Siamo noi che ci spostiamo,
1: esatto,
2: nei teatri di tutta Italia.
1: Okay.
2: Mentre per esempio negli Stati Uniti tutti vanno a Broadway per,
1: sì,
2: vedere lo spettacolo.
1: È rimasta,
2: si spostano poco,
1: è rimasta loro, quella cosa lì, esatto. Loro rimangono lì e anzi è tutta la gente da tutto il mondo orbita intorno a quegli eventi lì.
2: Esatto. Che poi è quello che succede anche a Londra,
1: certo.
2: Non solo a Broadway, anche a Londra è la stessa,
0: diciamo,
2: cosa.
0: Diciamo più all'estero,
2: sì.
0: Purtroppo qui in Italia è un po' penalizzato,
2: esatto,
0: il settore in generale, ed è vero. Senti, ma proprio come primo lavoro, no, dopo che hai finito l'accademia, il mondo del lavoro l'hai cominciato a fianco di Gigi Proietti, che insomma è proprio cosa da poco. Com'è stato lavorare con Gigi Proietti?
2: Allora, Gigi era la persona più tranquilla e alla mano che abbia mai conosciuto,
0: ma
2: almeno
0: dai,
2: per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. È proprio vero, guarda, più sono grandi e più, sono veramente tranquilli. Però volevo dire una cosa, io quando ho iniziato come modello, come indossatore, okay. E poi attraverso una trasmissione che è stata molto fortunata, che era proprio in questi, da queste parti, perché era, adesso ci troviamo in sede Rai, sì. E io ho lavorato con Raffaella Carrà, è stata la prima che mi ha fatto vedere lo spettacolo. Era uno dei Caramba Boys per le prime due edizioni, no? Avevamo, oltre al sabato sera, avevamo una trasmissione giornaliera che andava dalle 14 alle 14:45, una sorta di versione di Ragazzi di Non è la Rai, okay. La versione maschile delle, okay. Ragazze di Non è la Rai. L'idea era stata di Boncompagni.
1: Quanti anni avevi?
2: E avevo 25 anni, ero un bambino.
1: Sì,
0: mi ha lasciato un attimo, perché bambina 25
1: vabbè, ti fa capire quanto sei avanti tu, però, eh?
0: No, non era quello.
1: Andiamo. Con Boncompagni, dicevi? Tra l'altro, padre fondatore della radio italiana.
2: Sì, l'idea è stata di Boncompagni, sì. Però in realtà poi c'è stato un cambio di regia e è subentrato Sergio Iapino.
0: Ok.
2: E questa era una trasmissione che era abbinata alla Lotteria Italia, quindi tutti i giorni è stato veramente un boom incredibile. Quindi io avevo iniziato con la Carrà in televisione, poi in teatro il primo lavoro che ho preso è stato con Gigi Proietti, e poi subito dopo ho fatto un film con Il Siero della Vanità, con Alex Infascelli, Margherita Bui, Francesca Neri, Valerio Mastandrea, insomma un cast stellare. Io, dato che questi sono i primi tre lavori che ho preso successivamente, teatro, okay. Cinema e televisione, ho detto adesso diventerò, non lo so, Robert De Niro,
1: certo.
2: Italiano.
1: Beh, giustamente.
2: Invece no. Però vabbè, comunque ho lavorato sempre tanto, molto costantemente, per cui alla fine la cosa importante è farsi conoscere soprattutto dagli addetti ai lavori.
1: Esatto.
0: Certo. Lo sai, una mia amica che fa anche lei cinema e teatro soprattutto, mi ha sempre detto: Chiara, guarda, io non punto a diventare la protagonista, perché poi magari puoi avere anche una sorta di come Mare Fuori, no? Che hanno avuto questo boom assoluto di popolarità, no? Sono stati tutti molto famosi, molto conosciuti. Io non punto a quello, preferisco magari avere dei ruoli secondari, però lavorare sempre.
2: Esatto.
0: Non so se questa cosa...
2: No, ma io sono assolutamente d'accordo su questo, anche perché poi bisogna fare delle scelte, no?
0: Certo.
2: Io, per esempio, per tanto tempo ho lavorato nel teatro e facevo solo teatro, e purtroppo quando sei sempre in tournée sulla piazza qui su Roma manchi, okay. E mancando su Roma non puoi fare i provini per la televisione, per il cinema.
1: Perdi dei treni.
2: Esatto, perdi dei treni. Con il Covid, quando c'è stato il Covid nel 2020, ve lo ricordate tutti,
1: come no.
2: Hanno chiuso tutti i teatri, però l'audiovisivo, quindi televisione e cinema, continuano ad andare avanti, e lì mi sono riattaccato al filone, ho riniziato a fare qualcosa in televisione e al cinema, perché era l'unica maniera, perché era l'unico ambito dello spettacolo dove ancora
0: si è mai fermato.
2: Non si è mai fermato e si continuava a lavorare. Anzi, dirò di più: spesso in corso d'opera, mentre giravano delle fiction, succedeva che magari un attore purtroppo si ammalava di Covid e doveva essere sostituito in tempi brevi, e in quel periodo c'è stata veramente un'ecatombe in questo senso.
1: Ce lo ricordiamo.
2: E quindi per tutti gli altri attori c'è stata opportunità di fare ricambi e di lavorare tanto.
1: Quindi grandi opportunità in un momento in cui di opportunità sembrava che non ce ne fossero. E tra l'altro non dimentichiamoci che anche la radio dobbiamo ringraziare durante quel periodo, perché insomma non ci ha mai abbandonato.
0: Sono sempre andati in diretta.
1: Sempre
0: andati
1: in diretta la radio,
0: colleghi,
1: esatto.
0: Sì.
1: Sensibilizzando comunque, no, il periodo storico, e facendo tanta compagnia con la musica.
2: Infatti radio e televisione sono state quelle che hanno veramente fatto compagnia in un momento, insomma,
1: davvero,
0: molto
1: davvero
2: complesso.
0: Infatti diciamo che scegliere quale aspetto di queste arti è complicato, no? Cioè TV, cinema, teatro. Però se tu dovessi scegliere, mi fai una classifica top 3, al terzo posto chi mettiamo? Lo so che è difficilissimo, perché

0: pubblico, certo. No? Il ritorno, il riscontro appunto del pubblico. Il cinema invece c'è la possibilità di fare le cose magari in maniera un po' più
1: tua, personale?
0: Più profonda, più fatta bene. In genere per il cinema vengono destinate anche delle produzioni più importanti,
2: certo,
0: che riescono quindi a farti lavorare. Purtroppo il motivo è sempre un po' lo stesso, diciamoci la verità. È come se io incarico voi due, proprio per parlare in termini spicci,
1: sì,
0: se io incarico entrambi di fare un tiramisù, a lui gli do i savoiardi, il caffè, il mascarpone, le uova e lo zucchero, a te ti do solo i savoiardi, secondo te
2: quale verrà il tiramisù più buono?
0: Esatto abbiamo fatto proprio il termine, proprio abbiamo spiegato in maniera proprio,
1: certo, chiara.
0: Purtroppo se dobbiamo dire la verità, questa è la verità. Quindi laddove ci sono delle produzioni più importanti, più grandi, anche più danarose, il prodotto inevitabilmente viene
1: migliore,
0: più bello. E quindi hai la tua performance sicuramente ne risulta in maniera speciale, no? In maniera
2: più completa,
0: certo,
2: più vai,
1: no,
2: perché
1: perché io e Chiara questo ping pong ci capiamo a seconda di chi prende più aria, da chi si gonfia di più alla fine della precedente. No, però no, in realtà volevo capire proprio questo fatto qua di cachet, no? Quindi di cachet a livello di produzione cinematografica e teatrale. A teatro comunque in cosa puoi investirli? Ovviamente nell'attore, nel teatro stesso, immagino.
0: Guarda, su questa cosa è molto sottovalutato il teatro, perché okay, si pensa che chi lavora a teatro in realtà guadagna poco.
1: Esatto,
0: però la verità è che chi lavora a teatro, soprattutto se fa produzioni abbastanza importanti, lavori praticamente tutto l'anno, perché da ottobre fino a aprile lavori,
1: certo,
0: se sei in tournée, e conseguentemente in realtà alla fine dei conti il guadagno è maggiore,
1: è maggiore,
0: mentre se tu prendi un ruolo anche importante, tipo 15 pose in un film o in una fiction, lavori per 15 giorni,
1: certo,
0: per quanto tu abbia lavorato con un salario maggiore, la verità è che poi alla fine nel complesso
1: ti sembra di guadagnare di più, ma sul lungo guadagni di più a teatro.
0: Sì,
2: certo.
1: Mettiamo una canzone.
2: Sì, vai.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Che bella questa canzone, è proprio romantica, mi piace da morire.
2: Bella, poi con la profondità della voce di Olly, devo dire che...
1: L'ultima frase è proprio toccante.
2: Vero, anche Nicola cosa
3: io
2: pensi?
3: No, questa canzone è stata bellissima. Io sto facendo una riflessione invece sul vostro lavoro, sui timing, perché davanti a voi adesso chi ci ascolta da casa non, in realtà non ci vede.
1: E meno male, a un certo punto
2: ma
1: di
2: risparmiamo.
3: Ma in realtà voi vi svegliate prestissimo la mattina, arrivate qui in studio, lavorate e ci avete tutte le tempistiche proprio davanti, scansionate. Ragazzi, voi fate un lavoro, cioè, veramente
1: ti ringrazio,
3: difficile,
1: Nicola.
3: Difficile.
1: Più che altro rispettare i tempi sono quella la cosa più complicata.
2: Forse rispettare i tempi con naturalezza.
1: Con naturalezza, coordinarci tra quello che devo dire io, quello che deve dire Giovanni, che dobbiamo comunque essere allineati.
3: E la cosa più bella è che voi fate compagnia alla gente. Allora, io sono sincero, io la radio l'ascolto soprattutto quando sto in macchina, soprattutto quando faccio i viaggi, no? Quando ritorno magari a casa, ne so, da mia madre a Gaeta, vado a trovare, tutta quell'ora e mezza di viaggio io accendo la radio.
2: Ovviamente radio italiana.
3: Mi sembra ovvio.
1: Da oggi in poi penso che sia ovvio.
3: È ovvio. No, e veramente ti tiene compagnia, ti tiene sveglio. Poi soprattutto io ho un problema con la guida, perché quando guido tendo ad addormentarmi.
2: No.
1: Ah, okay. Allora la radio è proprio fondamentale.
3: No, la radio è fondamentale, è una roba che devo avere per forza in macchina quando guido. E voi veramente fate un lavoro veramente secondo me importante e difficile soprattutto. Io non sarei in grado di farlo nella maniera più assoluta.
2: Ma no,
1: non è vero. Secondo me,
2: esatto.
1: Infatti, con tutte le tue esperienze riusciresti a fare anche lo speaker radiofonico, ma insomma, noi poi è una vocazione, personalmente è una vocazione, no? Svegliare gli ascoltatori. Io che non andiamo in diretta il sabato e la domenica, perché almeno ci riposiamo quei due giorni, poi io dico sì, ci riposiamo, ok, posso svegliare, però a me manca poi dare il buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: È vero.
1: Quindi che la dipendenza,
3: un po' una sorta di droga, no? Un appuntamento quotidiano che fa parte del nostro metabolismo, proprio
1: entra a far parte
3: della routine quotidiana.
1: Poi manca quando non siamo qui in studio, che ci riposiamo sabato mattina, possiamo svegliarci un po' più tardi, però poi alla fine mi manca, quindi dico vabbè, mi sveglierò un po' più tardi, però poi alla fine
2: No. Devo dire la verità che molte volte sono anche loro che svegliano noi, comunque è un po' un double test, nel senso che comunque devo dire che anche
3: ma voi
2: gli ascoltatori...
3: che ora vi svegliate, scusa, non per farmi fare
2: anzi raccontiamolo, perché
1: alle
2: anche
1: 5
2: 4:50
1: io per esempio sono all'Eura, cioè, quindi a Roma Sud, i nostri studi sono a Roma Nord, che per chi non fosse di Roma, a rifare tutto quel tratto di attraversare la città, perché siamo ai poli opposti con i nostri studi, cioè
2: quanto
1: la casa mia
2: a casa tua?
1: È 10 km, però 10 km dice vabbè, 10 km, no, si può, scialla, si possono fare, sì, ma col traffico.
2: Ma c'è
1: Roma,
2: traffico quell'ora lì?
1: Dei giorni, il mercoledì perché c'è l'udienza del Papa, e allora lì trovo un sacco di traffico.
2: Quindi Papa permettendo, si arriva abbastanza, cioè ce la si può fare comunque da arrivare.
1: A quell'ora sì, ma se tu sul Lungotevere scavagli le 7:30, è finita, rimani lì, non schiodi, ma almeno un'ora ci vuole.
3: Vabbè, però infatti, posso dire, fortuna, voi lavorate in una zona, perché poi qui di fronte ci sono altri studi Rai, che è una zona proprio storica per quanto riguarda lo spettacolo italiano. Voi siete giovanissimi,
1: il
3: forse
1: Palazzo
3: non
1: di
3: vi
1: Asiago.
3: Rendete conto.
1: No, invece il Palazzo di Asiago, insomma, per la storia della radio è importantissimo. Sì. Ci sono tutte le cose originali, cioè c'è proprio il tavolo, lo studio originale di Marconi.
2: No, ma è un museo, nel senso che comunque, ma sai, io me ne rendo conto veramente di quanto sia speciale questa zona, ma anche questo palazzo. Quando arrivo qui alle 6 del mattino, quando c'è ancora l'alba,
1: quando stai ancora
2: ci sono ancora gli uccellini, ho ancora il toast in mano caldo appena fatto dall'unico bar aperto qui all'angolo.
1: Ma l'hai fatto?
2: Alzo lo sguardo, stamattina no.
1: Ah,
2: ma
1: okay,
2: non ricordarmelo, non ho neanche bevuto acqua. Che solitamente i nostri ascoltatori sanno che io bevo 4-5 bottiglie d'acqua durante la diretta.
1: Cioè,
2: e
1: Giovanni,
2: oggi
1: di solito siamo alle parti opposte.
2: Sì.
1: Io sto lì sulla sinistra e invece il tavolo sta qui sulla destra, Giovanni. E qui vedi questo spazio, questo angolino del tavolo, proprio Giovanni.
3: Riempito di bottiglie.
1: No, ma non puoi capire, cioè meno 5 ne berrà in 3 ore.
3: Fa bene.
2: Sembra la sponsorship della, adesso non posso dire il nome della bottiglia, però comunque sembra una sponsorship veramente di quel tipo di acqua che io bevo spesso. Comunque
1: minerale,
2: salutiamo l'ha detto alle macchinette che stamattina mi ha lasciato a secco.
1: Non è passato.
2: Stamattina si è dimenticato di me.
1: Ok, torniamo invece col focus su Nicola, giustamente.
2: Sì, assolutamente.
1: Raccontaci, perché prima c'era Beatrice con noi, un'altra attrice, una tua collega, che ci ha raccontato l'esperienza, ecco, più formativa per la sua carriera attoriale. La tua invece, siamo molto interessati.
3: La più formativa, ma la più formativa secondo me è stato uno spettacolo molto bello che ho fatto al Teatro Ciacca, si intitolava La donna in nero con Giuseppe Pambieri. E, devo dire che poi Giuseppe Pambieri è un attore veramente che ha lavorato con Ronconi, con Strehler, un grandissimo attore che ha iniziato la sua carriera intorno agli anni 60, credo.
2: Lui tra l'altro è famoso anche per il baffo, per la sua mustache, per il capello bianco, che tra l'altro col baffo però è marrone.
3: Beh, e tu lo conosci nonostante sei così giovane, ma
2: vabbè, giustamente, nel senso,
3: fa un'ora,
2: a grandi linee comunque
3: ti fa un'ora, perché non è neanche della mia epoca, diciamo.
2: È già incredibile che lo conosca.
3: È tanto grande, sì, è tanto grande.
2: No, però presentissimo.
3: Comunque bravissimo attore. Era una pièce praticamente tratta da un'opera inglese, bellissima, devo dire, un spettacolo noir gotico più che altro, e fatta a due attori, eravamo io e lui, ed era veramente bello, anche perché per quanto riguarda la maggior parte dei lavori che ho fatto io in teatro erano tutte o commedie o musical o commedie musicali o drammi, ma un qualcosa di gotico non è proprio facile riuscirlo a fare in Italia, ed è la cosa in assoluto che mi è rimasta più impressa, anche perché devi creare nel pubblico un'atmosfera di paura, fondamentalmente.
1: Ok, certo.
3: E
2: difficilissimo.
3: Il regista ci era riuscito veramente bene, Gabriele Castria si chiamava. Molto molto molto bello lo spettacolo.
1: Questo potrebbe essere anche il ruolo che è stato più difficile da interpretare, o ce ne sono altri dove avete scontrato più difficoltà?
3: No, non è stato il ruolo. Oddio, il fatto di dover sostenere a due uno spettacolo per un'ora e mezza con solamente tu e un'altra persona è abbastanza tosto, perché la maggior parte degli spettacoli sono 4-5 personaggi, per cui alla fine il tempo, quell'ora e mezza di spettacolo si distribuisce fra i vari personaggi, fra i vari attori. Quando sei in due praticamente sei sempre in scena, non esci mai, non hai un momento solamente, neanche, e se esci casomai è per cambiarti e devi fare tutto in tempi strettissimi,
1: 30 secondi, e poi devi tornare in scena.
2: Poi quanto allenamento c'è dietro una cosa del genere?
3: Beh, calcola che la maggior parte degli spettacoli hanno un mese di prove dietro.
2: Okay. Ah, un mese di prove,
3: sì,
1: che non è tanto, cioè ci pensi, non è tanto da
3: per gli spettacoli di prosa, quindi dove è solo recitato. Per le commedie musicali o per i musical il tempo magari è maggiore, perché ci sono i numeri cantati,
2: le coreografie,
3: quindi là inevitabilmente devi per forza avere un po' più di tempo, perché ti devi coordinare,
2: certo,
3: con il coreografo, con il direttore musicale, anche perché spesso, per esempio, quando voi avete parlato di Grease prima, quando ho fatto Grease con la Compagnia dell'Arancia, che è una famosissima compagnia di musical italiano, lì c'è il direttore musicale, il coreografo, il regista, ognuno si occupa dei vari scomparti del musical, quindi la parte recitata, ballata e cantata. Per quanto riguarda quella cantata, che è quella un po' più complessa, tu in realtà non canti solamente il tuo pezzo quando sei in scena, ma canti le armonizzazioni nei cori anche quando sei fuori scena e magari non sei sul palco. Quella è la cosa più drammatica, devi stare sempre sull'attenti, cioè non hai un momento
2: non
3: per
2: rilassarti. Non hai un momento, esatto,
3: sì.
2: Non puoi abbassare la
3: guardia. Devi conoscere le linee melodiche di ogni canzone, e insomma è abbastanza complessa la cosa, anche perché noi le facevamo tutte dal vivo, per cui
1: insomma
3: non era...
1: la difficoltà è bella alta.
2: Esatto, bella alta,
1: bella alta.
2: Sì. C'è un qualcosa riguardando qualche musical, qualche serata importante che hai fatto, che insomma rifaresti, o comunque sì, faresti in maniera diversa, di cui ti sei pentito, insomma, col senno di poi?
3: Allora, guarda, io questo in particolar modo non c'è qualcosa che non rifarei, perché tutto quello che noi come persone, come umani, abbiamo fatto per arrivare a dove siamo ci ha fatto diventare ciò che siamo, io sono felice. Posso dirti una cosa? Io sono scappato dal musical perché per un aneddoto.
2: Proprio dal musical?
3: Sì, sono scappato perché è una cosa che un po' mi ha terrorizzato.
2: Okay.
3: Ricordo che stavamo facendo proprio Grease, la protagonista si prese una laringite batterica e la mischiò a tutti, e a ruota tutti quanti con questa laringite.
2: Domino.
1: Te
2: la
1: sei presa anche tu?
3: Eh sì, andare sul palco e non avere voce
2: è
3: la cosa più brutta,
2: più impotente che ti possa accadere.
3: Sì,
2: esatto.
3: Sì. E infatti è una cosa troppo che non dipende da te, le cose che non riesci a tenere sotto controllo non mi fanno impazzire.
2: Però...
1: sei un po' maniaco del controllo?
3: Sì, diciamo, almeno per quanto riguarda la mia professione, sì.
1: Okay,
2: però stai combattendo una grande turbolenza, nel senso che comunque di base poi il festival è una turbolenza di per sé, perché non può filare tutto liscio su un qualcosa che dipende da così tante persone Cioè, deve veramente andare tutto bene, sì, a livello, sì, di salute, a livello di coreografia, a livello di pubblico.
3: Ma
2: cioè,
3: guarda che Paola Borbone questo lo diceva, eh. Paola Borbone, un'attrice di proprio primi Novecento, sì, la prima cosa che diceva: per fare questo mestiere la prima cosa, la cosa più importante è la salute. Hai detto la cosa più giusta, guarda, la salute è fondamentale, perché se non c'è quella non puoi fare nulla.
1: Beh, certo.
2: La salute è importantissima e ovviamente non è un qualcosa che possiamo, insomma, posticipare a domani, giusto?
1: No, assolutamente. Tra poco però chiederemo anche a Nicola i suoi gusti musicali, perché è la domanda di rito più importante, sì, che faccio. Che ci ha fatto vedere?
3: Dopo vi farò vedere un'altra cosa, a proposito di salute.
2: Cicatrici, okay, di guerra. Domani, articolo 31.

0: che grandi Maneskin, zitti e buoni qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:46 e per fortuna il nostro ospite non ci ha abbandonato, non ha detto che ci sono due pazzi, è rimasto qui in studio con noi, Nicola Paduano, Ari buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando da stamattina su Radio Rai. E io mi stavo domandando facendo proprio questa domanda, come fate tutte le mattine a svegliarvi così presto? Voi siete dei supereroi, siete i miei supereroi, lo voglio dire.
0: Beh, posso dire, Giovanni, che tanti ospiti, che quando poi gli diciamo che ci svegliamo presto perché abbiamo la radio 7, tanti ci dicono: ma come fate? Sì. Come il segreto?
2: No, ma alla fine devo dire che quando me lo pongo io poi, tra me e me, ovviamente, in un momento in cui sono a letto alle 8:45 di sera, mi dico: ma com'è che sono andato a letto così presto? Quindi sono contento che comunque anche le altre persone, tra cui appunto tu, Nicola, in questo caso, vi siete accorti che qui sicuramente, come dire, è un orario.
0: Riconoscere difficoltà.
2: Come tutte le cose, poi ci fai l'abitudine, poi comunque facciamo il lavoro più bello del mondo e quindi si comincia sempre col sorriso e massima positività e carica,
0: sì,
2: e gratitudine,
0: certo,
2: verso la Rai, che comunque ci dà questa grandissima occasione.
1: Perfetto.
2: Però insomma le rinunce comunque sono tante.
1: No, ho ascoltato, anche perché poi la vita sociale, quella vera e propria, si riduce solamente al venerdì e al sabato sera, che
2: esatto,
1: uno può uscire senza avere il terrore di dover far tardi e non potersi svegliare la mattina.
0: No, perché comunque devi rimanere professionale, quindi arrivare anche proprio sul pelo, no? Non va bene di arrivare prima, c'è andare tutto la macchina.
2: Io con Chiara poi ci allineiamo, comunque ovviamente tutti i giorni ci mandiamo alle 5:30 comunque la scaletta del giorno dopo, con tutte le domande, come dire, degli ospiti.
0: 5:30 del giorno prima?
2: Il giorno prima dell'intervista, insomma,
1: anche perché poi il lavoro va preparato prima. Cioè, magari chi ci ascolta da casa pensa che è tutto improvvisato, tutto all'ultimo momento. Mentre qua si tratta di fare delle scalette, di musica, di argomenti, di ospiti che vengono in trasmissione.
0: Esatto,
1: quindi bisogna organizzare ogni giorno per i giorni successivi. No, ragazzi, chapeau, siete veramente straordinari.
2: Grazie, grazie, Nicola.
1: Siete giovanissimi, questa cosa vi fa veramente onore.
2: Chi più chi meno, però
0: dai. Giovane è vero.
2: Adesso dice così, ma solitamente la ci tiene sempre a sottolineare.
1: Vabbè, comunque avete il 2 davanti, quindi siete giovanissimi.
0: Sì, sì, cioè abbiamo ancora tutti e due il 2. Che poi aspetta, tu Giovanni, quando è che compi gli anni? Non mi ricordo.
2: Eccola, appunto. Io li compio a febbraio.
0: No, è vero, sei pesci.
2: Sì, li festeggiamo insieme.
0: Sei acquario.
2: Sarà il mio 30°. Tu sei pesci, sono acquario.
0: È vero, scusami, quindi perché io
2: ci completiamo anche da quel punto di vista.
0: Ma noi ci siamo molto complementari, Giovanni.
2: Sì,
0: ci capiamo, siamo trovati molto bene.
2: Poi esatto, comunque ogni tanto comunque ci penso quando sono a casa o comunque in generale nei miei momenti.
0: Mi pensi?
2: No, dico, penso che comunque ho avuto una grande fortuna ad avere comunque, no, a conoscere comunque Chiara e a far sì che si creasse questa magia comunque intorno a noi, perché non è proprio scontatissimo, no, il fatto che io e lei siamo allineati su tante cose nonostante la differenza di età, perché c'è.
1: No, ma
2: comunque sono 8 anni di differenza, anche se va bene.
0: 8 anni?
2: 8 anni.
0: Sì.
2: Insomma, non sono proprio pochi, no?
1: Ma poi questa sorta di simbiosi che c'è fra voi due, cioè si vede e si sente, soprattutto secondo me, da chi ci ascolta.
2: Si sente meno
1: radio.
0: Siamo contenti. Torniamo col focus su di te, perché tu ce lo rimbai, noi te lo rimettiamo.
2: Esatto, Nicola non ha paura di parlare di sé, invece noi continuiamo a spostare i riflettori.
0: Anzi, io ho pure chiesto: c'hai qualche cantante italiano che segui, che ti piace?
1: I cantanti italiani, beh, moltissimi. Allora,
0: intaci i nomi, vai.
1: Allora, intanto vi dico il primo concerto a cui sono andato, avevo tipo 13 anni, di Edoardo Bennato e l'album era per promuovere l'album Abbi Dubbi.
0: Eccoci qua.
1: Abbi Dubbi era un album straordinario di Edoardo Bennato, che è uno dei miei artisti italiani preferiti. Raff ha fatto la storia della musica pop e dance italiana. Invece dei cantanti
2: Raff, che tra l'altro, scusami se mi aggiungo questo asterisco, a Sanremo è stato impressionante perché è uguale esattamente ai tempi.
1: Ma infatti
2: non è mai cambiato Raff,
1: si è uguale, mantenuto in maniera veramente,
2: l'hanno congelato, non so cosa sia successo.
1: Una 60ina d'anni,
2: esatto, no, dico, ho fatto vedere le foto del prima e del dopo ed è incredibile.
1: Mi dimostra 30.
2: No, Nicola, è veramente spaventoso, adesso ti tiro fuori la foto perché è incredibile.
1: Lui.
2: Quindi, vedi che la musica fa bene.
1: E anche la voce, ragazzi.
2: Anche
1: la voce gli è rimasta congelata, bellissima, come quando ce l'aveva a 20 anni.
2: Pazzesco.
1: Ma lui ha fatto dei successi internazionali straordinari comunque.
2: Sì.
1: Comunque, ritornando alla musica italiana, invece dei cantanti italiani, ascolto Achille Lauro. Mi piace molto Elodie. Stavamo parlando prima di Annalisa. Anche Annalisa è una straordinaria cantante, sia vocalmente, ha una bellissima voce, ma ha fatto anche
2: degli show
1: straordinari.
2: Bravo, sì, lei secondo me a livello vocale è attualmente una delle più brave sulla scena italiana.
1: Sì. Vabbè, Elisa,
2: a parer mio.
1: Elisa mi piace.
2: Beh, però Elisa già rientra in quei mostri sacri, tipo Giorgia. Elisa.
0: Sì.
2: Giorgia,
0: è
2: secondo
0: vero.
2: Me, è la più. Cioè, Giorgia è.
0: Giorgia,
2: me,
0: Giorgia, cantante, cioè, esatto. Non c'è niente da
2: non
0: fare.
2: Mi sento di aggiungere nient'altro. Però
0: no.
2: Elisa è subito sotto, secondo me. Quindi sono quelle parentesi un po' che.
1: Però se parliamo di musica, vi posso fare una domanda, come la
2: certo.
1: pensate? Perché a volte chi ascolta la musica si fa un po' impressionare tanto dal genere musicale che il cantante segue e non guarda alla capacità professionale, tecnica e vocale del cantante.
0: Mi è venuto
1: in mente un caso, non so se ve la ricordate, Alexia,
0: sì,
1: una cantante
0: no.
1: anni 90
0: no.
1: che sfornò delle hit pazzesche.
0: No.
2: L'ho intervistata, lei è stata la regina dell'Eurodance internazionale italiana.
1: Ma stiamo parlando di un artista.
0: Io l'ho pure intervistata recentemente a maggio.
1: Una voce straordinaria.
2: Dai.
0: Sì, sì, sempre per la radio.
2: Lei è potentissima, veramente.
1: Alexia ha una voce straordinaria,
0: sì.
1: ma questa cosa non viene mai detta, però.
0: Non è vero.
1: È brutto.
0: Vero.
1: Solamente perché fa un genere dance che forse viene considerato un po' più
0: frivolo, tra virgolette.
1: Esatto. Mm-hmm. E non è bello.
2: Ricordiamo
0: posso dire che questa cosa succede anche nel mondo della trap e del rap. Cioè, per esempio, Anna Pepe, io ve la cito, no? Perché adesso sta facendo.
2: No, nel senso che chiaro.
0: Ho fulminato con lo sguardo. Sta facendo comunque un successo pazzesco. È la trapper più ascoltata italiana.
2: Assolutamente.
0: Cantante, insomma, comunque donna che si sta facendo strada in un ambiente non proprio semplice per essere appunto donna. E secondo me non gli viene riconosciuto fino in fondo il suo talento, la sua bravura, proprio perché fa un genere che a livello sociale non è visto tanto bene.
1: Sì.
0: Secondo me anche lei è un po'. Non lo so, non è
1: però magari non viene visto tanto bene dai dinosauri dai dinosauri tipo me, ecco.
2: Non volevo dire dinosauri perché ovviamente non mi permetterei mai, però comunque
1: però i ragazzi apprezzano la musica,
0: i ragazzi sì, ma se tu poi sconfini e vai su magari già i 30
1: e più, diciamo,
0: sì, non viene
1: però la musica viene fatta e ascoltata dai ragazzi e dovrebbero essere, io ecco, questa è un'altra cosa che io mi sono sempre domandato anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo. No? Mettono sempre queste giurie fatte di critici che hanno tutti oltre gli anta,
0: sì.
1: Ma la musica, i veri fruitori della musica è il popolo giovanissimo, dovrebbero essere loro i giudici assoluti degli artisti che vanno in gara, secondo
0: vero.
1: me, perché poi io ricordo quando avevo 20 anni, 18 anni, 17 anni compravo CD, dischi proprio a rotta di collo, dopo una certa età inizia a comprarne sempre di meno, non che l'amore per la musica sia cessato, perché continuo a seguirla, continuo ad ascoltarla, però magari quella frenesia di comprare l'ultimo disco
2: certo.
1: del tuo artista preferito, magari non ce l'ho più come prima. Ed essendo appunto un appannaggio dei ragazzi giovanissimi, secondo me anche per quanto riguarda la giuria, la critica in una manifestazione così importante come quella di Sanremo, dovrebbe essere data ai giovanissimi, e questa cosa non è così. Un po' mi dispiace, perché poi
0: sì, è
2: però,
0: vero.
2: Però forse alcuni parametri musicali devono essere analizzati da
0: sicuramente
2: chi ha tanta esperienza, forse a livello
0: quello
2: credo,
0: è vero
2: musicale.
0: Diciamo un passo in avanti verso la generazione Z, o comunque
2: sì.
0: per i ragazzi in generale, un po' più piccoli, più grandi, è stato fatto svecchiando molto il cast, cioè adesso ci sono tanti ragazzi, cioè cantanti giovani che vengono ascoltati dalla
2: sì.
0: generazione Z e che partecipano
2: certo.
0: a Sanremo. Già pensare a 6 anni fa non c'era tutta questa in tu.
2: Sì,
0: cast.
2: È vero.
0: Sì.
2: Vero, vero. Quindi piano piano, gradualmente comunque si sta svecchiando il tutto.
0: Ce la faremo.
2: Però non dimentichiamoci che appunto sono tutti, in questo caso noi stavamo parlando della trap, sicuramente un genere che arriva dall'altra parte del mondo, dall'America,
0: sì.
2: e che quindi in Italia sicuramente sì. è consolidato perché ormai ci sono i massimi esponenti, come in Italia è Sfera e Basta. Il massimo esponente della trap italiana è Sfera, anche
0: sì.
2: perché comunque dal momento in cui fai un San Siro, anzi più San Siri, sei tu.
0: Sold out.
2: Mamma sei tu.
1: Mia, ragazzi.
2: Sfera, Lazza, però Sfera è stato veramente il
0: Nicola,
2: game changer.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace. No, l'ascolto. Ti dico la verità, non è il mio genere preferito, il trap.
2: È lì che volevamo arrivare. Cosa ne pensi tu di questo genere qui e chi ascolti, se ascolti questo genere?
1: Ma io penso, guarda, va detta una cosa, no, la verità è che ogni generazione passata ha uno sguardo eccessivamente critico sulla musica che c'è di volta in volta nell'attuale.
0: Mm-hmm.
1: E io trovo questa una cosa abbastanza ridicola, perché non possiamo pensare sempre, ma i miei tempi tempi la musica era ai miei tempi la musica era più bella perché mi ricorda delle cose che mi sono successe quando ero giovane.
0: Sì, certo.
1: Ma la stessa cosa vale per i giovani di oggi, per cui è stupido dire guarda la musica che c'è adesso è peggio o meglio di quella che c'era prima. La musica è bella, tutta è bella perché si evolve, è bella perché gli artisti sono in continuo cambiamento e bisogna apprezzare quello che c'è.
2: Beh, secondo me noi giovani rimpiangeremo quella che non abbiamo tra virgolette mai sentito o vissuto, nel senso che qui Pino Daniele, Lucio Dalla, Lucio Battisti, che comunque secondo me loro
0: guarda che stanno tornando sempre. Anche con i social tornano sempre molto virali le hit anche del passato.
2: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Posso dire una cosa?
0: No.
1: TikTok
2: no, perché sono chiaro è così.
0: Guarda, se me la chiudi la risposta in 30 secondi puoi dirlo.
1: No, allora, TikTok secondo me ha dato l'opportunità a tanti giovanissimi di riscoprire gli artisti del passato che li usano molto come nei loro reel.
0: Vero, vedi, sono molto d'accordo. È stato chiaro e conciso. No, ma a parte gli scherzi, siamo quasi alla fine, quindi io volevo farti qualche altra domanda proprio per chiudere anche il cerchio con l'intervista. Un consiglio magari ecco che vuoi dare a tanti giovani che vorrebbero intraprendere la stessa strada nel mondo del cinema e del teatro, che gli diresti? Per esempio, glielo consiglieresti?
1: Assolutamente sì. Okay. No, perché è un lavoro, secondo me, lo stavo dicendo prima Giovanni, è il lavoro più bello del mondo. Fare spettacolo, che poi sia nell'ambito radiofonico, televisivo, cinematografico o teatrale, è il lavoro più bello del mondo. Okay. L'unica cosa è che bisogna capire che è un lavoro come gli altri e come tutti gli altri lavori può essere fatto ai massimi o ai minimi livelli. Certo, non c'è una costanza lavorativa, nel senso che oggi sei alle stelle e domani puoi stare alle stalle, però devi preventivarla questa cosa e devi metabolizzarla soprattutto. Per il resto un architetto non è che tutti gli architetti diventano Calatrava o tutti i medici diventano Veronesi.
2: Certo.
0: No.
1: Così la stessa cosa, tutti gli attori non diventano Robert De Niro. Questo non significa che tu non continui a lavorare.
2: Non ci possa essere uno sfocio anche per te.
1: Esatto. Cioè bisogna pensarlo come un lavoro come tanti altri alla fine.
0: Secondo te a livello sociale è riconosciuto questo come lavoro?
1: No, perché si hanno soprattutto il pubblico che non è addentro ha un'idea completamente traviata da quello che è il mestiere, da quanto lavoro c'è dietro, perché loro vedono quello che tu fai ma non vedono quello che c'è dietro, le prove, i casting. No, gran parte del nostro lavoro è fare i casting, prepararsi per quel casting, per quella audizione, per quel provino, fare le prove dello spettacolo, tutto quello che c'è dietro loro non lo vedono.
0: Tantissime
1: loro vedono
0: figure lavorative, esatto. Poi tra l'altro c'è una macchina che che qualcuno manca e salta tutto.
2: Come dicevamo prima, una cosa molto complessa per n motivi.
1: Quello che dicevamo per voi due, perché loro vi ascoltano mentre siete in radio, ma non sanno tutto il lavoro che c'è di organizzazione e di preparazione del programma che tutte le mattine va in onda.
0: È vero.
2: La
0: è
2: famosa normale. Punta dell'iceberg.
0: E Nicola, invece qualche magari progetto futuro a cui stai lavorando, puoi darci uno spoiler?
2: Yes, certo. Raccontaci quello che non sai.
1: Allora,
2: ritornerò
1: sicuramente in tournée con Le ragazze sono tornate, uno spettacolo che di prosa, la regia di Diego Ruiz con Deborah Caprioglio, Fiordaliso, che è una cantante, a proposito, visto stiamo in argomento, però Fiordaliso è una cantante che diverse volte si è prestata al teatro, e Daniela Poggi e Giorgia Guerra. Perfetto. E lo rifaremo a partire da fine gennaio fino a maggio.
0: Quello
1: sicuramente lo riprenderemo perché è uno spettacolo che abbiamo portato in tournée per tutto l'anno quest'anno.
0: Ma farete anche tappe a Roma, ovviamente.
1: Io spero proprio sì. E vi voglio assolutamente. Vi inviterò ovviamente. E poi quest'estate ho lavorato per una fiction che si chiamava Il caso Paraldi con Luca Zingaretti, o Il metodo Paraldi, non vorrei dire una baggianata.
0: Ok.
1: Però adesso stanno ancora finendo di girarlo e quindi andrà in onda perché penso proprio in questo...
0: Da gennaio 2027 poi.
1: Esatto,
0: ok, quindi ti vedremo anche in TV.
1: Esatto.
0: Benissimo. Giovanni, è il momento di fare una cosa, lascio fare a te perché devi fare tu.
2: Ma che onore! E anche oggi è arrivata la nostra sigla.
0: Eh sì, la nostra purtroppo... sigla, che è tanto amata quanto odiata,
2: quanto
0: perché
2: odiata,
0: proprio ci indica che il tempo è finito.
2: Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata, e sempre insieme a me, io, Giovanni Dadde. Io comunque sul finale devo dire che a un certo punto mi si...
0: Ma tu perché sul finale fai questi...
2: Ma perché mi dispiace?
0: Questi scivoloni.
2: Perché mi dispiace, perché comunque di base è la fine di questa puntata, e quindi insomma ringraziamo
0: sempre il nostro ospite Nicola Paduano che è venuto qui a trovarci. Ti aspettiamo
2: Grazie,
0: prestissimo
2: Nicola.
0: Sempre qui in studio. quando
1: assolutamente
0: vuoi.
1: Assolutamente sì.
2: È stata una bellissima chiacchierata, veramente, torna più spesso.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Nicola. Grazie anche a te, nonostante insomma le nostre sempre difficoltà, ti voglio bene Giovanni.
2: Ma ti voglio tanto bene, Chiara. Noi siamo belli perché siamo unici anche nei nostri errori.
0: Certo, come no. Ragazzi, l'appuntamento di mattina tutta italiana è proprio quotidiano. Vi aspettiamo domani mattina sempre qui dalle 7.
2: Alle 10.
0: Ciao, buon lunedì.
2: Ciao amici, buona giornata. Ma che

0: se cerchi l'amore per i frutti prelibati che speri di assaporare, facilmente resterai deluso, perché l'amore non è un frutto, l'amore è il contadino, il frutto sei tu. Quindi è una...
1: Il contadino chi è?
0: Il contadino è l'amore, che viene e ci piccona.
1: Cioè
0: e
1: la,
0: ci...
1: la relazione.
0: È la relazione, è il tentativo di starsi vicini. E in quel momento, se noi purtroppo facilmente succederà che stando vicini succederanno le cose normali che succedono e finiremo a farci le guerre e a lasciarci o rimanere vicini ma arrabbiatissimi o amareggiati.
2: Farsi rifiutare, tradire, abbandonare o maltrattare. Nell'ostinazione a ripetere relazioni d'amore sempre uguali, ognuno trova la propria specialità. Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
4: Lei mi ha scritto una cosa, le solite cose che scrivete voi donne. Ho il terrore di essermi innamorata di te. Ma siccome non voglio farti del male facendoti soffrire, ti lascio perché ti amo troppo, ma se dici...
5: Io uso pochissimo la parola amore, perché la parola amore è una fregatura. La parola amore tu la connetti subito alla coppia, e invece la coppia non è altro che la palestra della ferita per riconoscere dove tu, individuo singolo, sei ferito.
2: La coppia è la palestra della ferita per Andrea Pietrangeli. Qualcuno avrà sentito il suo nome associato a uno dei libri più venduti sulle piattaforme negli ultimi anni. Il titolo sembra una provocazione.
1: Sti cazzi.
2: Esatto, è questo il titolo. Ma è una vera e propria filosofia, cioè uno...
1: Non lascia andare,
2: uno
1: sti cazzi.
2: Verso l'interno, verso le proprie paure e sensi di colpa, non è mai rivolto all'esterno come insulto.
1: Sia chiaro, sti cazzi.
5: Ecco perché la coppia diventa che hai una persona di riferimento. Perché quello prima o poi ti dovrà ferire, se tu non guarisci la ferita, l'esterno ti ferisce sempre. Ecco perché il capo è un punto di riferimento e ti deluderà sempre. Se tu rendi una persona nella tua vita capo di te stesso e non sei tu il capo e non vigili, quella persona ti dovrà ferire, ti dovrà fare male, ti dovrà tradire.
6: Perché lo vuoi tu.
5: Perché lo vuoi tu inconsciamente, ne hai bisogno però. Quindi per me la coppia, nell'etimologia di coppia trovi anche la parola cappio, e questo è fondamentale.
6: In spagnolo sai come si dice manette? Esposa.
5: Ah, ecco, pensa che figata.
7: Speranza de scopar. Speranza de scopar.
2: L'illusione dell'anima gemella, ti amerò per sempre, mi salverai, ti salverò, non ti lascerai, non ti lascerò, solo io per te, solo tu per me, noi di sopra, voi di sotto, comporta sempre una quota di reciproco inconsapevole inganno e autoinganno. Una sorta di consolazione.
1: E sai che vuol dire consolatore in spagnolo?
2: No, cosa vuol dire?
1: Non posso dirlo qua, googlatelo.
8: Il corpo, quando c'ha le farfalle nello stomaco, ti sta dicendo fuggi. Fuggi, perché lì ci sono le montagne russe dell'innamoramento, allontanati da quella roba là.
1: Io l'ho sempre detto.
9: Anche questo qua.
8: In realtà lui si chiama Mahatma Luca.
1: Perché me lo dicevano quando c'era una persona che mi piaceva, io scappavo. E tu dici, ma perché scappi? Non lo so, ma adesso lo so.

0: nell'amore e nell'azione.
1: Io posso preparare una cena con amore oppure con rabbia, immagino che il risultato sarà diverso. Eppure c'è ancora chi è convinto che l'amore sia...
2: L'amore sia un sentimento che qualcuno là fuori può darti o può togliere. E si perde il vissuto che l'amore è uno stato di coscienza inclusivo dove io non finisco qui, tu non inizi lì. Cioè l'amore rompe questa barriera, questa frattura percettiva e cognitiva e riporta tutto nell'unità fondamentale della vita. E l'amore è qualcosa di pratico. Don Ciotti dice giustamente che l'amore è un'azione. È vero.
0: Amore è... Cos'era? Amore è... Fantastico.
1: Una roba orribile. Stiamo facendo un musical.
0: Sì, ok.
1: Il primo podcast musical della storia. Mahatma Luca, sto iniziando a capire la storia del contadino, al quale non devi far sapere quanto è buono l'amore con le pere.
2: L'amore è tutto, potremmo vivere in questa integrità, invece cerchiamo le relazioni perché tu puoi darmi l'amore di cui ho bisogno. In realtà io mi innamoro di quello che tu mi fai sentire, non mi innamoro di te. Mi innamoro di ciò che tu mi rappresenti, della sicurezza, abbiamo detto prima. È una follia, cioè l'amore è una... E per quello divorziamoci, incasiniamo, perché non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia l'amore, e perché l'amore dovrebbe essere la condizione previa attraverso cui noi scegliamo e decidiamo e non la conseguenza delle nostre scelte e decisioni. Altrimenti sono tutti processi di compensazione soggetti a una manipolazione profonda.
0: Passa una bella ragazza, tu, diciamo, sei colpito. È amore quello già o no?
2: Quello è uno stato alterato di coscienza, esatto. Si chiama innamoramento ed è caratterizzato dagli stessi neuromodulatori delle droghe, uguali.
0: L'ho sempre detto io.
2: E passa, è come la febbre, dura dai dal punto di vista neurobiologico dura dai 6 ai 48 mesi se ti vedi poco. Poi passa, poi ti svegli un giorno, ti giri e guardi quello che è seduto e dici: ma chi è questo qua? Perché sono passati l'effetto della droga, è passato, e ti incazzi, scusate questo termine tecnico, con quella persona perché ti ha deluso, perché non è più, non ti fa più sentire quelle stesse cose. Oppure gli ormoni cambiano, entra non più dopamina, noradrenalina, entra l'ossitocina, entra la serotonina, quindi ci sono gli ormoni dell'amore che ti portano a una progettualità, a dei valori condivisi, alla protezione, alla familiarità. Però questo passaggio non tutti lo fanno. Qualcuno si disinnamora e ti dice: non ti amo più. No, non mi hai mai amato, proprio non hai mai iniziato a amarmi.
1: Luca, tu conosci il proverbio chi si sposa per amore con rancore si lascia?
0: No.
1: Neanche io, l'ho preso su Google. La storia dell'amore però, che è il contadino, mi interessa, quindi voglio conoscere un po' meglio Bruno Lomele.
0: Il contadino con Lomele? No, non c'entra.
1: Quello sono le pere.
0: No, scusa.
1: Comunque, mi parlò di lui diversi anni fa una cara amica, Roberta Spoletini, ex psicologa e curandera.
0: Curandera. Cioè, l'altra volta c'erano le sciamane, mo' i curandera.
1: Ex psicologa, vabbè. Perché anche lei all'ordine degli altri preferisce disordine.
0: Psicologa, esatto. E sciamana.
1: Sciamana,
0: non
1: sciamana,
0: può essere...
1: okay. Luca e io comunque l'abbiamo caricata in macchina e siamo andati in cima a una collina dei Castelli Romani.
0: Mi ricordo.
1: Non me l'aspettavo.
0: Adesso vediamo. Comunque, amore amorevole, cioè lui ha messo questo aggettivo in qualche modo apparentemente ridondante.
1: È un podcast di linguistica, come avrei capito.
0: Tra l'altro, no, è davvero amore... Amore è una...
1: Amore è amorevole, amorevolmente amorosi.
0: No, però è strano perché uno dice amore tossico, amore amorevole.
1: Questi sono gli ossimori.
0: Adesso l'amore, no, l'amore comunque è un sacco di aggettivi, capito? Lui ha messo amorevole.
3: E poi ce lo dirà adesso lui perché anche ha messo amorevole.
0: Dove siamo? Io ancora non ho capito. A Monte Compatri?
4: Questo è Monte. Siamo sopra a Monte Compatri.
1: Io sono curiosa di sapere se anche Bruno Lomele si arrabbia ogni tanto.
4: Vabbè, allora adesso va abbastanza bene, ma prima mi arrabbiavo tantissimo. all'inizio siamo in una fase che chiamo idillio incubazione. Perché l'idillio, perché sta andando bene, però tutte e due vogliono far andare bene le cose. Quindi in alcuni momenti io cedo perché è molto peggiore per me il conflitto che la rinuncia in quel momento a quel bisogno, che non è estremo. Solo che non mi accorgo che inizio a consentire un accumulo. La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
1: Per chi si ricorda la favola Cherokee, quella dei due lupi?
2: Ancora coi due lupi.
1: Amorevole e arrabbiato. Io divento assertivo solo se ho nutrito anche il lupo nero. Se dietro la rabbia c'è un bisogno insoddisfatto, chiaramente stare in coppia non può che essere una limitazione, perché il mio bisogno spesso è opposto al tuo. O no?
2: Sì.
4: Io volevo andare con te all'agriturismo, tu volevi andare con me a pranzo dai tuoi genitori. In certi momenti, come dice Nash, il matematico dei giochi a somma zero.
2: Sì, se alla somma totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene zero. Non l'ho capito, però mi adeguo.
4: Cioè c'è una situazione in cui non si può, non sembra almeno essere possibile un win-win. Si dà risposta sia al bisogno dell'uno che dell'altro. Allora a quel punto inizia un conflitto interno prima ancora che esterno. E quindi proprio la relazione ci mette in posizioni paradossali.
1: Questa storia della somma zero me la ricordo, ce ne ha parlato anche Paola Giacomoni, una professoressa di storia della filosofia dell'Università di Trento, a proposito della megalotimia.
2: Sempre più difficile.
1: Già,
2: ok.
1: Già.
5: La megalotimia è una parola antica per un comportamento in realtà molto contemporaneo. È semplicemente il gesto di dimostrarsi superiori agli altri, quando gli antichi privilegi di nascita scompaiono e il principio d'uguaglianza fa temere l'omologazione e l'uniformità. Questo desiderio può realizzarsi solo se l'altro riconosce e legittima la mia superiorità. Ma è un gioco a somma zero. L'attestazione della mia superiorità implica la tua subordinazione, cioè deve esserci qualcuno che mi riconosce come capo.
1: Qualsiasi civiltà, come atto di controllo, si fonda sulla separazione degli opposti. Vita e morte, salute e malattia.
2: Lupo bianco e lupo nero.
1: Esatto, bene e male, giusto e sbagliato. Come se per garantire la governabilità degli individui fosse necessaria una scissione, maschile e femminile, per esempio. Ma a guardarci bene siamo tutti ambivalenti. Ogni uomo ha componenti femminili, ogni donna ha componenti maschili. Lo dice fra gli altri anche Galimberti, e a noi lo spiega Alessandra Lakshmi Siliquini, che insegna la
2: simpaticissima,
1: molto carina, che insegna la disciplina di yoga per eccellenza.
2: La disciplina di unione per eccellenza, lo yoga.
6: Ok, nel momento in cui mangiamo la mela del il frutto proibito dell'albero del bene e del male, allora entriamo in una dimensione di separazione, di dualità. Separazione tra l'inferno e il paradiso, tra Dio e me, la separazione tra bianco e nero, tra sopra e sotto, femmina e maschio. Questo è il colpo iniziale. Io la colpa l'ho trasformata in colpo. Questo è il colpo, l'incipit. Qualsiasi storia inizia con un incipit, un colpo, che è un cambiamento rispetto al paradiso delle origini, all'unità. E questo crea la storia, tutte le storie nascono così. C'è una bella situazione, una bella famiglia, poi a un certo momento succede qualcosa, pam, c'è una separazione e iniziano una serie di avventure per ritornare alla unione. Questo è poi quello che noi crediamo nello yoga, no? Quello che dicevamo all'inizio, lo yoga è unione, lo yoga è smettere di vivere l'illusione che la separazione sia l'unica via.
4: Tu puoi immaginare, se tu puoi immaginare me e io non te lo do, tu sei in corrilevanza, cioè tu soffri, è vero, è sacrosanto. Il tuo dolore potrebbe in alcuni casi essere fortissimo, solo che bisogna capire, e noi facciamo confusione, perché molte volte in amore ciò che tu mi togli che è nelle mie aspettative, è un qualcosa che io ho iniziato a sentire il bisogno e a un certo punto a sentire il diritto, io lo vivo come una violenza. E invece è importante capire, guarda, è devastante, ma non è una violenza, è un'estrema frustrazione. Io in certi momenti sono io che voglio una cosa da te, se tu me la puoi dare è viva, ma se non me la puoi dare e io penso di pretenderla per via della mia sofferenza, entriamo nel mondo della violenza.
7: Ma a un certo punto lo scenario cambia. Perché è come se il demone dell'aggressività, che indubbiamente sonnecchiava in Domenico, si fosse risvegliato in lui e suo marito comincia a essere nei suoi confronti irascibile, aggressivo, violento.
4: Cioè quando è l'altro che vuole qualcosa da me, io devo essere capace di ascoltarmi, dire sì quando è sì, no quando è no, ma dirlo con cura. E la cura non è soltanto che te lo dico gentile, ma è anche il fatto di aiutarti a rendere sostenibile quel no.
8: Non succede! Se uno è cristiano e civile non succede!
9: Ma
8: è più sacra!
9: Giusto!
8: Non succede. L'amore è la cosa più sacra! Non succede!
10: Veniamo da una cultura che solo da una manciata d'anni ha riconosciuto alla violenza sessuale il valore di reato contro la persona e ha cancellato dalla legislazione l'infamità del delitto d'onore e dei moventi passionali, sotto il cui ombrello, scrive sempre Gosio, è ricaduto un numero incalcolabile di quelli che oggi vengono chiamati con un brutto neologismo femminicidi. Ma qua non stiamo più parlando di rabbia, siamo su un altro piano. Questo è odio.
5: È l'odio che non ha questo atteggiamento, mira semplicemente a eliminare l'avversario. Ecco, spesso odio e rabbia vengono confusi, ma c'è questa differenza fondamentale. E l'odio mira a eliminare il nemico, mentre la rabbia mira a cambiare l'atteggiamento dell'offensore.
11: Odiare qualcuno è come ingerire un veleno e sperare che l'altro muoia. Quindi fondamentalmente la rabbia, l'odio fanno male a noi.
12: Sei favorevole al divorzio?
13: Io? No.
12: No, e perché?
13: Perché sono calabrese.
12: Beh, dico, ma perché sei calabrese non sei contro il divorzio? Non capisco, non vedo il nesso fra le due.
13: Beh, io dico che quando uno si riunisce con una ragazza, no? Se vanno d'accordo, perché dovrebbero divorziare?
12: Ma certo, se vanno d'accordo in un divorzio, mi dico se non vanno d'accordo.
13: Beh, se non vanno d'accordo si prenderanno i manieri, eccetera, e andranno d'accordo.
12: Però succede alle volte che il marito ammazza la moglie e la moglie ammazza il marito.
13: Ma questo succede sul caso di gelosia, perché noi siamo molti gelosi.
12: Allora non è meglio divorziare piuttosto che ammazzarsi.
13: Ma no, no, no. Allora dove si vede?
12: Meglio ammazzarsi che divorziare.
13: L'onore di un uomo, dove si vede?
4: E quindi paradossalmente io potrei essere in una posizione in cui dico adesso abbasso lo sconto.

0: A sentire nell'impotenza, e se sta nell'impotenza a un certo punto avrà soltanto la rabbia come strumento per cercare di tentare di salvarsi. Anche se io poi sono d'accordo, in molti momenti proprio l'allargare la vicinanza attenua un po' le tensioni, quindi in molti momenti può essere utile, però prima di tutto bisogna fare un discorso più radicale, cioè noi non riusciremo mai ad incontrarci davvero con l'altro se prima non usciamo dalla prigione di noi stessi.
1: Ma dove sono le chiavi?
2: Eccole, le avevi perse?
1: Le chiavi della prigione le hanno le persone assertive, cioè quelle che tendono ad avere una buona autostima. Le persone poi che hanno una buona autostima non cercano di farsi amare a tutti i costi dagli altri, no? Sono quelle anche disposte alla trattativa, a trattare con gli altri. Sono persone che sanno trattare perché hanno imparato a difendere i propri diritti e anche quelli degli altri contemporaneamente, cioè riconoscono le loro emozioni ma rispettano i bisogni di tutti e non le perdono. Le chiavi.
3: E per tutti il dolore degli altri e il dolore a
0: metà. Questo è proprio in generale, no? De André, una frase brevissima e straordinaria, diceva: il dolore degli altri è dolore a metà. Cioè abbiamo, come dire, un vittimismo primordiale, un vittimismo che è dato proprio dalla posizione dello sguardo soggettivo.
1: La rabbia arriva quando fondiamo la relazione su illusione e pretesa, ci dice Bruno Lomele.
0: Tutti siamo capaci di dire che una relazione fondata su illusione e pretesa è una relazione che non può funzionare. Certo, ma hai capito cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi fondare la relazione su delusione e rinuncia. Il punto è questo, che io non posso togliere il dolore, ma posso togliere la sofferenza, e quando la tolgo scopro, e almeno questa è la mia esperienza, ma quanto è più bella la vita, perché il dolore c'è, mi continuano a succedere di tutti i colori, siamo esposti, le malattie, tutto, i cari che se ne vanno, c'è tutto, però non c'è più la sofferenza, non c'è quel rimuginio, non c'è quel logorarsi interno continuo. Alla fine si torna sempre a una delle frasi che rimarrà, una delle frasi più importanti prodotte dall'uomo, che è la preghiera che usano gli alcolisti anonimi, no? Che dice: Dio, dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, la forza di accogliere.
4: Signore, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, la forza e il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscerne la differenza.
1: Sono intervenuti Bruno Lomele, Andrea Pietrangeli, Daniel Lumera, Paola Giacomoni, Alessandra Lakshmi Siliquini.
5: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio tutta italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma no mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai?

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi estate veramente che va via.

0: 12ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Oh,

E chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Disco RAI, la musica scelta.
2: Le 12:02 minuti e 51 secondi, ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Tra l'altro le canzoni che ci hanno preceduto sono veramente bellissime, quindi insomma ascoltate sempre Disco Rai anche quando non ci sono programmi in diretta, ma da adesso fino alle 18 ci saranno ben 3 programmi di fila, tutti in diretta soltanto qui per voi, e ci sarà tantissima buona musica di ieri, oggi e perché no anche di domani. Vi ricordo il programma Primo Palco alle 16 con Julian Borghesan. Nel frattempo invece noi andiamo ad accogliere quelli che sono i grandi ospiti di Disco Rai, la musica scelta, anche se vi dico che questa sarà una settimana ricchissima, e quindi al di là dell'ospite di oggi che tra poco io vado ad annunciare, avremo domani Giusy Ferreri anche per parlare di un suo nuovo lavoro, di un suo nuovo libro, e Anna Bischi, la moglie di Ivan Graziani, per parlare del Festival Pigro, mentre mercoledì sarà uno studio con noi per parlare della musica di oggi ma soprattutto del futuro, Anna Castiglia e una nostra grande scommessa che è Primogenito. Quindi una 3 giorni ricca ricca, piena piena di ospiti, eventi da raccontare anche qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Adesso prima di andare ad incontrare un artista a cui voglio davvero tanto ma tanto bene, vi do uno spoilerino, proprio uno spoilerino piccolo piccolo, perché vi dico che da qualche minuto, anzi sta per iniziare, c'è un artista, un cantante che noi amiamo moltissimo, che sta per raccontare tante cose e che quindi tra domani non oggi, ma domani si potrà anche capire che cosa gira nella testa di questo artista che noi ascoltiamo veramente molto e molto volentieri. Quindi chi sono io per non farvelo ascoltare anche adesso qui su Rai Radio Tutta Italiana? Ma proprio nessuno. Vi dico soltanto che lui, di lui io mi fido davvero tanto ma poi tanto.

stamattina ballo proprio da sola qui in studio. Oggi non abbiamo ospiti fisici perché questa artista l'abbiamo incontrata qualche giorno fa proprio qui per voi, per raccontare quello che è il suo ultimissimo lavoro, ma anche quello che è il suo mondo musicale di oggi, che credo abbia fatto veramente tanti passi avanti e che si sia riempito poi di stimoli, di incontri, di nuove sonorità. E questo insomma è sicuramente sempre stato un pregio di Malika Yan, che ho incontrato tante volte nella mia vita, io credo praticamente dalla sua prima intervista, e l'ho sempre, non mi sono mai annoiata con lei, cioè, ho sempre trovato cose nuove, spunti nuovi, e quindi ve la presento proprio con una grandissima gioia in questo speciale che ci riporta poi un po' al Disco Rai originale, quando abbiamo presentato con grande cura nella scorsa stagione tanti album, da quello di Mannarino, di Tone la Piaga, Serena Brancale, piuttosto che Caparezza, e così continueremo a fare anche in questa edizione con degli speciali contenuti all'interno della diretta. E quindi questo è lo speciale che abbiamo realizzato con Malika Yan, soltanto su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare l'intervista intera, che non è mai un'intervista come tutte le altre, è un incontro, e soprattutto vogliamo darvi un disegno, un racconto di quello che è il momento che l'artista sta attraversando e di quanto quest'ultimo lavoro possa in qualche modo rappresentarlo in pieno. E insomma, poi vengono fuori delle racconti anche inediti, che a noi piacciono sempre moltissimo. Ma con Malika ho una sorta di sigla praticamente, che abbiamo adottato dal 2012, quando ha pubblicato l'album Ricreazione, perché questa canzone è una di quelle canzoni che io chiamo canzoni da quadratura del cerchio, assolutamente perfetta, e soprattutto perché poi nella vita mi è toccato di vivere, di gustare, ecco, dei bicchieri di sole insieme a Malika, e quindi me lo voglio sempre ricordare, lo ricordo a me stessa, lo ricordo anche insomma, e ricordo anche la fortuna che ho nel fare un mestiere che comunque, al di là di tutte le difficoltà contingenti che forse neanche potete immaginare, ma che ci sono, come in quello del cantante, insomma, poi alla fine ci porta a godere di questi bicchieri di sole. Quindi iniziamo con Tre Cose e poi ci tuffiamo nel nuovo lavoro della nostra assolutamente straordinaria Malika Yan.

0: E quindi bentornati, siamo qui per parlare di musica e che musica. Allora devo dire che nel fuori onda ha detto in questo periodo parlo anche con gli estintori ed è giusto.
1: È vero, vabbè, che è vero.
0: È quasi. Giusto perché quando parte un nuovo progetto, un album, e tra l'altro noi abbiamo avuto veramente in alta rotazione Animali Notturni e poi una possibilità detto tra noi, quindi abbiamo vissuto con te l'avvicinamento a questo album e poi c'è il momento clou, proprio la presentazione di questo progetto che già dal titolo ci racconta molto, ovviamente è stato evocativo sia di studi diciamo così liceali o di libri per bambini anche La Cicala e la Formica, ma sia anche di un titolo di una canzone di Fantastico 2. Tu non eri neanche in Mente Dei quando c'era questa canzone, perché ricordiamo che Malika è giovanissima, cioè
1: magari una volta ero giovanissima, adesso cavolo, sono una giovane anziana, ma me la porto proprio con grande serietà.
0: Sei proprio giovane invece, ci ripensavo oggi. E, però questo titolo racconta qualcosa, no? Le cicale, cioè il suono delle cicale, si dice che friniscono, il frinire delle cicale, no? Che rappresenta un po' anche l'estate.
1: Sì, secondo me infatti tutta la narrazione negativa nei confronti delle cicale nasce da degli insonni, io sono sicura che Esopo e insomma tutti quelli che l'hanno tramandato oralmente prima di arrivare alle stesse leggende popolari, insomma tutte, cioè, abbiamo scritto la cicala e la formica trasformando la cicala in un animale superficiale sconsiderato solo perché erano insonne. Sono convintissima di questa cosa perché appunto ogni estate, se ci pensi, c'è la cicala a scandire il nostro tempo, quel tempo che non è un tempo, no? Che sta lì a galleggiare, quindi vabbè, già da solo è affascinante come cosa, no? Credo che sia un suono, un elemento nella memoria di noi mediterranei sicuramente, ma anche di chiunque sia passato dalle parti più calde, diciamo, di questa Europa e non solo. Però questo album, diciamo che si chiama così proprio perché ho fatto un'analogia tra il pregiudizio che tutti o quasi, tranne forse i biologi, abbiamo rispetto appunto al canto estivo della cicala e la superficialità con cui molto spesso si vanno a valutare le cose, no? Quindi usare un animaletto simpatico cantato e raccontato per dire in qualche modo che molte volte guardiamo dalla parte sbagliata quando ci giudichiamo e giudichiamo gli altri. Dobbiamo sempre ricordarci che la parte, quella che non è esposta, è quella più voluminosa di una vita, di quello che una persona prova e di quello che uno fa e non concentrarci invece soltanto sulla parte brillante, visibile, esposta.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ma poi sempre questa tendenza a in qualche modo colpevolizzare il godimento, che brava, invece è proprio il sale della vita. Brava. Cioè, ma perché questa idea che la cicala cantava, anzi poi la formica gli dice pure: beh, visto che non hai messo da parte niente, adesso balla, ma meno male, cioè nel senso, meno male che riesci a cantare e ballare, quindi a goderti un po', perché poi il tempo in quest'album è molto importante, no? Il tempo, le circostanze, e quindi arriviamo subito a dunque una canzone che mi ha colpito moltissimo, che è Diversamente con D'Argento Amico, dove tu dici, racchiudi, allora ci sono sempre delle frasi iconiche nelle canzoni di Malika, no? Tipo invitami a bere un bicchiere di sole, con la quale siamo cresciuti e ci siamo scambiati spesso dei bicchieri di sole, e in questa canzone invece la frase proprio topica è: cambiare ancora casa non è abbastanza per vivere diversamente. Perché a volte noi ci illudiamo che cambiare posto, cambiare tempi possa aiutare anche a cambiarci. No, quindi riguardo la casa pensavo che anche chi la abita la cambia, cioè la stessa casa con persone diverse, compagni che o vanno via oppure persone che non ci sono più,
2: sì,
1: cambia proprio colore, profumo, tutto.
2: Assolutamente,
1: che è successo?
2: Cambia, ma certo, vabbè, io che nelle case ci vivo poco in termini di tempo, però diciamo che sono i posti dove cerco di passare più tempo quando non sono in viaggio, no? In viaggio per lavoro soprattutto, viaggiando tanto, essendo sempre in giro, ho visto i posti più belli del mondo, non solo in termini di paesi, ma anche ho avuto la fortuna di poter vedere alberghi stupendi, ristoranti, musei, eccetera. Quindi la casa diventa esattamente il posto dove vado a ritrovare me stessa. Posso passare anche 4 giorni senza uscire di casa quando ho un tempo di recupero e che mi permette di farlo. E sì, assolutamente, ho visto come energeticamente, a seconda di quello che ci metti dentro, cambia tutto. Quindi anche la stessa casa, simbolicamente cambia una carta da parati o dei tessili, perché non puoi cambiare tutti i mobili, può corrispondere al taglio di capelli che dai, no? Alla fine di una fase importante, non necessariamente alla fine di una relazione romantica. E quindi ecco, diciamo che quando capisci che cambiare te dentro la casa è un cambiamento decisamente più forte che cambiare casa con te ancora identica a quello che in fondo ti ha portato a pensare di affrontare un cambiamento, sicuramente è una scelta molto più vincente.

viaggio di notte, perché le distanze non esistono. Al semibuio scambio il bigliettaio per zio Angelo e penserai che piango perché torno. Non è vero, sono emozionato perché c'è un matrimonio sul treno.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ecco, in quest'album aleggia la presenza di Gino il Parigino, però secondo me si sente fortissimo più di altri la tua mano, cioè,
2: grazie,
1: perché corrisponde a quello che tu hai detto anche nelle interviste negli ultimi tempi, cioè come se tu avessi poi cercato la forma poesia, che è anche quella della canzone, per ribadire alcuni concetti, alcuni punti a cui poi sei arrivata, umanamente arrivata, no? E, cito un'altra canzone che andiamo ad ascoltare, È andata così, e come un mantra tu alla fine dici: non so se ho fatto troppo tardi o se sono in anticipo. È un po' tipo la Moretti, non so se mi si vede di più, se ci sono, ci sono. Mi sembra un po' la domanda esistenziale, però è vero, cioè in alcune cose
2: non... sì, è una costante della mia vita, infatti cioè quella è proprio una malicata, devo dire,
1: una malicata. Infatti l'ho sottolineata perché ho detto: oddio, qui quando l'hai scritta, no? Quando l'avete scritta, che cosa avete pensato, cosa hai pensato in particolare?
2: Ma allora, un po' come sai, perché per fortuna tu dal giorno zero, appunto, della nostra intervista, che ormai è diventata maggiorenne, cioè hai assistito molto da vicino e con molta attenzione alle cose che ho scritto, che ho imparato a scrivere in questi 18 anni. E l'ossessione per il tempo è una cosa che mi, per il presente in verità, per tutto quello che ci si mette dentro, è una cosa che mi accompagna da un po' di album da Naif, quindi da più o meno una decina d'anni, poco più. E con Gino, con Pacifico, anche lì, avendomi vista crescere come essere umano e come autrice, è stato sempre facile andare ad affilare prima la lama per affinare il modo in cui mi veniva intanto da comprendere il presente, no? Non aspettarsi più niente. Questo è forse un presente molto osservato, molto vissuto, ma non giudicato per niente e senza alcuna aspettativa su di esso, no? E quindi questa lunghissima premessa per dire che con Gino probabilmente stavamo facendo perché per fortuna quando le canzoni riescono a non essere completamente razionali ma riescono a essere soltanto il risultato di loro stesse,
1: non nascono a tavolino,
2: è proprio bello, perché poi finisci anche per quasi dimenticarti qual è stata la miccia,
1: capirle dopo
2: esattamente. Però sì, è stata una di quelle situazioni molto divertenti in cui stavamo pensando proprio a un punto intermedio della vita, che possiamo chiamare anche mezza età, a qualunque età questa si presenti, no? Perché poi siamo tutti diversi, in cui sì, ti dici che le cose effettivamente sono andate in un certo modo, che magari non ti corrispondono, ma non è per forza un dramma, quindi appunto la famosa telenovela messicana.
1: Sì, bellissima quella immagine.
2: Cioè, quando ringrazi il cielo di avere ancora molta ironia per poter valutare le cose, e soprattutto nel caso pratico, il fatto di allargare il nostro gruppo di autoaiuto e scrittura di canzoni ad Andrea Bonomo, che è, diversamente da noi, è uno che è una lama, è molto più pratico, è molto più pragmatico nella scrittura, e che quindi quando ci guarda che lavoriamo i testi si fa anche quattro risate, perché sembriamo due pazzi che parlano di scie chimiche. E credo, ecco, che questa sia stata la, cioè, di cosa parla proprio di questa scena, due persone che cercano di raccontare questa, appunto, come si arriva a un punto in cui si dice: ok, è successo, ma non siamo ancora morti, quindi finché non sei ancora morto puoi provare a fare qualcosa in un modo diverso, senza missioni impossibili, senza ambizioni spropositate, semplicemente cambiare, anche bere un caffè in meno, se vogliamo, no?

0: te la ricollego a una possibilità, perché insomma ci ho pensato durante tutto questo periodo, ascoltandola, guardando il video. E perché, a proposito di cambiare, insomma, forse te avevo detto anche quest'estate, ci sono molte artiste, no? Mai come quest'anno Madame Dito nella Piaga, presentando degli album, anche come dici tu, anche per una possibilità, con ritmi che porterebbero a pensare ad altro, invece hanno fatto delle denunce pesantissime. E tu dici anche in una possibilità, io in realtà, cioè quel testo è molto impegnativo per me. Cioè, è un po' come la storia di Vieni a ballare in Puglia, che non Vieni a ballare, invece è una denuncia sociale pazzesca. E però le donne hanno avuto proprio un coraggio enorme, anche rancore in realtà, quindi non è certo, donna, certo. Ha scritto un album che è un'accusa pesantissima verso il sistema. Allora, siccome di te si ha questa idea che sei strabella e molto fashion, sempre sul pezzo, sempre presente anche al Premio Belisario, cioè una presenza pazzesca, e qualcuno ti identifica sempre con la perfezione, dice guarda ma lì che è organizzata, ha fatto tutto eccetera, invece in quest'album vengono fuori anche delle fragilità, ed è giusto così, no? Poi per fortuna comunque sei stata, hai rimesso sempre a fuoco te stessa, e quindi casomai non hai avuto quelle crisi clamorose di cui adesso si parla e che ci sono proprio anche fisicamente sulle artiste di oggi, no? Non ti fa un po' che cosa ti fa pensare il fatto che abbracciare il mondo della musica in questo momento per alcune donne vuol dire una sofferenza immensa?
1: Ma allora, una sofferenza immensa lo era anche 10 anni fa, forse 15 anni fa. Io penso che la differenza sostanziale su di me, sulla mia esperienza, è che sono arrivata a compiere 40 anni e di averne fatti, ok, che sono passati 18 anni dal mio primo album, ma sono 20 anni di discografia nel tentativo di trovare prima una voce, cioè la mia voce, e poi un posto, e poi cercare di tenere quel posto nonostante il cambiamento, la parola sistema un po' mi spaventa, nonostante il cambiamento fisiologico di un'industria in un mondo che cambia in un tempo che cambia, e contemporaneamente la mia vita, la mia persona, perché insomma, a 22 anni ci sta che tu non capisca niente, ci sta che a 30, che però appunto avere 30 anni dopo quasi 10 anni dentro la discografia, se non sei una novità, non sei niente, no? Quindi ci sta che a 30 anni tu possa avere delle crisi per cercare di capire che cosa sta cambiando intorno e accorgerti che non sei speciale, che forse cioè, è la prima cosa che serve tenere bene a mente. E quindi appunto a 40 anni dici cioè sono ancora qui,
0: anche forse... se tu hai cambiato talmente tante volte, cioè anche le idee, ogni album, ogni idea, che a me è sembrata sempre una novità, cioè io ti incontro da sempre ma ogni volta. E poi ho pensato che rispetto ad altre artiste, è proprio un titolo, mi ha fatto pensare a te, all'improvviso ci verrà da ridere, perché forse anche nelle situazioni quelle più dure, così come dici tu, l'autoironia, l'ironia serve un po' poi a riportare tutto a una dimensione un po' più pratica, ecco.
1: Sì, guarda, ti posso dire una cosa che ho notato nelle artiste contemporanee. Tu nominavi Dito nella Piaga, e lei è proprio pazzesca, a me piace tantissimo, sì. Proprio la stimo molto. Queste ragazze, e penso anche Ginevra, perché è coautrice di All'improvviso ci verrà da ridere, insieme a Fugazza e Domenico Finizio, che è venuto a darci una mano a sbrogliare tutta quella parte di cori alla fine, che è complicatissima. Ecco, artiste come Ginevra, che quindi sono di una generazione differente, ma anche Emma Nolde, con cui ho scritto Favolosa, come la prima volta, sono paradossalmente molto più mansuete rispetto al fatto che fuori ci possano essere degli uragani, no? Quindi vai in studio e lavori con loro, sono preparate a lavorare sulla musica in un modo molto più fedele a loro stesse, che considerando che c'è un mercato, capito? Viene prima l'espressione, c'è paradossalmente molta più arte in questo pop contemporaneo che voglia di arrivare a tutti i costi, che è una cosa che secondo me si è sviluppata con i primi anni 2000, verso il 2015, quando la scena indie è iniziata a essere molto più importante, no? nel mercato generale. E quindi questa cosa ha fatto sì che forse la scrittura, lavorare tanto con gente più giovane e quindi che ha avuto un approccio iniziale differente, è stato proprio liberatorio. Ha scritto canzoni, cioè in un'altra storia non sarebbe finita quel brano dentro un disco

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: E anche da questa parte, devo dire, Manolde, sono 2-3 anni che insomma la frequento proprio assiduamente. Quello che deve essere sarà il mio mantra di quest'anno, perché alla fine è anche un po' quello il concetto, no? Cioè che
2: esatto.
1: Noi disponiamo, vogliamo, così, però poi insomma ci lasciamo anche guidare da un certo punto di vista. E senti, volevo invece chiudere proprio con Animali Notturni, no? Perché è stato un po' il tuo biglietto da visita in questo momento. E al di là del fatto che è vero che la notte concilia pensieri anche un po' più profondi, non so se profondi, comunque forse anche più leggeri, che cosa ti fa essere veramente un animale notturno?
3: Ma il silenzio, credo, sai, cioè penso alle canzoni, quelle che magari sono partite da cioè io difficilmente mi presento in studio con delle idee già scritte, no? Mi piace andare e vedere dove ci porta la giornata, sempre con grande rigore, però così mi piace entrare come una pagina bianca. Però il paradosso è che quando mi lasci da sola di notte in silenzio, che il telefono non suona eccetera eccetera, viene fuori tutto quello che normalmente tengo separato in un cassetto e custodisco prepotentemente. Invece di notte fa i suoi giri, anche gli ascolti dei provini sono una cosa che faccio assolutamente di notte.
1: Ecco, e noi invece saremo Animali Notturni per raggiungere Malika in tour. La data zero al Teatro dell'Aquila a Fermo il 1° novembre, poi 3 novembre a Roma all'Auditorio della Conciliazione, 4 a Firenze al Teatro Verdi, 10 novembre a Milano, l'11 a Torino, il 14 a Catanzaro, il 16, cioè un giorno dietro l'altro praticamente.
3: Sì. Beh, belle le tournée così, mi divertono.
1: Sì, proprio 2 giorni di distanza. Da Napoli si sposta a Catania il 19 novembre, il giorno dopo a Palermo, visto che ci troviamo lì, 24 novembre a Padova e poi 25 Bologna, 27 novembre Senigallia, per chiudere per il momento al Teatro Massimo di Pescara. Quindi ogni bene alla nostra Malika.
3: Grazie,
1: allora
3: grazie.
1: Ci sono voluti 5 anni per questo nuovo album, ma hai fatto talmente tante cose che insomma buoni e benedetti questi 5 anni.
2: Sì.
1: Anche perché sono non bisogna darsi neanche scadenze e tempi obbligatori proprio per raccontarsi anche in musica, no? Anche se tu sei una cantante.
3: Ma infatti cioè, ho cantato un sacco, ho fatto un sacco di altre cose. Penso che il teatro per esempio mi abbia aiutata a sviluppare anche lati, sfumature diverse della mia voce, del modo in cui la uso. È stato fortemente formativo. E poi soprattutto penso che se non è obbligatorio, prendersi il tempo è veramente il regalo che ci si può fare in questo momento storico.
1: È un'altra possibilità. Grazie.
3: Sì, grazie.

0: giorni.
1: E ringraziamo ancora Malika Yan e chiudiamo con questa sua Animali Notturni, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo e che poi ci ha portato a quest'album Cicale, molto ma molto bello, insomma, da gustare in pieno. Tra l'altro, mentre ascoltavamo Animali Notturni, insomma ascoltavamo un'intervista con Malika, abbiamo svelato l'arcano dell'annuncio di Marco Mengoni e più o meno avevamo pensato a una cosa simile e così è stata. Praticamente dal 5 novembre per adesso fino a dicembre, ma secondo me si moltiplicheranno poi le date, a meno che Marcolino non vada al Festival di Sanremo come è probabile. Comunque dal 5 novembre al 19 dicembre per 4 sere a settimana appunto Marco Mengoni sarà un animale notturno in un live club da lui diretto, dove ci saranno spettacoli di tutti i tipi e tantissimi ospiti. Ne ha citati alcuni, tra cui Safe, Benjamin Clementine, insomma veramente tanti ospiti italiani e anche qualcuno internazionale, e non è detto che siano tutti musicisti. Quindi Cremonini l'ha detto da giugno, cioè basta con questa corsa ai grandi numeri, ma ritorniamo a dimensioni più umane, e Mengoni l'ha fatto nel senso che ha preso la direzione artistica questo locale e lì creerà la sua casa dell'arte. Questo ci piace non tanto, tantissimo, quindi insomma poi ne parleremo e forse, non so, raggiungeremo anche Marco in qualche modo. Ma torniamo invece c'è la nostra musica. Allora, le mie scalette nascono praticamente in qualsiasi posto voi possiate immaginare e l'altra sera venerdì ero al circo, quindi abbiamo portato i genitori, i miei nipoti al circo, un bambino di 4 anni e una di 2 mesi, perché non so cosa ha capito Margherita, 2 mesi, e in una delle esibizioni c'era questa palla, questa gabbia praticamente a forma di mondo con dentro 2 motociclette che si rincorrevano una velocità assolutamente eccezionale, ovviamente in sync, altrimenti ci sarebbe stato uno scontro pauroso. E allora io pensavo, no? Ovviamente la musica di sottofondo era una musica che avete ascoltato all'infinito quest'estate. Io pensavo, quali altre canzoni italiane hanno nel testo "gira ma in maniera così importante"? Ora potevo dire la musica che gira intorno. In realtà ho pensato a una canzone del 1965 scritta da Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Carlo Pes, che era un grande chitarrista jazzista e che dà un tocco alla canzone assolutamente straordinaria, e anche da Gianni Boncompagni, che però non figura nella SIAE perché non poteva firmare, non era iscritto, quindi non firmava le canzoni. L'arrangiamento però era niente proprio di meno che di Ennio Morricone, quindi pensate, nella stessa canzone c'è Gianni Boncompagni ed Ennio Morricone, ed è forse il gira più famoso, insieme a quello che abbiamo sentito, ascoltato, ballato quest'estate, della musica italiana, perché questa canzone fece effettivamente anche in diverse versioni, ovviamente in diverse lingue, anche il giro del mondo. Quindi adesso facciamo uno di quei voli pindarici, immaginate proprio 2 moto che girano nella stessa gabbia di ferro senza scontrarsi, però in questo caso musicale, e quindi dal 1965 il mondo di Jimmy Fontana. Arriviamo a una canzone che non devo neanche insomma annunciarvi, ma che ha suonato moltissimo anche su Rai Radio Tutta Italiana, perché questi voli pindarici a Disco Rai sono possibili soltanto grazie, insomma, a questi momenti topici qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora, il mondo.

corsi e ricorsi storici con la testa gira, perché insomma vi ricorderete sicuramente che una quindicina, vent'anni fa andava proprio tantissimo al latinoamericano e sono tornati prepotentemente questi suoni, tra l'altro appunto Amy Skill, Fred De Palma e Anitta, mentre stanotte, cioè stanotte era ora italiana ovviamente, ci sono stati gli MTV Music Awards e per la prima volta Taylor Swift ha sbancato su Beyoncé, cioè praticamente ha raccolto ormai più premi rispetto a Beyoncé, quindi che è stata ampiamente superata, e mentre Madonna comunque ha tenuto botta e anche molto molto bene, perché ha ricevuto ben 7 MTV Music Awards e quindi comunque ha tenuto fede a se stessa. Mentre per quanto riguarda le novità invece della musica italiana, quindi anche le novità che abbiamo lanciato in questo fine settimana, ne parleremo in questa seconda parte di diretta qui a Disco Rai, la musica scelta a partire dalle 13 in poi. Soprattutto vi daremo anche qualche notizia però prettamente musicale, perché vedo che in questo momento i social si stanno scatenando su un'altra notizia che accenneremo soltanto, però io vi dico soltanto, è una cosa che noi nel mondo della musica sapevamo già da un po' di tempo, e che comunque sarebbe bene parlare degli artisti, della loro musica e non della loro vita privata. Una volta che è stato fatto un annuncio si commenta, uno si può essere empatico.

del nuovo album. Comunque parleremo di questo ed altro nella seconda parte, sempre di Disco Rai, la musica scelta, e poi ci raggiungerà Giulia Teri e poi ancora Julian Borgesan con Primo Palco, quindi tra pochissimo, subito dopo questo breve spazio pubblicitario e dopo il meteo di oggi. Che tempo fa?

0: Radio promuove
1: anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea.
0: Tutte le informazioni sul bando di concorso
1: sono su euio.rai.it.
0: Per le iscrizioni online
1: visita il sito euio.eu/audition
0: fino al 30 settembre.
1: Fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale e innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime di diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

13, 5 minuti e 40 secondi su Rai Radio Tutta Italiana. Bentornati a Disco Rai, la musica scelta con Maria Cristina Zoppa. Stavo pensando, ascoltando Non è per sempre di Manuel Agnelli, che insomma era già in scaletta, che in realtà il Live Club a Milano anche recentemente l'ho inventato proprio lui, con un'esperienza, quella che è quella di Germi, dove anche lì si fa un po' di tutto, si presentano libri, ci sono incontri, musiche dal vivo, artisti internazionali. Quindi, ma bene così, bene che si moltiplichino poi le occasioni per creare una sorta di laboratorio creativo. Ecco, devo dire che a Roma in questo momento difetta un po' di queste realtà, e anzi, se volete anche dirci com'è da voi, insomma, è interessante capire se questi live club sono anche delle esperienze replicabili un po' ovunque, perché insomma lì dove ci sono dei cantieri creativi sicuramente la musica, anche la musica, ne beneficia. Allora, dicevamo di notizie musicali, in questi giorni ce ne sono state diverse, ovviamente ha fatto molto parlare, musicali, relativamente musicali, però insomma, essendo personaggi pubblici, qualcosa insomma si è detto, ma giusto qualcosa, del matrimonio di Damiano David e con Dove Cameron, ovviamente Damiano il frontman dei Maneskin. Io lo capisco soltanto perché sono stato a matrimonio proprio a Montalcino e dintorni, e insomma, quindi ho riconosciuto anche questi locali con le botti, e vi dico soltanto che il vino è talmente buono che vi porta veramente un'allegria naturale, per quanto insomma uno poi beneficia anche della bontà, non dell'abbondanza, perché poi si beve poco altrimenti uno va ciucco subito, ma proprio della bontà del vino. E poi c'è un panorama, un'accoglienza tra l'altro assolutamente straordinaria. In questi minuti si sta scatenando il web sull'annuncio di Elisa di questa separazione del suo compagno storico, che tra l'altro è un chitarrista bravissimo, un produttore eccezionale, hanno anche due figli, quindi io direi massimo riservo su questa notizia. Già vedo 850.000 servizi su questa cosa, è una cosa di cui insomma è una cosa che mi stupisce ancora tutte le volte, di quanto poi la gente se ne possa veramente interessare. Dispiace, può dispiacere, perché poi l'abbiamo visto tante volte insieme, ma insomma è come succede anche a casa vostra, quindi direi che è una cosa poi assolutamente normale. Ha invece disdetto alcune date del suo tour il nostro prof Roberto Vecchioni, quindi anche lì ho visto dei post, dei meme di cattivo gusto, e io voglio soltanto dirgli che gli vogliamo un gran bene, e che questa canzone, che poi è riportata al successo al Festival di Sanremo con l'arrangiamento e con l'aggiunta delle barre di Alfa, è stato veramente un capolavoro dei capolavori, e quindi la volevo riascoltare anche oggi con voi, perché diventi un po' l'inno poi di tutti i ragazzi. E poi torniamo per raccontare invece quelli che sono i nuovi singoli pubblicati proprio in questi giorni, direi praticamente in queste ore. E quindi adesso andiamo dal prof con Alfa. Ovviamente la canzone la conoscete tutti, perché so che molti di voi si sono emozionati, perché ci hanno scritto proprio in diretta quando è stata presentata nella serata delle cover del Festival di Sanremo.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: che sono fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.
1: Decisamente innamorati di Vecchioni con Alfa e di questa canzone, di questa versione Sogna ragazzo sogna, e tra l'altro non partita troppo, adesso la aspettate, ecco qua, insomma poi ve la richiamo. E tra l'altro io la uso proprio come sveglia la mattina, per ricordarmi appunto che ti diranno parole rosse come il sangue, nere come il petrolio, ma non è detto che la ragione sia sempre sul più forte, assolutamente non è detto, insomma, e ce lo dimostrano tante cose. A proposito di più forti, in realtà appunto stiamo cercando quella che è la nuova musica italiana, e lo facciamo anche attraverso i singoli in uscita, e devo dire che questa settimana c'è stato un radio date molto ma molto ricco, tra l'altro quello che riguarda la nostra amatissima Emma Nolde, già citata anche da Malika Ayan, che ha pubblicato proprio il 25 Siamo in Tanti, il suo nuovo singolo tra virgolette, perché è stato già suonato in contesti molto importanti, l'aveva presentato in anteprima al concertone del 1° maggio e poi lo ha presentato anche in due contesti molto particolari, la sua prima partecipazione allo Ziggy Festival, un festival internazionale che si tiene appunto a Budapest, e poi anche durante il Giova Summer Party, appunto duettando con Jovanotti. Dice appunto in uno speech che sintetizzava un po' questa canzone: tanti giorni mi sento troppo piccola per cambiare le cose, e in uno di quei giorni ho scritto una canzone nuova. Alla fine è più semplice di quello che pensiamo. Se canto da sola senza microfono nessuno mi sente, ma se cantiamo insieme anche senza amplificazioni e mezzi è sicuro che ci sentiranno. Insomma, sempre di sogni collettivi in qualche modo si tratta, e ce lo dice la nostra Emma Nolde. Tra l'altro voglio ricordarvi che ha vinto il premio Tenco come la targa Tenco, anzi come miglior canzone quest'anno, e proprio in queste ore si sta tenendo sempre a Milano la conferenza stampa di presentazione di questa edizione del Tenco, quindi poi domani vi daremo conto di quali sono poi gli ospiti, i premi speciali, i premi alla carriera, perché poi vengono decisi appunto man mano che si avvicina il premio, che è a fine ottobre. Quindi adesso sì, andiamo ad ascoltare Siamo in Tanti, Emma Nolde.

siamo in tanti, Emma Nold. Ecco, i tre dischi che andremo ad ascoltare praticamente in questo momento della trasmissione, le tre canzoni, i tre dischi, ancora parlo dei 45 giri, i tre singoli andremo ad ascoltare sono di tre artisti che, se non proprio tutti e tre, insomma due su tre io li darei già sul palco del prossimo Festival di Sanremo, almeno io lo spero proprio per la musica italiana, perché sono tre artisti a loro modo straordinari per diversi motivi. Tra l'altro Emma Nolde domani e dopodomani, il 29 e il 30, sarà a Santeria Toscana per due concerti sold out dopo un tour per metà europeo e per metà italiano, due date appunto già esaurite con tanti ospiti. Infatti insomma Emma potrebbe anche partecipare al Festival in duetto, ma questo insomma si vedrà praticamente tra qualche giorno. Attenzione, settembre è già passato, quindi insomma un paio di mesi e sapremo che cosa ha in mente Stefano De Martino, che nel frattempo posta foto sui suoi social con occhialino e cuffia. Lo capisco benissimo, perché così si fa, praticamente un po' l'occhialino ci vuole, ma soprattutto ci vuole orecchio anche per beccare insomma quelli che sono i giovani talenti. Margherita Vicario è già una certezza della musica italiana e devo dire anche del cinema, perché se non l'avete visto guardate il suo film Gloria, dove è assolutamente straordinaria. Lei è anche un'attrice straordinaria e l'avete vista tra l'altro in tante serie anche televisive, e quindi quella che si dice un'artista poliedrica, ecco lei lo è sicuramente, un diavolo scatenato come dico io, e questo è il suo ultimo singolo, Chiesto Aiuto, mentre lo sentiamo insieme a un altro singolo tratto da Miria, che è il suo ultimo lavoro pubblicato la settimana scorsa, il 18 settembre, e che ci verrà a raccontare in uno speciale poi di Discorai tra qualche settimana, poi per annunciare il suo nuovo tour. Lui è un rapper di quella generazione di rapper cantatori che a me piace moltissimo e quindi è molto amato dalle nuove generazioni, perché comunque riesce a coniugare quella che è la musica con nuova, quella che piace insomma ai più giovani, ma con sentimenti e scritture molto molto profonde ed anche molto dirette. Cura tantissimo i suoni, cura tantissimo

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena 22 Simba. Devo dirvi che mi fanno anche un po' di tenerezza gli artisti che in qualche modo, ma giustamente, cioè hanno perfettamente ragione, lavorano per avvicinarsi al Festival di Sanremo, e allora la loro musica e i loro testi diventano un po' più clean. Pensate che quando ci spediscono appunto le cartoline digitali in cui ci propongono appunto le varie canzoni, c'è una versione, quella originale, molte volte, ormai veramente tantissime volte, la versione originale e la versione clean, cioè quella pulita per le radio, perché poi insomma, ma non so che cosa serva effettivamente la censura, però poi alla fine effettivamente si usano soprattutto quelle. Insomma, questo un po' mi dispiace, perché c'è questo auto censurarsi per cercare di passare a un numero più ampio di possibile, è anche giusto, però in qualche modo rispettare quella che è la sensibilità delle persone. Quindi vedremo. Questa settimana è uscito anche un singolo che state ascoltando molto su Rai Radio Tutta Italiana, che è Logico, Lontano di Sfera Ebbasta, e anche lì vedo uno Sfera Ebbasta un po' più edulcorato del solito, anche se facendo i vari conti, insomma lui è in tour fino al 3 febbraio, quindi non lo so se si sta sanremizzando. Non si sono decisamente sanremizzati gli U2. Andiamo un attimo anche fuori dall'Italia, perché comunque c'è stato un eventone questo fine settimana, cioè gli U2, per festeggiare i loro 50 anni di carriera, ma proprio di creazione, hanno improvvisato due live a proposito di Music Club, di location molto piccole, e quindi hanno improvvisato un live nella loro scuola davanti a 1000 persone, cioè la scuola dove è stato proprio fisso il manifesto in cui si cercavano dei musicisti e quindi dove si è creata questa band, e poi invece ha riempito una strada, tutto questo a Dublino, un bar, davanti a un bar dove si sono esibiti per una quarantina di minuti con canzoni come I Still Haven't Found, With or Without You, All I Want Is You, Beautiful Day, Vertigo, eccetera, ovviamente tutte canzoni che noi non possiamo mandare qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché noi siamo rigorosamente una radio che trasmette solo musica italiana. Però mi è venuto da pensare, no? Ma questo gruppo storico, comunque, quale legame ha con la musica italiana? Vi dico, sicuramente, insomma, Bono Vox è stato un grande, grandissimo amico dello straordinario Luciano Pavarotti, e quindi era, insomma, quasi ospite fisso del Pavarotti and Friends, anche perché quando si tratta di eventi che sono anche eventi di richiamo internazionali per raccolte di beneficenza, insomma Bono Vox è sempre in prima fila. E poi sicuramente ha un legame particolare, diretto, direttissimo, direi anche per la sua cultura assolutamente semplice, proprio contadina, mi diceva, insomma, che raccontava e parlava con Bono Vox, ma come con tanti artisti importanti internazionali, soprattutto di piccole cose molto pratiche, ad esempio di che cosa coltiva nella sua casa, che in realtà è una fattoria molto grande. E quindi io parlo di un uomo assolutamente straordinario, un artista straordinario, quello che abbiamo in Italia, che dialoga direi ad armi pari, ma proprio normalmente, diciamo, con questi artisti che sono suoi grandi amici. Ovviamente parlo di lui, parlo di Zucchero, e noi andiamo ad ascoltare con questa canzone che è Senza una donna, però lui, insomma, di donne ne ha avute diverse.

Goya, Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, e lo citiamo perché la canzone prima in classifica nella classifica Year One, che è quella che seguiamo anche per la Top Week in onda, vi ricordo, tutti i giorni alle 11 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, dal lunedì al mercoledì, anche la sera alle 22 e 23 se non avete modo di ascoltarci di giorno. E poi nel fine settimana invece con la nuova classifica siamo in onda alle 18 e alle 19 proprio con queste canzoni. Insomma, questa è veramente una canzone che sta aprendo e segnando questa nuova stagione, e tra l'altro questo bisogno di tornare a numeri più umani è raccontato proprio anche in Goya. Ma a proposito di numeri, c'è stata una festa questo fine settimana, non eccessiva, lui è abituato a fare beach party, in realtà ha fatto passare un po' in sordina questo compleanno che segna sicuramente un momento importante. Parlo di Jovanotti, che ha compiuto 60 anni e quindi sì, li ha dichiarati, ha detto che non è tanto un'età da Jovanotti, ma che comunque a lui le contraddizioni piacciono molto, e quindi questo nome gli ricorderà effettivamente quello che fisicamente non è più, ma che casomai mentalmente lo è ancora di più. Questo è un po' il concetto del post che ha pubblicato Jovanotti. Ve lo faccio ascoltare insieme ad un artista che raccoglie un po' le contraddizioni che ha anche Jovanotti, conosciuto è più insomma per delle canzoni anche molto leggere, molto young, nato appunto come artista dei giovanissimi, che ha vinto anche un insomma noto talent. In realtà sta tornando con un suo album e ascolterete delle canzoni anche molto particolari, delle ballad molto intense. Per anticiparvi un po' il mood di qualche canzone, secondo me anche tra le più belle che poi ascolteremo in quest'album, io vi consiglio di andare ad ascoltare Cielo da Milaluna, una canzone che io ho sempre amato moltissimo di San Giovanni, che va a raccontare meglio chi è l'artista. E tra l'altro normalmente lo sentite con una vocalità anche un po' più leggera, in realtà ha dei momenti graffianti, anche degli slanci molto insomma molto forti, che sono decisamente intensi, e spero che vengano, anzi insomma ho sentito in anteprima 4-5 canzoni del suo nuovo album, e devo dire che insomma metteranno in evidenza quello che è il San Giovanni che forse meno persone conoscevano, ma che finalmente ha trovato anche una quadra, non soltanto in quello che appare, ma anche in quello che è, insomma ha avvicinato questi due estremi, perché spesso e volentieri insomma quello che sei non riesce a entrare totalmente nella musica per una serie di motivi che sono spiegati benissimo in Goya, che sono insomma motivi commerciali, motivi sul perché insomma poi le case discografiche ti vogliono in un certo modo piuttosto che in un altro, o meglio anche invece l'autocensura che uno si fa nel dire no, ma forse è meglio che faccio questo così ottengo un riscontro maggiore. Ecco, liberarsi un po' da questi vincoli è quello che io auguro anche a San Giovanni, che credo farà un bellissimo percorso, come d'altronde ha fatto Jovanotti, che bene o male poi ha decisamente scelto quello che fare praticamente sempre, e quindi insomma lo ha portato questo a una lunghissima carriera. E allora andiamo dall'ombelico del mondo di Jovanotti a Farfalle di San Giovanni.

0: boccata d'aria è arrivata Giulia Teri in studio qui nel Meta Studio di Rai Radio tutta italiana. Sì, ti accendo il microfono, hai ragione, perché
1: io
0: dettaglio.
1: Che facevo segnali di fumo.
0: Accendi
1: ma...
0: anche il mio microfono.
2: Era troppo concentrata.
0: No, io ero concentrata,
2: la ragazza,
0: a pensare a San Giovanni che ha 23 anni. No,
2: ancora.
0: Io ho lavorato con lui almeno 3-4 anni fa.
2: Ancora.
0: Ho lavorato con lui ad un evento e nato il 9 gennaio come Modugno, come Anata Tangio, come tante persone.
2: Sì.
0: Quindi pensavo che praticamente ho lavorato con lui che era all'asilo.
2: Esatto.
0: No, era da poco maggiorenne, sì, effettivamente.
2: Quindi, il tempo passa
0: giovanissimo,
2: per tutti,
0: giovanissimo. Quindi da giovanotti siamo passati a San Giovanni, un po' perché appunto stavo raccontando che San Giovanni nel prossimo album che uscirà insomma a breve ha dei brani invece molto riflessivi, delle ballade molto ma molto belle, quindi che ci piacerà anche trasmettere anche qui, spero, su Rai Radio tutta italiana. Cara la mia Giulia Teri, sei
2: ascolteremo
0: pronta
2: anche come no,
0: come
2: ascolteremo anche la nuova
0: oggi.
2: Versione di San Giovanni. Posso dirti una cosa, santa musica, perché dà quell'energia, quel ritmo che io fino a 5 secondi, non 5 minuti, 5 secondi fa non pensavo di avere.
0: Ecco, ma noi siamo sempre in piena sintonia e per le cuffie, per quello, non possiamo dirvi oggi perché cosa, ma succede
2: siamo
0: a tutte le donne.
2: Anche legate, diciamo, da questo bel evento mensile.
0: Ecco, detto in diretta a tutti alle 13:50 e quasi 51
2: ma
0: minuti.
2: Sì, ma sì, Radio Verità.
0: Ma è assolutamente, vabbè, perché insomma bisogna esprimersi solidarietà anche per questo, anche perché dovete sapere che la conduzione è bella in piedi e quindi
2: yes.
0: Insomma due ore in piedi ci stanno, insomma, gli altri.
2: Noi non facciamo palestra
0: altri.
2: Per questo, perché
0: no,
2: qui ci alleniamo, balliamo, cantiamo, respiriamo, stiamo in piedi sul tacco 12, che volete?
0: No,
2: di
0: io
2: che vado
0: no,
2: in palestra.
0: Tacco 12 oggi tra me e te, neanche mettendoli insieme. Io quei 2-3, quindi va bene.
2: Centimetri magari.
0: Allora chiudiamo questa puntata lunghissima di Disco Rai, la musica scelta, con due artisti, Ivan Graziani, perché domani oltre a Giusy Ferrari avremo in studio la moglie di Ivan per ricordare
2: wow.
0: Pigro, il festival appunto racconta quello che è Ivan Graziani ma che vorrebbe essere per i più giovani, e invece Bruno Risas, perché oggi è il compleanno di Dario.
2: Oh,
0: 49
2: buon compleanno.
0: Anni anche lui, hai capito? Sta arrivando
2: ben
0: anche
2: portati.
0: Lui.
2: Vabbè, alle 50 lune.
0: Bruno Risas è da sempre
2: e da quando aveva 18 anni che è così.
0: Sembra cinquantenne, quindi
2: è
0: come
2: vero.
0: Lui dice è un vantaggio che io mi do, perché in questo caso tutti quanti dicono ma come ti tieni bene, ma tieni bene.
2: Spero che non ci stia ascoltando in questo momento, è l'unica cosa che ci auguriamo.
0: Siamo amici, quindi va tutto bene. E allora vi lascio nelle ottime mani di Giulia Teri. Appuntamento a domani, sempre in diretta dalle 12 alle 14 con la Giusy Ferreri, che racconterà anche qualcosa del suo nuovo libro, e poi ovviamente con Anna Bischi. E poi mercoledì invece vi invito ad ascoltare sempre la puntata, perché c'è Anna Castiglia con Primo Abigenito. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Andiamo con
2: grazie
0: il chitarrista.
2: Chris.
0: Andiamo con il chitarrista. Grazie a te.
3: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

Poker Freak, Kleptomania qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 2 in punto? Assolutamente no, sono le 14.03, ma dai, ma chi sta a guardare il capello? Buon pomeriggio e benvenuti a Tra le 2 e qui su Rai Radio tutta italiana, insieme a me Giulia Teri fino alle 16. Pronti a riempire queste 2 ore di sola e grandissima nostra musica tutta italiana, rigorosamente italiana. Oggi tra le notizie abbiamo davvero una carica pazzesca, parleremo di grandi canzoni nate anche in modo assurdo, parleremo di stranezze divertenti dal mondo e poi anche un po' di pillole green per trattare bene questo pianeta, compresi segreti per non litigare come faccio io tutti i giorni con la raccolta differenziata. E ancora scopriremo i live, quelli più caldi di questo 2026, poi faremo un tuffo nelle parole dimenticate ma anche nei detti dei nostri nonni che, fidatevi, nascono davvero da storie incredibili. E alla fine, alla fine accenderemo naturalmente la nostra navicella spaziale un po' per andare via, ma soprattutto la macchina del tempo che ci fa fare un viaggio nostalgico nei ricordi. Tutto ovviamente italiano. Quindi restate qui perché, come promesso, partiamo con la carica giusta subito. Vasco Rossi con Se ti potessi dire.

0: ti potessi dire.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Fino alla fine Olly con questa domenica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ancora benvenuti, bentrovati. Chiunque si è messo in collegamento solo adesso non riceverà nessun rimprovero. Abbiamo appena iniziato, quindi quei 10 minuti così di ritardo canonici vi sono assolutamente stati abbonati dalla Teri oggi, non si capisce neanche perché, ma mi sento particolarmente buona. Quindi iniziamo con la nostra prima rubrica, iniziamo subito a parlare di musica perché vi voglio raccontare spesso cosa c'è dietro un grande successo tutto italiano. Avete presente Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato? Ovviamente sì, e non mi riferisco solo a coloro che sono nati negli anni 80, ma anche i giovani di oggi la conoscono. Beh, è un pezzo che fa ballare e pensare anche contemporaneamente, no? Però lo sapevate com'è nato quel testo? Un po' così strano, anche un po' così ipnotico, diciamoci la verità. Beh, Battiato stava praticamente leggendo dei libri del filosofo e mistico anche George Cardiff e parlava delle difficoltà appunto dell'uomo nel trovare un proprio centro, diciamo un proprio equilibrio stabile, ovviamente dietro a tutto quello che comporta la vita. Franco Battiato era nel suo studio, ha preso quelle teorie filosofiche pesantissime perché si studiano a scuola e ci ha buttato in mezzo immagini così a caso che vedeva dalla finestra o nei vecchi film, quindi ha fatto un po' un mix, un'insalata come i vecchi ballabili insomma nel daytime, oppure i gesuiti euclidei, è un accoppiamento di parole veramente assurdo, ma ha mescolato misticismo e anche il no sense, no? Quello che andava in voga soprattutto negli anni 80, il no sense puro. Beh, che dire, è venuto fuori poi alla fine uno dei grandi capolavori del pop italiano in generale, è un grande pezzo di Franco Battiato e noi lo ricordiamo così.

Ebbene sì, sembra ancora estate in questo 28, giusto? 28 settembre 2026, le temperature sono ancora molto ma molto calienti, noi facciamo sempre, ma proprio sempre più fatica a trascinarci per tutto il giorno, perché il caldo purtroppo abbassa le nostre un po' forze, le nostre energie, ci fa anche sudare, non sappiamo neanche come vestirci, come si diceva tanto tempo fa o come si è importato un po' dall'Inghilterra, che lì il tempo cambia davvero radicalmente in brevi minuti, ci si veste a cipolla, solo che questa cipolla poi alla fine, almeno per quanto mi riguarda, rimane spoglia di una canotta o di una maglia con le maniche corte. Quindi temperature da record per quest'anno, che dicono sia stato davvero l'anno più caldo di sempre, e l'abbiamo anche un po' tutti percepito, soprattutto luglio e agosto, soprattutto per chi viveva nel Lazio, in particolar modo a Roma, perché proprio Roma è stata davvero la città più calda che ha superato i record di tutta l'Italia. Ce ne sono altre, però Roma è stata quella un po' più impattante. Ma clima a parte, meteo a parte, voltiamo pagina e andiamo in Giappone. Perché vi porto lì? Perché l'ora è quella giusta, sono le 14:25 e molti giapponesi hanno preso il concetto di pausa caffè, secondo me, un po' troppo alla lettera. Perché? Perché una nota azienda di Tokyo ha installato in ufficio delle capsule verticali per il sonno. Si chiamano, tradotte un po' in italiano, giraffe nap. In pratica entri dentro questa capsula e dormi, così, in piedi. Sì, avete capito bene, come le giraffe. Sostengono che 20 minuti di sonno verticale rilassino il corpo senza far entrare così poi l'uomo nella fase del sonno profondo, no? Ci si sveglia più freschi e soprattutto non un po' rintontiti. Io, che dire, onestamente a malapena mi tengo in piedi da sveglia dopo pranzo, figuriamoci a dormire così dritta dritta come un palo della luce, però potrei provarci. Curiosa per come sono, mi piacerebbe provare ad entrare in questa navicella spaziale e magari così provare a chiudere gli occhi. Vabbè, contenti i giapponesi, contenti il mondo, tanto lo sappiamo che tra un paio d'anni arriveranno anche qui queste capsule giraffe nap, le proveremo insieme. 334-604-5640 il numero per mettersi in contatto con noi. Tra pochissimo parliamo ancora di green, quindi di ambiente e di natura, quindi restate con noi.

piccolo viaggio in Spagna con Alvaro Soler ed Emma qui su Rai Radio Tutta Italia. Ogni tanto ci piace, no? Andare fuori confini, almeno con la fantasia, visto che comunque fisicamente dobbiamo essere presenti ad ogni costo nel nostro posto di lavoro, agli appuntamenti con gli amici, al supermercato per fare la spesa. Quindi con la fantasia andiamo ovunque, raggiungiamo qualsiasi posto, anche andando a scovare qualche notizia curiosa qua e là. Fisicamente ognuno resti nel proprio quartiere, ecco, mettiamola così. Allora, rimaniamo ancora un po' all'estero. Siamo stati in Giappone, abbiamo visto queste capsule a forma cilindrica dove ci si sente un po' una giraffa perché si può dormire in piedi. Adesso cambiamo totalmente atmosfera, parliamo di green, parliamo di ambiente e parliamo di foreste verticali, però non quelle che tutti conosciamo noi italiani, quelle che stanno sui palazzi di Milano, no, City Life, no, quelle è stata sicuramente è un'idea geniale, ma vi voglio ancora portare fuori dall'Italia e per una notizia ancora più importante, perché in Scozia stanno portando avanti un progetto pazzesco di riforestazione sottomarina. Stanno addirittura piantando intere praterie di zostera marina, si chiama così questa pianta, ed è una pianta acquatica, pensate, che riesce ad assorbire l'anidride carbonica fino a 30 volte più velocemente di una foresta pluviale tropicale. Beh, la chiamano ovviamente in Scozia l'erba miracolosa, perché se riesce fino a 30 volte ad assorbire l'anidride carbonica fa davvero un grande e uno straordinario lavoro. Ecco, quando pensiamo un po' all'effetto serra, no? E ci dimentichiamo che i nostri veri polmoni sono ovunque, ovviamente sono nell'aria, ma spesso sono sotto i nostri piedi, sono esattamente nel profondo blu, in quel mare meraviglioso che tutti i giorni spero abbiate la fortuna di vedere, io almeno di sognare, però non si può vivere senza, né a livello umorale, né a livello emozionale, ma soprattutto anche a livello pratico e terreno. Quindi questa è stata una bellissima iniziativa, sperando che si possa replicare magari con delle piante acquatiche resistenti alle nostre temperature anche qui in Italia. Detto questo, noi torniamo alla musica e a proposito del cambio della staffetta con Cristina, che facciamo tutti i giorni alle 14 circa, ci ha preannunciato che domani sarà ospite Giusy Ferreri all'interno del suo programma. E chi siamo noi per non ascoltare la sua straordinaria e particolarissima voce? Insieme a Francesco Renga con Non dovrei, non dovresti.

atmosfera romantica in questo pomeriggio insieme. Ci sta, sì, abbiamo bisogno della grinta, dell'energia, della nostra musica, ma abbiamo anche bisogno di respirare un po' di dolcezza, soprattutto a quest'ora un po' di relax, e modificare l'ambiente, anche perché questo è un po' un salotto di casa Teri, dove ci si racconta un po' di storie, dove voi scrivete al 334-604-5640 e io vi leggo, quindi ci facciamo compagnia anche in questo modo virtuale. A proposito di ambiente, facciamo adesso un piccolo esame di coscienza su un errore che facciamo praticamente tutti quando sparecchiamo la tavola. Categoria: vi dice niente tovaglioli di carta usati? Mamma mia, che incubo! Dove li buttiamo? Allora, se avete risposto nella carta, mi dispiace, ma avete appena fatto un pasticcio, perché la carta dei fazzoletti e dei tovaglioli è trattata per essere super, super, super resistente all'acqua. Quindi non si scioglie facilmente nei macchinari del riciclo, ma soprattutto se sono sporchi, magari sporchi di cibo, e direi ovviamente sì, oppure di grasso della cena, di olio, insomma rovinano interi lotti di carta pulita. Quindi la regola d'oro è questa: se il tovagliolo di carta è sporco di cibo, va dritto dritto nell'umido, nell'organico, perché è compostabile e si trasforma in fertilizzante. Se invece lo avete usato per asciugare la goccetta d'acqua del tovagliolo, oppure qualcosa di chimica, ed è un fazzoletto per il raffreddore, beh, a quel punto potete buttarlo nell'indifferenziato. Quindi mi raccomando, occhio a questi piccoli trucchetti, lo so che lo sapete, ma noi lo ricordiamo sempre: sensibilizzare non guasta mai. Quindi salviamo il riciclo, magari un tovagliolo alla volta.

delle canzoni di Zucchero che mi piace di più, lo so, ha un titolo non italiano, ma poi la canzone ci fa un po' fare un salto indietro nel tempo con A Wonderful World qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, abbiamo superato la nostra prima ora insieme, siamo ufficialmente nella seconda ora ed è il momento di parlare dei grandi live, perché a noi piace tantissimo la musica, ci cambia l'umore, o almeno a me personalmente fa questo effetto, e quindi vi consiglio tutte le volte che potete, tutte le volte che riuscite anche ad andare fuori dalla vostra città, andate ad ascoltare la musica dal vivo, anche perché questo ottobre 2026, quello che sta per arrivare, scalda proprio i motori nei palazzetti, apre le porte a questo finale di anno, a questa stagione di concerti interni, indoor, a proposito di inglese. Allora, segnatevi le date se volete accompagnarvi con qualcuno, invitate anche chi volete portare con voi, vi accaparrate gli ultimi biglietti. Intanto c'è Francesco Renga che si prende la scena il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano, teatro bellissimo, ma la stessa sera a Milano c'è anche Giorgia, vi ricordo quindi 3 ottobre, fra qualche giorno. Giorgia aprirà il suo tour intanto invernale, poi si aggiungeranno le date del 2027 con il suo Last Call Tour all'Unipo Dom, quindi una notte, due pesi, due scelte da fare, la stessa città, però se avete voglia e se avete anche la possibilità, i concerti di Giorgia, le date di Giorgia ma anche di Francesco Renga continueranno a toccare più parti dell'Italia e sicuramente anche più città, quindi andate sulle piattaforme dei biglietti e scoprite se la vostra città è stata interessata da un concerto del vostro artista preferito. Chi ci va? Alzi la mano. Siete a Milano? Scrivetemi al 334-604-5640. Intanto, a proposito di Giorgia, c'è Vivi Davvero.

c'è un po' di gente, eh? Ci sono i giornalisti, c'è Fabri Fibra, ovviamente Tommaso Paradiso come voce ufficiale di quelli che erano qualche anno fa i giornalisti. Siamo su Rai Radio Tutta Italiana in rigorosa diretta alle 15:17 in mia compagnia Giulia Teri fino alle 16. Vi devo ricordare alcune cose. Intanto che la nostra app si scarica facilmente da qualsiasi cellulare, da qualsiasi tablet, da qualsiasi computer, anche in macchina se volete. Cercate proprio Rai Play Sound. Poi all'interno di questo mega contenitore di musica troverete podcast, troverete le dirette, troverete i programmi di tutte le radio della Rai, ma in fondo alla lista troverete, meglio gli ultimi che saranno i primi e non i primi che saranno gli ultimi, troverete Rai Radio Tutta Italiana. Quindi cliccate lì, soprattutto intorno alle 14 di ogni giorno, così un orario a caso, dal lunedì al venerdì, e ascoltate la musica italiana, il nostro patrimonio della vita in generale, che ci fa tanto compagnia. A proposito, prima di chiudere la diretta faremo il nostro viaggio con la navicella spaziale, apriremo il cassetto dei ricordi e andremo in un anno ben specifico che non ho ancora scelto quale, devo essere sincera, adesso mi farò ispirare tra una canzone e un'altra. Intanto l'ispirazione mi arriva quando si parla della lingua italiana. Io adoro questo momento della nostra diretta, quando parliamo di alcuni detti che riproponiamo oggi come se nulla fosse, ma non conosciamo affatto l'origine. Ma soprattutto voglio ricordarvi, qualora non lo sappiate, o voglio, non dico insegnarvi perché giuro che non ho niente da insegnare a nessuno, ma voglio stimolarvi un po' con la scoperta di alcune parole che fanno parte del nostro vocabolario e sono assolutamente inestimabili. Oggi vi parlo di una parola bellissima che dovremmo usare quando qualcuno si lamenta un po' troppo. Avete presente, cioè, quello che sbuffa in continuazione senza un vero motivo? Ecco, si può dire gnaulare. La parola è questa, gnaulare, proprio per come ve la pronuncio, e deriva dal verso un po' lamentoso dei gatti, quel miagolio che a volte diventa insistente, devo dire la verità, a volte anche un po' fastidioso. Quindi nella letteratura arcaica si usava per descrivere chi piagnucola o protesta con una voce un po' stridula, un po' petulante, per poi sciocchezze alla fine, non per cose importanti. Quindi la prossima volta che il vostro collega d'ufficio inizia la solita tiritera del lunedì perché deve lamentarsi che non ce la fa più, che è stanco e bla bla bla, guardatelo negli occhi e ditegli: smetti di gnaulare. Io non so che faccia farà, ma sicuramente rimarrà senza parole, o almeno lo fate stare zitto. 1, 2, 3,

Lo stile, la classe, l'eleganza di Fiorella Mannoia con Ah, che sarà qui su Rai Radio Tutta Italiana. 15:31, che sarà di noi nell'ultima parte di Tra le due e, perché rimane proprio l'ultima mezz'ora. Io adesso vi racconto un po' una storia che riguarda un capolavoro della musica italiana, peraltro che ha consacrato un artista che oggi è anche in tour. È stata ospite a Domenica In ieri ed è un orgoglio assolutamente nazionale. Sto parlando di Laura Pausini. Vi dice niente il suo brano La solitudine? Sanremo 1993? L'inizio di tutto. Beh, nel testo originale, quello naturalmente scritto dagli autori, il protagonista non si doveva chiamare Marco, ma Anna, perché la storia doveva raccontare una sorta di amicizia tutto al femminile. Quando Laura, che aveva solamente 18 anni, prese in mano questo testo, quindi prese in mano il foglio, disse chiaramente: io questa Anna non la conosco, non la voglio cantare, anzi non posso cantarla con il cuore. Devo cantare di Marco. E chi era Marco? Naturalmente era il suo vero fidanzatino delle superiori che... Mannaggia a te Marco, te ne sarai pentito in questi ultimi anni. Scherzi a parte, comunque Marco, furbetto, l'aveva lasciata per baciare un'altra ragazza dietro la scuola. Lei se n'è accorta, chiaramente li ha stanati e di conseguenza chiaramente ha avuto la sua prima delusione d'amore e ha voluto modificare il testo che gli autori gli avevano preparato per il primo brano, piuttosto che Anna in Marco. E alla fine ci ha visto bene, perché effettivamente poi è stato un grande successo e molte di noi lo hanno un po' personalizzato con il fidanzatino di quell'epoca. Comunque il resto è storia, non ve lo racconto nemmeno. Sapete chi è Laura Pausini, sapete che è meravigliosa donna e che porta appunto l'orgoglio italiano in tutto il mondo, quindi non vi parlo di lei, ma ve la faccio ascoltare proprio con La solitudine.

Poche cose nella vita sono logiche, ma se lo dice lui, Cesare Cremonini, noi ci fidiamo ad occhi chiusi. 15:41 su Rai Radio Tutta Italiana, siamo sempre in diretta, ma come vi avevo promesso, siamo arrivati al momento di scaldare quei motori, perché dobbiamo accendere la nostra macchina del tempo. Oggi impostiamo le coordinate su un anno d'oro per la nostra musica, il 1984, e ho scelto per voi tre brani immensi nati interamente in Italia. Partiremo con il primo, Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, è il primo salto all'indietro che facciamo per questo 1984. Antonello Venditti pubblica l'album Cuore e dentro c'è questo capolavoro, una ballata struggente, un inno di amicizia vera, quella che a volte ci salva magari quando l'amore finisce oppure ci crolla il mondo addosso. Impossibile ovviamente non cantarla ancora oggi a squarciagola. Continuiamo poi con Fotoromanza di Gian Nannini, restiamo ovviamente nel 1984 perché Gian Nannini fa saltare il banco con questo suo brano rock che è travolgente, naturalmente vince quell'anno il Festival Bar. Quel ritornello con Questo amore è una camera a gas. Vabbè, dovevo concludere in bruttezza e l'ho fatto. Comunque, quel ritornello lì è entrato fisso nella testa di tutti. E il videoclip, tra l'altro, una piccola chicca, venne diretto da un giovanissimo Michelangelo Antonioni, che poi naturalmente divenne anche lui un pezzo di storia della cultura pop italiana. Ed infine arriverà Raff con Cosa resterà degli anni 80. E chiudiamo questo viaggio con un brano che in realtà è uscito qualche anno dopo, però fotografa perfettamente l'anima, le contraddizioni, ma anche la malinconia di quel decennio che è iniziato proprio nei primi anni 80. Quindi Raff ci ha regalato questa poesia, una poesia generazionale che ancora oggi suona incredibilmente moderna. Quindi Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico, Gian Nannini con Fotoromanza e Raff con Cosa resterà degli anni 80.

0: proprio sulle note di arsenico di Aiello che si chiude così la nostra diretta. Grazie per aver viaggiato con me in queste due ore con Tra le Due, e mi raccomando, rimanete lì perché tra circa 30 minuti arriverà Julian Borghesan. In realtà è già arrivato, è qui accanto a me, però vi dico così a livello di playlist, a livello di programmazione, lui ufficialmente arriverà tra 30 minuti e naturalmente insieme a lui tutti gli artisti emergenti che hanno voglia di raccontare la loro vita, la loro storia e soprattutto la loro musica. Io vi aspetto domani come sempre puntuali alle 14. Mi raccomando, unica raccomandazione: attenti a dove buttate i tovaglioli di carta. Abbiamo fatto una rubrica per questo, quindi mi raccomando, memorizzatelo. Baci, a domani.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami

0: lontano da me.
1: Ora, è finita la canzone? Io direi che potremmo iniziare anche il programma se tu, Gab, sei d'accordo.
2: Sono d'accordo.
1: Sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
1: Ok, la metto la sigla. Va.
3: Primo palco, accendi lo show, primo palco. Primo palco.
1: Primo palco, benvenuti. Giulia Borghesan, 16:31 minuti. Benvenuti a Primo Palco, il programma in onda tutti i giorni qui a Rai Radio Tutta Italiana, dalle 16:30 alle 18. Questo anche a vantaggio di chi ci sta guardando sui social. Oggi c'è Gabriel con 3B e 3L. Come stai?
2: Sto bene, grazie mille di avermi accolto qua in studio. Per me è un'opportunità stupenda essere qua a Rai Radio Tutta Italiana, Primo Palco. E niente, non vedo l'ora di fare questa chiacchierata.
1: Sai che, allora, l'opportunità, ti ringrazio, ma è anche mia, è anche nostra, perché è sempre bello, come dire, sentire delle cose nuove, sentire e scoprire anche la storia magari di un giovane che ama la musica. Tanti tuoi coetanei stanno venendo qui a Primo Palco negli studi di Roma, siamo molto felici perché in realtà siete voi che giorno dopo giorno impreziosite poi questo spazio. Ti dico subito che non sarà un'intervista, cioè qua si chiacchiera tra amici, siamo in una stanza, come vedi, il Meta Studio è una vera e propria stanza digitale, sì, però poi alla fine questo qua è un tavolo da chiacchierate.
2: Perfetto.
1: Va bene?
2: Va benissimo.
1: Tu sei di Riva del Garda?
2: Sì, io sono nato a Rovereto, ho vissuto sempre a Riva del Garda.
1: Posto bellissimo, ti dicevo prima che conosco perché avendo vissuto a Verona. È una zona quella lì che amo particolarmente. L'influenza del lago si sente? Quando dicono c'è l'influenza del lago,
2: io l'influenza del lago la sento, però al tempo stesso non so se in un senso positivo. Lo percepisco molto come un luogo dove puoi sfogarti, il lago. Ne ho parlato molto anche all'interno di numerosi miei brani. Spesso mi capita di fare una passeggiata,
1: okay,
2: oppure di guidare attorno al lago, ma è sempre nei momenti in cui ho la testa piena di pensieri e voglio liberarmi. Quindi lo vedo parte integrante della vita di noi che viviamo sul lago di Garda, però d'estate è stupendo, ovviamente vai a farti il bagno, vai a prendere il sole, vai a rilassarti, però al tempo stesso credo che sia anche un ottimo amico nei momenti di difficoltà.
1: Sai che io non mi ricordo se è il modo di dire o comunque un dato di fatto se il lago rispetto al mare agita o calma. Comunque io devo dire che le estati passate al lago di Garda sono sempre andate molto molto bene, sono sì, bellissime, e tanto c'è un turismo internazionale incredibile,
2: sì,
1: e tanta musica.
2: Tanta musica, e io infatti ci tengo ogni estate anche esibirmi come artista di strada, come busker.
1: Ma dai!
2: Porto miei brani, porto cover, poi comunque io avendo fatto liceo musicale ho tanti amici musicisti come me, e un mio grande amico che si chiama Jordan è sassofonista jazz.
1: Lo salutiamo. Quindi... Ma scusa, il busker lo fai solo lì o in giro per l'Italia?
2: Allora, io sono stato anche 2 anni al Ferrara Busker Festival.
1: Ma che
2: a Ferrara.
1: Che bello. Che uno, tra l'altro lo diciamo, magari per chi non lo conoscesse, Ferrara Busker Festival è un festival dedicato proprio agli artisti di strada ed è un festival internazionale, cioè conosciuto un po' in tutto il mondo.
2: Esattamente, e quella è stata una grande opportunità, ma il tutto è nato proprio da una mia passione. Io ho iniziato a scrivere con la voglia matta di farmi sentire, uh-huh, e di conseguenza mi è venuto molto naturale mettermi in gioco anche in piazza Riva del Garda, poi anche nei comuni adiacenti, ho fatto anche un po' a Verona, che comunque c'è l'applicazione on stage che ti permette di prenotarti, puoi andare meno male un po'.
1: Funziona ancora?
2: Sì, l'hanno introdotta anche in Trentino, perché prima era molto difficile a livello burocratico prendere i permessi, adesso invece è arrivata anche l'applicazione, quindi sì, anche quest'estate mi sono esibito un bel po'.
1: Vedi, questo è bello, un po' come le grandi città come Parigi, Londra eccetera. Qui a Roma abbiamo qualche problema ultimamente, e questo me lo raccontano dei busker che poi abitualmente si esibivano tra le strade di Roma, quindi zona soprattutto Fori Imperiali, Via del Corso eccetera. Perché? Perché essendoci troppo traffico proprio di gente che cammina e via dicendo, c'è pochissimo ormai spazio, quindi hanno tendenzialmente eliminato la possibilità di potersi esibire in strada, e secondo me è una grande cavolata, perché è un qualcosa che in realtà arricchisce.
2: È un grande peccato, ma comunque Cioè, io onestamente, io in primis mi definisco un rapper, perché comunque i miei brani sono principalmente con ispirazione al mondo rap.
1: Il mondo è quello tuo?
2: Il mondo è quello, però al tempo stesso l'artista di strada, che magari lo si associa a qualche strumento più tradizionale, qualche genere più tradizionale, e ogni volta che mi sono esibito in strada mi ha fatto da maestro, mi ha sempre dato lezioni, perché ti puoi beccare quello che ti fa un applauso, quello che anche si commuove magari quando fai anche un brano più famoso come cover.
1: Come no?
2: Quello che si arrabbia, soprattutto a Riva del Garda, che comunque dove faccio in centro ci sono ristorantini, c'è hotel. Può capitare che anche giustamente mi anda a pensare,
1: cioè, magari
2: arriva
1: il signore
2: turista,
1: è un po' più anziano, no? Ma allora sti fioi che canta sempre qui che io devo mangiare.
2: Esattamente così. Oppure in tedesco, dipende da.
1: Perché spesso.
2: Esattamente. Okay. Però impari a prendere tutto ciò che arriva e soprattutto. Sono molto stimolanti, soprattutto quando ricevi insulti o comunque critiche, perché ti stimolano a fare meglio.
1: Senti, qual è il pubblico migliore, tipo lì zona Garda, quando fai il basket? Gli italiani o gli stranieri?
2: Allora,
1: domandone questo.
2: È un domandone.
1: È crollata perché... anche la base per la domanda.
2: È un domandone perché gli italiani in Trentino tendono ad essere particolarmente chiusi, a mio avviso. Di conseguenza fanno forse un po' più fatica ad accettare che anche un artista giovane, che soprattutto fa un genere rap, possa stare nelle loro strade, tra virgolette. Di conseguenza i stranieri sono molto più aperti.
1: Cos'è sto rap? Esatto. No, questo era un po' più bergamasco, però
2: sì, cioè, ostia, cos'è lo sto rap?
1: Cos'è lo sto rap?
2: Questa ottica qua. E gli stranieri sono più aperti.
1: Ok.
2: Però quando becchi gli italiani che sono interessati, anche quando canto i miei brani, la parte principale per me delle mie composizioni sono i testi.
1: Quindi
2: di conseguenza
1: li appassionano.
2: Loro li capiscono. Infatti, le volte che ho visto qualcuno emozionarsi o commuoversi, era ovviamente italiani, perché
1: italiano.
2: Capivano il testo.
1: Va bene. Tanto continuiamo a chiacchierare, nel frattempo arriva una canzone di Umberto Tozzi.
2: Bello.
1: Che si chiama Lei.

Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa de cue. Certo, non è da nostra, noi la volimmo bene, l'avimmo preparata.

0: mai. Tu che ne sai, l'hai vista mai?
1: Tu che ne sai, non l'hai vista mai. La Basilicata, on my mind. Beh, devo dire che Rocco Papaleo, signori, è una garanzia, sia come attore, come cantante, ma anche come ballerino. Se qualcuno si ricorda la canzone quella lì del pinguino al Festival di Sanremo 2011-12, giù di là. Va bene, c'è Gabriel qui con noi oggi, con me. Ari, buongiorno, visto che, anzi, buongiorno. Buon pomeriggio per chi avesse acceso la radio in questo momento. Durante le canzoni stiamo parlando di un sacco di cose, sì. Tra l'altro mi prende molto la tua quotidianità. Perché? Perché questo programma fa sentire sì due canzoni dell'artista, anche tu hai portato le tue due, tra poco ne ascoltiamo una. Però facciamo anche, la voglia mia è quella di farvi conoscere, no?
2: Certo.
1: Sia come ragazzi, ragazze, artisti, quello che volete. Molte volte il confine tra il ragazzo e l'artista è sottile, a volte non c'è, altre volte è molto ampio.
2: Sì.
1: In questo caso tra Gabriel, all'anagrafe Gabriel, c'è un confine ampio, Gabriel è un po' come il supereroe personale di Gabriel.
2: Allora, Gabriel con 3B3L nasce come supereroe, ma al tempo stesso puoi vederlo anche super cattivo. Perché innanzitutto arriva dopo un periodo molto complicato della mia vita, dopo che io sono caduto in coma per esordio di diabete. Ho sempre avuto molta voglia di scrivere, di parlare della mia vita all'interno di canzoni, però non ho mai trovato più che altro la forza mentale di mettermi in gioco. Una volta passata quell'esperienza mi sono detto: ok, adesso testa alta, inizio a sperimentare.
1: Ok.
2: Quindi con Gabriel 3B3L il mio obiettivo all'interno delle mie canzoni è parlare di tutto ciò che il Gabriel quotidiano farebbe fatica ad ammettere, o comunque farebbe fatica a far uscire.
1: Perché è introverso il Gabriel.
2: È introverso quotidiano. Ma più che altro mi ritengo estremamente tanto meticoloso e paranoico, non sempre negativo, però penso tanto e a volte sarebbe meglio pensare un po' meno, e questa cosa si riflette nell'artista. E l'artista tende a lamentarsi di qualcosa, a lamentarsi di qualcosa magari del mio carattere o anche qualcosa della società che mi circonda.
1: Guarda, anche i conduttori abbiamo lo stesso problema a volte.
2: E quindi okay. È supereroe, perché comunque al tempo stesso per me scrivere una canzone o esibirmi su un palco è la cosa più bella di tutta la mia vita. Perché in quel momento abbraccio appieno il fatto che riesco ad aprirmi e riesco a parlare di tutto ciò. Perché comunque salgo sul palco come Gabriel, però sono anche Gabriel con 3B3L. Quindi vivono insieme, però al tempo stesso sono molto lontani. Perché non so se Gabriel avrebbe il coraggio di fare e di dire certe cose che fa il mio artista, e viceversa il mio artista non so se a volte troverebbe la calma e la pazienza che invece Gabriel deve trovare.
1: Ma c'è qualcosa che uno insegna all'altro?
2: Allora, decisamente sì, perché appunto il Gabriel artista mi ha totalmente migliorato la vita, proprio perché ho iniziato a banalmente farmi sentire di più. Facendomi sentire di più,
1: questo,
2: ho iniziato a apprezzare, perché...
1: Quindi ti fa sentire più forte.
2: Mi fa sentire più forte, ma la cosa più bella della musica, specie nel momento in cui si inizia, è realizzare che sei in primis tu il primo ascoltatore fan di te stesso, e sei te che devi trarne in primis i benefici da quella musica.
1: Chiaro.
2: E da quei testi. Io scrivo in primis per me stesso, e proprio per quel motivo dopo sono molto felice una volta appunto finito un concerto, una volta finito un brano. A volte però c'è anche una diatriba, perché a volte mi è capitato di parlare magari di una delusione appena successa, oppure di una relazione che è finita, o di un litigio successo, e mentre lo scrivo con il mio lato artista penso: no, ok, non sono ne ancora pronto, è ancora troppo viva questa cicatrice, e tendo un po' a vivere una crisi, perché non so se fermarmi, se continuare, se buttarla, e per quel motivo ho tanti brani lasciati lì. Tantissimi, veramente tanti, potrei farci 10 dischi probabilmente.
1: Capita che poi li riprendi?
2: Sì, capita, e come più che altro capita che molto spesso in questi momenti mi metto a letto, riposo, faccio passare anche magari mesi, nel mentre comunque ho tempo per tornare un po' lucido, anche realizzare con un occhio più oggettivo, perché mi piace molto essere onesto e quando torto comunque cerco al massimo di riconoscerlo. E solo una volta che ho ben chiaro cosa sia appena successo, allora decido se riprenderlo o meno.
1: Senti, allora, la prima canzone che mi hai portato si intitola Chi sono.
2: Sì.
1: Questo chi sono parte da Gabriel ragazzo, uomo.
2: Allora, il brano è un brano romantico, ma al tempo stesso è scritto apposta in un'ottica che è una lei, però potrei anche essere me stesso. Potrei parlare me stesso.
1: Okay.
2: Inizio il brano dicendo: dimmi chi sono, dimmi che valgo, dimmelo che valgo. Quindi è un brano dove cerco quella sicurezza che...
1: Quindi potrebbe essere anche Gabriel questo.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti questo brano farà parte del mio primo disco al quale sto lavorando, che ha tutto un concept di... l'album ho in mente di chiamarlo Contro voi, contro noi, e tutti i brani affrontano proprio quella tematica di: io sono contro voi perché io sono diverso da voi, ma alla fine dei conti io faccio parte di voi, quindi sono anche contro noi, non c'è differenza. Questa cosa si riflette anche su un artista non umano. Voi, noi si uniscono.
1: Lo ascoltiamo, Gabriel, qui su Rai Radio Tutta Italiana, a primo palco. Questa è Chi sono.

0: Gabriel, chi sono qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sai cosa mi colpisce del tuo suono? Diciamo intanto non è la costruzione classica che ascolti abitualmente nel mondo rap. Cioè c'è questa eleganza negli arrangiamenti che fa parte forse più del mondo pop,
1: sì.
0: Sulla quale però tu metti un'attualissima metrica rap. È un po' un incontro di due mondi,
1: sì.
0: Però scorgo questa grande attenzione alla, come dire, all'eleganza nell'arrangiamento e nei suoni.
1: Guarda, per me questo è un grande complimento, anche perché io scrivo la mia musica, come accennato prima, per me la cosa più importante è il testo, è sfogarmi, e soprattutto ci tengo che ogni singola persona che si metta ad ascoltare le mie canzoni ne tragga anche potenzialmente un amico in me che possa rivedersi in certi concetti da quale parlo. Io sono tanto fan della scena pop, tantissimo della scena indie italiana e americana. E nella scena indie artisti come Chiello, artisti come Calcutta, che ho sentito anche prima qua in radio, artisti come Franco.
0: Chiello, ti dico, è un ragazzo, cioè a me fa impazzire Chiello.
1: Anche
0: mi piace artisticamente,
1: grande ispirazione,
0: mi fa impazzire, come è un personaggio fantastico, cioè Chiello gli voglio proprio bene. E quando viene in radio, insomma, sono sempre grandi complimenti, perché tra l'altro è un ragazzo umilissimo ed è, a parer mio, un bravissimo musicista.
1: Grande musicista, poi comunque i nuovi fan, perché comunque si è spostato da un genere all'altro, perché
0: certo,
1: lui nasce con la trap, però
0: certo,
1: lui lo si può considerare uno dei padri della scena trap italiana, senza
0: chiaro
1: problemi.
0: Come no? Come no?
1: Ed è una grande ispirazione proprio perché voglio fare abbastanza, cioè vedo, credo di vedere almeno la musica come la vede lui, nel senso utilizzo i brani sia come possibilità per parlare di me stesso e sfogarmi, sia come modo di sperimentare, che sia una melodia, che sia un effetto alla voce particolare, che sia anche una strumentale che va anche solo un minuto di fila, ho in mente sul fondo dello scrigno sovrano, dove arriva ad urlare a squarciagola e la base va avanti 40 secondi e è lì che raggiunge il climax, quindi a volte anche il suo silenzio diventa parte attiva della sua arte, e il fine è quello, il fine è sentirsi, non solo, perché comunque sono convinto che tutti quelli che ascoltano Chiello, compreso me stesso, si rivedono in lui e vedono in lui un amico, vedono in lui anche una persona sulla quale possono contare, e soprattutto comunque un musicista. Perché va bene che fa rap, va bene che fa anche indie, ma gli accordi, le armonie, tutto anche... c'è dietro un
0: sai
1: lavoro che veramente
0: questo,
1: tosto.
0: Questo dipende sempre dalla cultura musicale che uno ha, no?
1: Certo.
0: Qui si denota il fatto, ad esempio per quanto ti riguarda, che tu arrivi da probabilmente da una famiglia dove la musica è di casa. Hai sempre ascoltato tanta musica diversa.
1: Madonna mia.
0: Conosci molto probabilmente, io adesso vado a intuito, però conosci molto probabilmente anche un po' la storia dei cantautori della musica italiana, e questo lo intercetto ad esempio in questo arrangiamento di chitarra che hai fatto, che lì è molto, come dire, è legato proprio ai classici italiani.
1: Penso che al Ferrara Basker Festival avevo proprio per l'occasione, la prima annata, avevo preparato una serie di cover tra cui Bocca di Rosa,
0: ecco,
1: che è per me uno degli inni.
0: De André ci siamo.
1: E ci avevo scritto una mia strofa che, oddio, si può vedere anche forse come una blasfemia togliere una strofa di Bocca di Rosa per aggiungerne una mia, ma è un brano dove ci sento così tanto un storytelling, un racconto potente, e al tempo stesso una visione soggettiva in quel brano, perché puoi vedere Bocca di Rosa come un supereroe, un super cattivo, può portare del bene come del male, e questa visione mi piaceva molto. Ci avevo scritto una mia strofa dove nella mia strofa Bocca di Rosa era la vittima, Bocca di Rosa,
0: certo,
1: era innocente, Bocca di Rosa non ha fatto nient'altro se non subire l'ira delle cagnacce che non cioè se la potevano risparmiare.
0: Chiaro.
1: E tendo a seguire molto quella visione.
0: Bravo. Stoppo la base, i complimenti anche perché mi hai detto strofa, perché solitamente la barra, che è una cosa, credimi.
1: Beh, ma barra è una frase teoricamente, cioè non
0: sì, ma
1: vuol dire tutto e niente, perché
0: posso
1: pesa dall'inglese
0: che
1: pure.
0: È bello, bravo, è bello parlare come si mangia. Cioè noi siamo italiani, no? Quindi se uno gli dici, sai, ho messo dentro lì una barra, cioè uno che non ne capisce di musica, io la prima volta capendone, ciò nonostante, la prima volta che ho sentito, che poi questo termine qua nasce soprattutto nei talent musicali televisivi, ho messo una barra, io sono rimasto così, ho detto che ha fatto adesso questa la canzone, perché non si capisce. Comunque, detto questo, Hernia ti piace?
1: Allora, Hernia è stato il mio preferito per tantissimi anni.
0: Ok.
1: Tantissimi.
0: Allora, questo pezzo insieme a Madame e si intitola Perché?
2: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: amo.
1: Su questa panchina Jacopo Ratini, altro amico nostro, canzone che aveva portato al Festival di Sanremo, in un Sanremo Giovani, poi magari un giorno Jacopo lo invitiamo anche qui da noi a Primo Palco, ma c'è Gabriel oggi, nostro ospite, sono molto contento, abbiamo già sentito anch'io una delle tue due canzoni che ci hai portato, che si intitola Chi sono, sì. Tu hai una quotidianità piuttosto movimentata però, perché sì, dovete sapere che questi giovani vivono con dei tempi che, cioè, noi alla vostra età eravamo un po' più tranquilli, devo dire la verità, forse anche perché era come dire,
2: è una generazione che corre.
1: La vostra è una generazione che corre, noi vivevamo in una società che era un po' più lenta rispetto ad oggi.
2: Più che altro io credo che, allora, personalmente, visto che sono una persona, come dicevo, che comunque tende a pensare molto, e soprattutto non so per chi crede ai segni zodiacali che all'ascolto,
1: che
2: sono
1: segno sei tu?
2: Vergine, ascendente vergine.
1: Urca.
2: E mi è stato detto che sono belli, meticolosi, ordinati, precisini, e mi ci rivedo un bel po'.
1: Quindi, allora, io, mio padre della vergine, ed è meticoloso, ascendente vergine ancora di più, immagino. Sei un perfezionista.
2: Sì, poi tendo a esserlo ancora di più su ciò che veramente mi importa, e per questo motivo la mia quotidianità cerco di riempirla sempre di cose che mi stimolino, però al tempo stesso cerco di riempirla abbastanza anche da tenermi dei momenti di pausa.
1: Allora, studi perché studi. Fai università.
2: Faccio università a Trento, sì.
1: Ok, cosa studi?
2: Interfacce della tecnologia e comunicazione.
1: No, te lo volevo far ridire perché me l'hai spiegato prima, non ci ho capito una mazza, però è bello.
2: Grafica, psicologia e informatica 3 in 1.
1: È lì che mi sono bloccato, cioè la psicologia che mi entra tra la grafica e l'informatica, cioè della serie ti faccio capire perché di questo.
2: Esatto, cioè tipo tu apri Instagram, vedi come sono, dove sono posizionate le storie, dove sono posizionati i like, ne capisci la psicologia che vi è dietro, perché comunque tutto c'ha un senso, e dopo la parte informatica è quando nel pratico ti cimenti, allora con un Mac, comunque con programmi anche come Photoshop, e poi anche linguaggio come C++ ti impegna a replicare.
1: Sono già perso, però tu che ne sai di più? L'intelligenza artificiale.
2: Sì.
1: Cioè, adesso non ti chiedo come si è messi, come non si è messi, ma a parere tuo può diventare pericolosa? O lo è già diventata e non ce l'hanno ancora detto? Cioè,
2: allora,
1: a oggi il livello qual è? Quello che conosciamo, oppure sono molto più avanti secondo te?
2: Allora, io penso che...
1: Hai cambiato tono, già mi fa paura.
2: Ho cambiato tono. Allora, io penso che tutto ciò che arriva al mondo, a noi esseri umani, sia qualcosa che esista già da numerosi decenni. Quindi credo che siano già messi molto più avanti
1: più
2: di
1: avanti.
2: Quello che ci stanno dimostrando. Io da essere umano e da artista mi sento forse anche un po' egoisticamente minacciato. Perché comunque studiare per 10 anni e passa pianoforte, poi violino, poi inizia a scrivere ed esce fuori un'intelligenza artificiale che in pochi secondi riesce a generarti un prodotto che continua a migliorare di qualità,
1: annulla.
2: Ti fa sentire
1: l'impegno,
2: minacciato,
1: certo.
2: E la cosa che però mi fa sentire più minacciato, attenzione, non è l'esistenza dell'intelligenza artificiale, ma è l'esistenza di artisti. Per esempio negli Stati Uniti vi è Taiga, che comunque ha fatto il suo ed è un nome molto importante, che decide di scrivere un intero disco con intelligenza artificiale. A minacciarmi non è l'AI, perché comunque sono convinto che fino a quando
1: è l'essere umano, sempre
2: è l'essere umano il problema di se stesso. Rimango di questa idea perché appunto tu artista,
1: ma infatti,
2: lo sai perché devi farti sentire, perché in primis ne hai bisogno tu. Se scrivi un disco intero utilizzando intelligenza artificiale, perché sei artista? Non sei un artista, sei
1: chiaro,
2: un businessman. Quindi mi sento minacciato anche perché appunto sono egoista. Io spero che solamente gli esseri umani continuino a riempire piazze, continuino a calcare palchi. Però può essere uno strumento utile. Bisogna aiutarci tra di noi, specie
1: ma
2: tra artisti.
1: Guarda, io sono pienamente d'accordo su tutta la linea. Quando c'è stato lo sciopero, adesso facciamo una parentesi veloce, di Hollywood per quanto riguarda gli sceneggiatori, eccetera, no? Scioperavano contro l'intelligenza artificiale. Ok, ma quell'intelligenza artificiale lì che rischia di rubare il lavoro a loro, la mettono in pratica altre persone.
2: Assolutamente.
1: Cioè non è che l'intelligenza artificiale si gestisce da sola e ha una nazione propria, un business proprio. È sempre generata e modellata dagli esseri umani. Quindi sono degli esseri umani che rubano del lavoro ad altri esseri umani. Vabbè, chiusa la parentesi.
2: Subentrano dinamiche particolari.
1: Sì, devo dire di sì. Senti, tu in questo periodo, Gabriel, cosa stai facendo? Cioè, stai lavorando in studio?
2: Io sono qua a Roma apposta per chiudere il primo disco, in realtà.
1: Wow!
2: Io non ho ancora fatto uscire un disco.
1: Sai che porto fortuna?
2: Sì?
1: Mio momento modesto questo.
2: Dai,
1: no, però di solito sì, cioè sono... perché amo... la musica, gli artisti e quindi mi faccio volentieri portavoce della fortuna.
2: Perfetto, grazie mille. No, perché io sono molto gasato per questo disco. È un disco che ha richiesto veramente tanti mesi di scrittura e di rimodellamento. Di caso, perché alla fine non saranno tanti brani, nel senso che saranno una decina, però sono tutti brani che dall'inizio alla fine vogliono narrare un viaggio. E appunto l'album si chiamerà Contro Voi Contro Noi, che come dicevo prima non è altro che
1: Quello che spiegavi,
2: esatto. Sentendomi molto sicuro di me. Ci saranno brani più ballabili, più dense, anche più trappate, dove io proprio dico io sono meglio di voi. C'è una canzone che si chiama Come No, che dice io sono come voi, come no, nel senso no, sono meglio. Verso la parte finale del disco,
1: cioè sarebbe anche no.
2: Sì, però come no suonava meglio, cioè come voi come no.
1: Esattamente.
2: Cioè. E verso la fine del disco invece diventa tutto un po' più deprimente, tutto un po' più pianoforte, balla, dindi, perché realizzo appunto
1: che
2: non solo io sono come voi, ma tempo stesso se mi metto a giudicarvi, se mi metto a sentirmi superiore a qualcuno, sono anche un C... Quindi...
1: No, vabbè, guarda, cioè io... starei tipo delle ore a parlare con Gab. Tu dovresti fare anche un podcast, secondo me.
2: Beh, se mi viene offerto subito.
1: Anche un libro.
2: Se mi viene offerto subito.
1: Tutta una serie di cose. Allora, intanto facciamo il disco. Questa è Elisa, Amore è.

0: Simona Molinari, Peter Sincotti, Ladies and Gentlemen, canzone bellissima. Ma è uscito sto Ladies and Gentlemen che va sempre bene anche su tutta italiana. Mentre qui a primo palco c'è Gabriel con noi.
1: Ciao,
0: tutto a posto?
1: Tutto a posto, tutto a posto. Veramente bella chiacchierata.
0: Noi ci facciamo tra l'altro delle chiacchierate pazzesche anche durante le canzoni, che cioè, è tutta una diretta la nostra, è tutta una diretta. Stavamo parlando del tuo lavoro in studio, quindi con amici musicisti che poi diventano anche amici di vita.
1: Esatto.
0: E del rapporto che tu hai poi con il palco. Quanti live hai fatto oggi?
1: Allora, ad oggi
0: più o meno, cioè,
1: allora io ho avuto sempre così tanta passione e voglia di salire su palchi che ormai sarò a 200 comodi.
0: Cioè 200 live?
1: Comodissimi, mi tengo anche basso, ma cioè mamma l'ascolto, ciao mamma, può confermare benissimo.
0: Mamma buonasera.
1: Mamma Manuela buonasera, ma più che altro molto spesso è successo che li ho fatti a gratis, facendo anche sfacchinate di ore di viaggio apposta. Allora adesso che cresco inizio a rendermi conto che comunque è giusto farsi valere, è giusto anche comunque farsi pagare per una prestazione.
0: Ma certo,
1: ma
0: è lavoro.
1: La quantità di esperienza che mi hanno dato, cioè sono andato alla Sagra pesce di Bronzolo.
0: Scusa, tu hai fatto una gavetta pazzesca.
1: Sì, ma voglio continuare a farla. Cioè,
0: giusto,
1: io se mai
0: giusto,
1: mi chiamerà giusto. Ancora la Sagra del Pesce di Bronzolo, io ci vado subito.
0: Sagra del Pesce di Bronzolo, che salutiamo.
1: Alto Adige, sì.
0: Alto Adige. E lì hai fatto un live.
1: Lì ho fatto un live, sì, no, ma l'ho fatto veramente nei posti più disparati. E tutte queste esperienze me le ricordo veramente nitidamente. Perché
0: bellissimo.
1: Appunto ti lasciano tutte qualcosa.
0: Bellissimo. Come festival?
1: Allora, come festival ho fatto appunto a Ferrara, in Ferrara Basket, che non so
0: sì.
1: se conta come festival.
0: Come
1: e
0: no,
1: poi
0: conta,
1: in realtà.
0: Sì.
1: In realtà nient'altro, ma perché faccio fatica a trovare occasioni, per quanto ho sempre mandato parecchie email, per quanto comunque sempre cercato occasioni, trovo difficoltà, per questo anche ho sempre avuto poi i palchi più disparati, perché quando c'era l'occasione correvo.
0: Che comunque va benissimo. Ti è mai capitato di aprire ad esempio un live di un artista?
1: Sì, mi è capitato di aprirlo a Margherita Vicario e Santi Francesi.
0: Grandi!
1: Alla Trentino Music Arena, che è stata una bellissima esperienza. E quello ormai è successo 2 annetti fa. Sono appunto quei palchi lì, poi quel palco è comunque il palco di quando Vasco era arrivato a Trento, che aveva fatto il concerto immenso.
0: Campasco, è un palco molto grande, tra l'altro.
1: Un palco molto grande.
0: Margherita Vicario, elegantissima.
1: Madonna, è bella voce.
0: I Santi bella, Francesi bella voce. Che vinsero X Factor. Io li intervistai, mi trovai davanti sti due ragazzi, sembravano due anziani, ma in realtà giovanissimi, no? Poi abbiamo giocato su sta cosa, perché uno dei due, adesso vado a memoria, aveva anche questi baffi.
1: Sì, sì, sì, vabbè, in realtà mi ricordo entrambi un po' con quel mood anni 80.
0: Sì, un po' un mood retro, però bravissimi davvero.
1: Io mi ricordo Sanremo del 2021-22, può essere che avevano fatto uno dei brani per me più belli degli ultimi anni dell'edizione, io mi ricordo, e anche mi ricordo la serata cover con Skin, mi sembra una performance veramente allucinante.
0: Skin degli Scancanensi. Aprire un live per un altro artista, automaticamente ti trovi il pubblico di quell'artista.
1: Sì.
0: Com'è stato l'impatto all'inizio sia con uno che con l'altro?
1: Allora, l'impatto è sempre, per entrambe le occasioni, è stato lo stesso, per il semplice fatto che a prescindere dall'occasione, visto che comunque essendo emergente, essendo ancora abbastanza sconosciuto, è successo poche volte che salgo su un palco e la gente sa già banalmente i miei brani. Ho fatto un durissimo lavoro e continuo a fare un durissimo lavoro per quanto riguarda prepararmi a livello di respirazione, a livello di tecnica. Rappo parola per parola ogni singolo brano per 1 ora e mezza, perché a prescindere che ti piaccia o meno la mia musica, a prescindere che ti piaccia o meno la mia persona,
0: la devi capire.
1: Pongo, devi capirla, e soprattutto voglio che tu ci veda l'impegno e la dedizione e anche il talento che voglio portare, perché
0: ragazzi,
1: comunque voglio offrire uno show.
0: Ok. Mamma Emanuela?
1: Mamma Manuela.
0: È uscito il Vergine Ascendente Vergine, no, volevo dirlo. Senti, adesso ascoltiamo Stare Calmo.
1: Sì.
0: Che è l'altra canzone che mi hai portato. Dopo ti voglio chiedere una cosa, però ne parliamo dopo. Un po' com'è il tuo approccio alla scrittura?
1: Ok.
0: Va bene?
1: Va benissimo.
0: Adesso ascoltiamo il pezzo, stare calmo. Questa è la musica di Gabriel.
1: Buon ascolto.

0: Stare calmo, questo è il titolo della canzone. Allora, veniamo, Gabriel, alla questione scrittura.
1: Sì.
0: Com'è il tuo approccio? Perché tra l'altro io ho letto da qualche parte che la prima canzone l'hai scritta, avevi 14 anni,
1: sì,
0: forse?
1: Sì, sì, sì, avevo 14 anni.
0: Poi dicevamo, durante questo pezzo, in realtà il tuo primo live di apertura
1: è stato in apertura
0: a 15 anni.
1: Sì.
0: La sed a 15 anni, cioè tu a 15 anni sei salito sul palco con mamma Manuela che sveniva.
1: Beh sì, cioè, perché dal Trentino con furore a Viterbo a questo festival di motociclisti rocchettari, un pubblico comunque secondo me le 1000 persone le sfiorava, perché era anche un momento di auge della sed, perché dopo la sed è andata a Sanremo l'anno dopo.
0: E sto cucciolo che sale sul palco.
1: Sì, ma già da lì avevo, tralasciando che quell'esperienza... È stata l'esperienza che mi ha fatto capire che il palco è la mia vita.
0: Ok.
1: Perché ero veramente a mio agio, ero veramente...
0: No, ma io sto guardandola dalla parte della mamma.
1: Ah, vabbè.
0: Sai perché? Perché l'altra sera, festa di una radio di amici, mio figlio è salito sul palco con Eddie Brock, che
1: okay.
0: Perché sono amici. Mio figlio ha 12 anni.
1: Mm.
0: Ha cantato insieme. Mia moglie, al lato del palco, sembrava Fontana di Trevi. Cioè, continuava a piangere. Gli ho detto, scusa... ma è l'emozione, ho capito, ma goditela sta cosa. Credo tua mamma ha fatto la stessa cosa.
1: Beh, mamma in realtà, e ho preso da lei, tendiamo a piangere poco.
0: Ah, ok.
1: Però mi ricordo che in realtà quella sera le lacrime le aveva gli occhi e
0: ha pianto tanto.
1: E certo. Mi ricordo, cioè, è così tanto raro vederla giusto, così tanto emozionata giusto. Che me lo ricorderò per sempre.
0: Guarda, secondo me emozionarsi, piangere è una cosa che non è femminile o maschile, cioè è una cosa di chi ha un certo
1: Madonna
0: tipo
1: mia.
0: Di sensibilità e anche di, come dire, sensibilità e di valori.
1: Assolutamente sì.
0: No?
1: Assolutamente.
0: Io ad esempio da quando conosco mia moglie, su determinate cose, prima no, da singola era un po' più zingarello così. Adesso invece, anche passando gli anni poi, no? Diventiamo probabilmente anche più sensibili. Quindi l'approccio alla scrittura.
1: Sì. Allora, parto, di solito parto da dei type beat, quindi vado su YouTube, cerco basi che possono ispirarmi.
0: Ok.
1: Apro il blocco note.
0: La mia base qua sotto ti ispira? Una mazza.
1: Con il pianoforte mi ispirerebbe.
0: Ah, ok, così.
1: Così per...

0: Il mio genere forse un po' meno. Però in realtà mi avevano chiamato anche per fare la sigla della Notte di Fiaba, che è tipo una festa per bambini di Riva del Garda. Cioè era una base ancora più felice di questa. E ci ho fatto una strofa rap sopra. Sì.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque, scrittura. Apro blocco notte. Molto spesso è la base a guidarmi. È il giro di accordi o comunque l'atmosfera. E da lì faccio partire le mani, nel senso che
1: viaggiano.
0: Alla fine finisco sempre col parare su quegli argomenti che comunque più di tutti mi toccano. Uh-huh. Quindi il sentirmi accettato, il sentirmi in pace con me stesso, perché a furia di pretendere è molto difficile riuscire anche a sapersi godere i propri traguardi, ed è qualcosa al quale sto lavorando.
1: Ok.
0: A volte capita che paro su argomenti di relazioni, uh-huh, quindi temi più romantici. La morale è che in circa 2 orette faccio andare le mani, che finisco con un testo per un brano che può durare 15 minuti e dopo mi metto a selezionare, a rimodellare per arrivare a una bozza primitiva. Questo è un po' come va.
1: È meraviglioso. Senti, c'è qualcosa che abbiamo tralasciato da questo incontro?
0: Qualcosa che mi ha tralasciato? Allora, in realtà è stata una chiacchierata bellissima, anche perché sei andato a parare su tanti argomenti che credo mi abbiano raccontato molto bene.
1: Beh, l'hai fatto tu poi, insomma.
0: No, anche un grandissimo tuo aiuto, che ti ringrazio ancora. Qualcosa che è stato tralasciato, no? Ci tengo non so se si può considerare un appello, però è qualcosa che da artista, cioè questo è sia il Gabriel artista che essere umano.
1: Ti stoppo la base, vai.
0: No, mi piacerebbe, cioè è qualcosa che mi viene da dire, anche perché in questo periodo lo sento molto personale come tema, mm-hmm, soprattutto a quelli della mia età. Per favore datevi tempo e soprattutto siate voi i primi fan e la prima forza di voi stessi. Perché vedo tantissimi coetanei, tantissimi miei amici, tantissime persone a me vicine che decidono di, al posto che aiutarsi, diventare i peggiori nemici bastardi di loro stessi, diventano autosabotatori. E in questa vita, in questo mondo che comunque sta facendo fatica a tenere una fase di quiete e di pace, cerchiamo passioni, cerchiamo hobby, cerchiamo di veramente stare bene e godercela, perché siamo noi in primis a decidere come vivere la vita. Quindi un po' più di relax.
1: Io la chiuderei così.
0: Sì.
1: Grazie Gabriel.
0: Un po' forse troppo deep, profondo,
1: no. Ci sta.
0: Mi hai dato lo spazio e l'ho usato.
1: Hai fatto benissimo, ti auguro tutto il meglio.
0: Grazie
1: e poi
0: mille.
1: Magari anche di rincontrarti presto.
0: Assolutamente.
1: Va bene?
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.

Vasco Rossi, primo palco. Wow. Allora, intanto grazie a Gabriel che è stato nostro ospite nella puntata di oggi. Stavo dando un'occhiata, come sapete, nella seconda mezz'ora di primo palco. Allora, la prima ora 16:30 18 è dedicata all'ospite. Ogni giorno un giovane talento della musica italiana viene a trovarci. Come fare per essere protagonisti a primo palco? Semplice, basta inviare la vostra mail, la vostra candidatura, richiesta, come volete, alla mail primopalco@rai.it. primopalco@rai.it. Ci inviate due file audio masterizzati, quindi due vostre canzoni originali, quindi non cover, e una breve biografia, poi i vostri riferimenti. Poi noi nel corso dei giorni, insomma, andiamo a fare con la nostra redazione e la produzione i vari ascolti e vi chiamiamo per venire qui a Roma in via Asiago 10, solo di presenza, eh? Cioè non ci sono chiacchiere fatte al telefono, solo qua in studio a Roma. Va bene, stavo dando la seconda mezz'ora, invece dicevo, si ascolta buona musica ma si dà anche qualche informazione, tipo questa che riguarda Marco Mengoni, che è diventato direttore creativo di Allo Sbagliato. Che cos'è Allo Sbagliato? È uno spazio anticonformista che viene creato praticamente a Milano. Tra l'altro è uno spazio dove dalla ginnastica al fitness, dal bar fino a una riunione con il proprio staff, il messaggio diventa sempre più chiaro, fino alla frase "io questa volta io voglio fare sbagliato", cioè contrario praticamente a tutte le regole, alla quotidianità, sempre legalmente parlando, naturalmente. Allo Sbagliato ospiterà un cartellone costruito e selezionato da Mengoni secondo i propri gusti, le proprie curiosità e le proprie preferenze. Non solo musica, ma anche artisti e personalità provenienti da mondi differenti, scelti al di fuori di quella che il pubblico potrebbe considerare la sua abituale comfort zone. Ecco perché è sbagliato. Una cosa bella di questo spazio, che ed è una novità, è il modo di vivere gli eventi. Cioè, all'interno di questa venue non sarà possibile scattare fotografie o realizzare video. Praticamente chi vuole vivere l'evento deve andare all'evento stesso e l'evento rimane chiuso tra le quattro mura. Questo è il concetto. Quindi, se vi capita Milano, spazio creativo Allo Sbagliato, magari le informazioni poi le trovate tutte in rete. Nel frattempo abbiamo parlato di Marco Mengoni, una delle sue canzoni più belle è questa qui.

La nuova DJ Axe, Vita Morte Miracoli, qui a primo palco, 17, quasi 49 minuti. In qualche modo restiamo a Milano, dove il 3-4 ottobre c'è il primo festival dei giochi da tavolo, la prima edizione del Combo Festival di pedine, dadi e carte. Si chiama così. Si chiama quindi Combo Festival di pedine, dadi e carte, che è il primo grande festival dedicato interamente ai giochi da tavolo come fenomeno culturale, sociale e creativo. Si tiene negli spazi di Morel Milano, che è un'ex fabbrica tessile degli anni 30, spettacolo ragazzi, nel quartiere Garignano. Se siete abitué milanesi, o anche se non lo siete, la zona è nord-occidentale. Ci sono 7 padiglioni, oltre 3.000 metri quadrati coperti, 150 tavoli da gioco e più di 40 case editrici presenti. Sono previsti un sacco di eventi, tra i quali 35 anteprime, una grande ludoteca, tornei, ci sono un sacco di talk, più o meno 12 talk, un escape room d'epoca ambientata nel 1938 e librerie specializzate. Poi mostre e valorizzazione del design, ci sono progetti tipo due esposizioni principali, uno che si chiama Un gioco da ragazze, che è un'installazione curata dal graphic designer Paola Rondi, l'altra Game Design by YED, che è questa mostra che raccoglie prototipi realizzati dagli studenti per l'appunto dell'Istituto Europeo di Design, ovvero lo YED, e sono prototipi focalizzati su multisensorialità, accessibilità, esclusività. Poi debutta in questa occasione il primo premio italiano interamente dedicato al design dei giochi da tavolo, si chiama Design for Play Award. C'è un hackathon creativo in collaborazione con Comic-Con e Polydesign dal titolo Italian Game Jam, speciale Pinocchio. C'è il Proto Soccorso, spazio di consulenza curato da Saz Italia per aiutare chi sta sviluppando un proprio gioco a testare meccaniche e stato di avanzamento. Insomma, c'è un sacco di roba. Tra l'altro anche il tentativo di record mondiale di Wings of Glory. La partita più grande al mondo di Wings of Glory è stata coinvolgendo 117 giocatori seduti allo stesso tavolo alla presenza dell'autore Andrea Angiolino, e deve essere battuto questo record. Quindi insomma, ce n'è davvero. Se amate i giochi da tavolo, 3-4 ottobre a Milano, Combo Festival di pedine, dadi e carte.

qua l'atmosfera un po' 007. Baciami e portami a ballare Alex Britti. Non metto nemmeno la base perché andiamo velocemente con un'altra canzone. Le dicevano agli inizi: sì, però sei carina, ma niente di che, non sfonderai, eccetera. Nel 2003 vince il Festival di Sanremo con Per dire di no. Lei è Alexia. Primo.

Eh? Carina. Vabbè. Dai. Cioè, carina, sì, ok, vabbè, però non funzioni. Cioè, non hai quella cosa lì, capito? Dicevano ad Alexia. Poi il resto è storia. Una delle voci, secondo me, più potenti e belle prima della dance italiana e poi, insomma, sdoganata al Festival di Sanremo con la musica leggera italiana. Stop alla base, stavo pensando di mettere una canzone ma è finito il tempo perché mancano ormai 30 secondi. Primo palco @rai.it se volete essere protagonisti qui in trasmissione dagli studi di Via Asiago 10 in Roma. Se sei un artista, fai canzoni, scrivimi, primopalco@rai.it, manda tue due canzoni inedite, non cover, una breve bio e i tuoi contatti. Noi ci sentiamo domani alle 16:30 puntuali. Ciao a tutti!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: 日染的这个人，
1: 嗯，
0: 用北戴
2: 他来做，
0: 哎。
3: Rai Radio tutta italiana.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulie, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cosa

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui aspetto, vai.

0: se cerchi l'amore per i frutti prelibati che speri di assaporare, facilmente resterai deluso, perché l'amore non è un frutto, l'amore è il contadino, il frutto sei tu. Quindi è una...
1: Il contadino chi è?
0: Il contadino è l'amore che viene e ci piccona.
1: Cioè,
0: e
1: la relazione.
0: È la relazione, è il tentativo di starsi vicini. E in quel momento, se noi purtroppo facilmente succederà che stando vicini succederanno le cose normali che succedono, e finiremo a farci le guerre e a lasciarci o rimanere vicini ma arrabbiatissimi o amareggiati.
2: Farsi rifiutare, tradire, abbandonare o maltrattare. Nell'ostinazione a ripetere relazioni d'amore sempre uguali, ognuno trova la propria specialità. Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
4: Lei mi ha scritto una cosa, le solite cose che scrivete voi donne. Ho il terrore di essermi innamorata di te. Ma siccome non voglio farti del male facendoti soffrire, ti lascio perché ti amo troppo, ma se dici...
5: Io uso pochissimo la parola amore, perché la parola amore è una fregatura. La parola amore tu la connetti subito alla coppia, e invece la coppia non è altro che la palestra della ferita per riconoscere dove tu, individuo singolo, sei ferito.
2: La coppia è la palestra della ferita per Andrea Pietrangeli. Qualcuno avrà sentito il suo nome associato a uno dei libri più venduti sulle piattaforme negli ultimi anni. Il titolo sembra una provocazione.
1: Sti cazzi.
2: Esatto, è questo il titolo. Ma è una vera e propria filosofia, cioè uno...
1: Non lascia andare,
2: uno
1: sti cazzi.
2: Verso l'interno, verso le proprie paure e sensi di colpa, non è mai rivolto all'esterno come insulto.
1: Sia chiaro, sti cazzi.
5: Ecco perché la coppia diventa che hai una persona di riferimento. Perché quello prima o poi ti dovrà ferire. Se tu non guarisci la ferita, l'esterno ti ferisce sempre. Ecco perché il capo è un punto di riferimento e ti deluderà sempre. Se tu rendi una persona nella tua vita capo di te stesso e non sei tu il capo e non vigili, quella persona ti dovrà ferire, ti dovrà fare male, ti dovrà tradire.
6: Perché lo vuoi tu.
5: Perché lo vuoi tu inconsciamente. Ne hai bisogno però. Quindi per me la coppia, nell'etimologia di coppia trovi anche la parola cappio, e questo è fondamentale.
6: In spagnolo, sai come si dice manette? È sposa.
5: Ah, ecco, pensa che figata.
7: Speranza de scobar.
2: L'illusione dell'anima gemella, ti amerò per sempre, mi salverai, ti salverò, non ti lascerai, non ti lascerò, solo io per te, solo tu per me, noi di sopra, voi di sotto, comporta sempre una quota di reciproco inconsapevole inganno e autoinganno. Una sorta di consolazione.
1: E sai che vuol dire consolatore in spagnolo?
2: No, cosa vuol dire?
1: Non posso dirlo qua, googlatelo.
8: Il corpo, quando c'è le farfalle nello stomaco, ti sta dicendo fuggi. Fuggi, perché lì ci sono le montagne russe dell'innamoramento, allontanati da quella roba là.
1: Io l'ho sempre detto.
9: Anche questo qua.
8: In realtà lui si chiama Mahatma Luca.
1: Perché me lo dicevano quando c'era una persona che mi piaceva, io scappavo. E tu dici, ma perché scappi? Non lo so, ma adesso lo so.

0: l'amore e nell'azione.
1: Io posso preparare una cena con amore oppure con rabbia, immagino che il risultato sarà diverso. Eppure c'è ancora chi è convinto che l'amore sia...
2: L'amore sia un sentimento che qualcuno là fuori può darti o può togliere. E si perde il vissuto che l'amore è uno stato di coscienza inclusivo dove io non finisco qui, tu non inizi lì. Cioè l'amore rompe questa barriera, questa frattura percettiva e cognitiva e riporta tutto nell'unità fondamentale della vita. E l'amore è qualcosa di pratico. Don Ciotti dice giustamente che l'amore è un'azione. È vero.
0: Amore è... Cos'era? Amore è... Fantastico.
1: Una roba orribile. Stiamo facendo un musical.
0: Sì, ok.
1: Primo podcast musical della storia. Mahatma Luca, sto iniziando a capire la storia del contadino, al quale non devi far sapere quanto è buono l'amore con le pere.
2: L'amore è tutto, potremmo vivere in questa integrità, invece cerchiamo le relazioni perché tu puoi darmi l'amore di cui ho bisogno. In realtà io mi innamoro di quello che tu mi fai sentire, non mi innamoro di te. Mi innamoro di ciò che tu mi rappresenti, della sicurezza, abbiamo detto prima. È una follia, cioè l'amore è una... E per quello divorziamoci, incasiniamo, perché non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia l'amore, e perché l'amore dovrebbe essere la condizione previa attraverso cui noi scegliamo e decidiamo e non la conseguenza delle nostre scelte e decisioni. Altrimenti sono tutti processi di compensazione soggetti a una manipolazione profonda.
0: Passa una bella ragazza, tu... diciamo sei colpito, è amore quello già o no?
2: Quello è uno stato alterato di coscienza, esatto. Si chiama innamoramento ed è caratterizzato dagli stessi neuromodulatori delle droghe, uguali.
0: L'ho sempre detto io.
2: E passa, è come la febbre, dura dai dal punto di vista neurobiologico dura dai 6 ai 48 mesi se ti vedi poco. Poi passa, poi ti svegli un giorno, ti giri e guardi quello che è seduto e dici: ma chi è questo qua? Perché sono passati l'effetto della droga. È passato e ti incazzi, scusate questo termine tecnico, con quella persona perché ti ha deluso, perché non è più, non ti fa più sentire quelle stesse cose. Oppure gli ormoni cambiano, entra non più dopamina, noradrenalina, entra l'ossitocina, entra la serotonina, quindi ci sono gli ormoni dell'amore che ti portano a una progettualità, a dei valori condivisi, alla protezione, alla familiarità. Però questo passaggio non tutti lo fanno. Qualcuno si disinnamora e ti dice: non ti amo più, no, non mi hai mai amato, proprio non hai mai iniziato a amarmi.
1: Luca, tu conosci il proverbio chi si sposa per amore con rancore si lascia?
0: No.
1: Neanche io, l'ho preso su Google. La storia dell'amore però, che è il contadino, mi interessa, quindi voglio conoscere un po' meglio Bruno Lomelli.
0: Il contadino con Lomelle? No, non c'entra.
1: Quelle sono le pere.
0: No, scusa.
1: Comunque, mi parlò di lui diversi anni fa una cara amica, Roberta Spoletini, ex psicologa e curandera.
0: Curandera. Cioè, l'altra volta c'erano le sciamane, mo' i curandera.
1: Ex psicologa, vabbè. Perché anche lei all'ordine degli altri preferisce disordine.
0: Psicologa, esatto. E sciamana.
1: Sciamana,
0: non
1: sciamana,
0: può essere...
1: no, okay. Luca e io comunque l'abbiamo caricata in macchina e siamo andati in cima a una collina dei Castelli Romani.
0: Mi ricordo.
1: Non me l'aspettavo.
0: Adesso vediamo. Comunque amore amorevole, cioè lui ha messo questo aggettivo in qualche modo apparentemente ridondanti.
1: È un podcast di linguistica, come avrei capito.
0: Tra l'altro no, è davvero amore... Amore è una...
1: Amore è amorevole, amorevolmente amorosi.
0: No, però è strano perché uno dice amore tossico, amore...
1: Questi sono gli ossimori.
0: Adesso l'amore, no, l'amore comunque è un sacco di aggettivi, capito? Lui ha messo amorevole.
3: Lui ha messo amorevole. E poi ce lo dirà adesso lui perché anche ha messo amorevole.
0: Dove siamo? Io ancora non ho capito. A Monte Compatri?
4: Questo è Monte... siamo sopra a Monte Compatri.
1: Io sono curiosa di sapere se anche Bruno Lomelle si arrabbia ogni tanto.
4: Vabbè, allora adesso va abbastanza bene, ma prima mi arrabbiavo tantissimo. all'inizio siamo in una fase che chiamo idillio incubazione. Perché l'idillio perché sta andando bene, però tutte e due vogliono far andare bene le cose. Quindi in alcuni momenti io cedo perché è molto peggiore per me il conflitto che la rinuncia in quel momento a quel bisogno, che non è estremo. Solo che non mi accorgo che inizio a consentire un accumulo. La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
1: Per chi si ricorda la favola Cherokee, quella dei due lupi?
2: Ancora coi due lupi.
1: Amorevole e arrabbiato. Io divento assertivo solo se ho nutrito anche il lupo nero. Se dietro la rabbia c'è un bisogno insoddisfatto, chiaramente stare in coppia non può che essere una limitazione, perché il mio bisogno spesso è opposto al tuo. O no?
2: Sì.
4: Io volevo andare con te all'agriturismo, tu volevi andare con me a pranzo dai tuoi genitori. In certi momenti, come dice Nash, il matematico dei giochi a somma zero.
2: Sì, se alla somma totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene zero. Non l'ho capita, però mi adeguo.
4: Cioè c'è una situazione in cui non si può, non sembra almeno essere possibile un win-win, si dà risposta sia al bisogno dell'uno che dell'altro. Allora a quel punto inizia un conflitto interno prima ancora che esterno e quindi proprio la relazione ci mette in posizioni paradossali.
1: Questa storia della somma zero me la ricordo, ce ne ha parlato anche Paola Giacomoni, una professoressa di storia della filosofia dell'Università di Trento, a proposito della megalotimia.
2: Sempre più difficile.
1: Già,
2: ok.
1: Già.
5: La megalotimia è una parola antica per un comportamento in realtà molto contemporaneo. È semplicemente il gesto di dimostrarsi superiori agli altri. Quando gli antichi privilegi di nascita scompaiono e il principio d'uguaglianza fa temere l'omologazione e l'uniformità. Questo desiderio può realizzarsi solo se l'altro riconosce e legittima la mia superiorità. Ma è un gioco a somma zero. L'attestazione della mia superiorità implica la tua subordinazione, cioè deve esserci qualcuno che mi riconosce come capo.
1: Qualsiasi civiltà, come atto di controllo, si fonda sulla separazione degli opposti. Vita e morte, salute e malattia.
2: Lupo bianco e lupo nero.
1: Esatto, bene e male, giusto e sbagliato. Come se per garantire la governabilità degli individui fosse necessaria una scissione, maschile e femminile, per esempio. Ma a guardarci bene siamo tutti ambivalenti. Ogni uomo ha componenti femminili, ogni donna ha componenti maschili. Lo dice fra gli altri anche Galimberti e a noi lo spiega Alessandra Lakshmi Siliquini, che insegna la molto carina, che insegna la disciplina di yoga per eccellenza.
2: La disciplina di unione per eccellenza, lo yoga.
6: Ok, nel momento in cui mangiamo la mela del il frutto proibito dell'albero del bene e del male, allora entriamo in una dimensione di separazione, di dualità. Separazione tra l'inferno e il paradiso, tra Dio e me, la separazione tra bianco e nero, tra sopra e sotto, femmina e maschio. Questo è il colpo iniziale. Io la colpa l'ho trasformata in colpo. Questo è il colpo, l'incipit. Qualsiasi storia inizia con un incipit, un colpo, che è un cambiamento rispetto al paradiso delle origini, all'unità. E questo crea la storia, tutte le storie nascono così. C'è una bella situazione, una bella famiglia, poi a un certo momento succede qualcosa, pam, c'è una separazione e iniziano una serie di avventure per ritornare alla unione. Questo è poi quello che noi crediamo nello yoga, no? Quello che dicevamo all'inizio, lo yoga è unione, lo yoga è smettere di vivere l'illusione che la separazione sia l'unica via.
4: Tu puoi immaginare se tu puoi immaginare me e io non te lo do, tu sei in corrilevanza, cioè tu soffri, è vero, è sacrosanto. Il tuo dolore potrebbe in alcuni casi essere fortissimo, solo che bisogna capire, e noi facciamo confusione perché molte volte in amore ciò che tu mi togli che è nelle mie aspettative, è un qualcosa che io ho iniziato a sentire il bisogno e a un certo punto a sentire il diritto, io lo vivo come una violenza. E invece è importante capire, guarda, è devastante, ma non è una violenza, è un'estrema frustrazione. Io in certi momenti sono io che voglio una cosa da te, se tu me la puoi dare è viva, ma se non me la puoi dare e io penso di pretenderla per via della mia sofferenza, entriamo nel mondo della violenza.
7: Ma a un certo punto lo scenario cambia, perché è come se il demone dell'aggressività, che indubbiamente sonnecchiava in Domenico, si fosse risvegliato in lui e suo marito comincia a essere nei suoi confronti irascibile, aggressivo, violento.
4: Cioè, quando è l'altro che vuole qualcosa da me, io devo essere capace di ascoltarmi, dire sì quando è sì, no quando è no, ma dirlo con cura. E la cura non è soltanto che te lo dico gentile, ma è anche il fatto di aiutarti a rendere sostenibile quel no.
8: Non succede, se uno è cristiano e civile non succede.
9: Ma cosa
8: più sacra, giusto? Non succede. L'amore è la cosa più sacra, non succede.
10: Veniamo da una cultura che solo da una manciata d'anni ha riconosciuto alla violenza sessuale il valore di reato contro la persona e ha cancellato dalla legislazione l'infamità del delitto d'onore e dei moventi passionali, sotto il cui ombrello, scrive sempre Gosio, è ricaduto un numero incalcolabile di quelli che oggi vengono chiamati con un brutto neologismo femminicidi. Ma qua non stiamo più parlando di rabbia. Siamo su un altro piano. Questo è odio.
5: E l'odio, che non ha questo atteggiamento, mira semplicemente a eliminare l'avversario. Ecco, spesso odio e rabbia vengono confusi, ma c'è questa differenza fondamentale. E l'odio mira a eliminare il nemico, mentre la rabbia mira a cambiare l'atteggiamento dell'offensore.
11: Odiare qualcuno è come ingerire un veleno e sperare che l'altro muoia. Quindi fondamentalmente la rabbia, l'odio fanno male a noi.
12: Tu sei favorevole al divorzio?
13: No,
12: no, e perché?
13: Perché sono calabrese.
12: Beh, dico, ma perché sei calabrese non sei contro il divorzio? Non capisco, non vedo il nesso fra le due.
13: Beh, io dico che quando uno si riunisce con una ragazza, no? Se vanno d'accordo, perché dovrebbero divorziare?
12: Ma certo, se vanno d'accordo in un divorzio, mi dico se non vanno d'accordo.
13: Beh, se non vanno d'accordo si prenderanno i manieri, eccetera, e andranno d'accordo.
12: Però succede alle volte che il marito ammazza la moglie o la moglie ammazza il marito.
13: Ma questo succede sul caso di gelosia, perché noi siamo molti gelosi.
12: Allora non è meglio divorziare piuttosto che ammazzarsi.
13: Ma no, no, no. Allora dove si vede?
12: Meglio ammazzarsi che divorziare.
13: L'onore di un uomo, dove si vede?
4: E quindi paradossalmente io potrei essere in una posizione in cui dico adesso abbasso lo scontro andandomene e invece lo scontro arriva al massimo grado perché in quel momento sto facendo la cosa che di più massacra l'altro e di più lo fa sentire nell'impotenza, e se sta nell'impotenza a un certo punto avrà soltanto la rabbia come strumento per cercare di tentare di salvarsi. Anche se io poi sono d'accordo in molti momenti, proprio l'allargare la vicinanza attenua un po' le tensioni, quindi in molti momenti può essere utile, però prima di tutto bisogna fare un discorso più radicale, cioè noi non riusciremo mai ad incontrarci davvero con l'altro se prima non usciamo dalla prigione di noi stessi.
10: Ma dove sono le chiavi?
14: Eccole.
9: Ecco, le avevi perse?
10: Le chiavi della prigione le hanno le persone assertive, cioè quelle che tendono ad avere una buona autostima. Le persone poi che hanno una buona autostima non cercano di farsi amare a tutti i costi dagli altri, no? Sono quelle anche disposte alla trattativa, a trattare con gli altri. Sono persone che sanno trattare perché hanno imparato a difendere i propri diritti e anche quelli degli altri contemporaneamente. Cioè riconoscono le loro emozioni ma rispettano i bisogni di tutti e non le perdono. Le chiavi.
14: E per tutti il dolore degli altri e il dolore a metà.
4: Questo è proprio in generale, no? De André, una frase brevissima e straordinaria, diceva: il dolore degli altri è dolore a metà. Cioè abbiamo, come dire, un vittimismo primordiale, un vittimismo che è dato proprio dalla posizione dello sguardo soggettivo.
10: La rabbia arriva quando fondiamo la relazione su illusione e pretesa, ci dice Bruno Lomele.
4: Tutti siamo capaci di dire che una relazione fondata su illusione e pretesa è una relazione che non può funzionare. Certo, ma hai capito cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi fondare la relazione su delusione e rinuncia. Il punto è questo, che io non posso togliere il dolore, ma posso togliere la sofferenza, e quando la tolgo scopro, e almeno questa è la mia esperienza, ma quanto è più bella la vita, perché il dolore c'è, mi continuano a succedere di tutti i colori, siamo esposti, le malattie, tutto, i cari che se ne vanno, c'è tutto, però non c'è più la sofferenza, non c'è quel rimuginio, non c'è quel logorarsi interno continuo. Alla fine si torna sempre a una delle frasi che rimarrà, una delle frasi più importanti prodotte dall'uomo, che è la preghiera che usano gli alcolisti anonimi, no? Che dice: Dio, dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, la forza di accogliere.
15: Signore, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, la forza e il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscerne la differenza.
10: Sono intervenuti Bruno Lomele, Andrea Pietrangeli, Daniel Lumera, Paola Giacomoni, Alessandra Lakshmi Siliquini.
16: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Oh no.

0: Rai Radio tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio tutta italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Scorai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di questa estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16ª posizione per Noemi con Tu cosa fai?

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto, Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merken Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi estate veramente che va via.

dodicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: te.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: canzone, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una coppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a Parlare d'amore, Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E New Entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi New Entry, la New Entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e come sempre quando inizia la stagione autunnale tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol. Nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con una formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Accià. Film usciti quell'anno: E la nave va, War Games, giochi di guerra, e Voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, Nasceva, il 14 febbraio Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.